0: Marco con la Fly Nine Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:34 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly Nine Mix on Radio Fly.
4: Ospite della Fly Nine Mix, Mix B.

Ospite della Fly Night Mix.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline, ma ovviamente ci sono delle differenze e

0: la quota di proteine di 14 grammi per 100 uova contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro, sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla, poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Vola.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly 9 Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Sono le 4:04. Sono le 4:04.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Take a hit.

0: Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
1: Non mi scolla gli occhi di dosso.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 11 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.25, ora legale. La luna sorge alle 7.58 e tramonta alle 18.26, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni XXIII, Sant'Alessandro Sauli e San Firmino.
0: Accadde oggi.
1: L'11 ottobre del 1950 la Federal Communication Commission statunitense rilasciava all'emittente televisiva CBS la prima licenza per trasmissioni televisive a colori.
0: Benessere naturale.
1: Menta per il colon irritabile. La sindrome del colon irritabile, che ha tra i suoi sintomi gonfiore addominale e irregolarità digestiva, è un disturbo che riguarda molte persone. Tra i rimedi naturali più utili, secondo una ricerca dell'Università di Adelaide, c'è la menta piperita. Questa pianta, sotto forma di infuso di foglie fresche sminuzzate, sembra avere ottime proprietà antidolorifiche e antigonfiore, tanto da poter essere un'alternativa ai farmaci che agiscono sugli aspetti più fastidiosi di questo problema.
0: Consigli pratici.
1: Conservare il vino. Per la conservazione del vino è bene ricordare che la temperatura ideale deve oscillare dai 12 ai 16 gradi. Accettabile anche una temperatura che si mantenga costante fra i 18 e i 20 gradi. Va invece evitato ogni sbalzo termico dal caldo al freddo o viceversa, che danneggia il vino ma anche il tappo. Ci si deve ricordare inoltre di utilizzare un locale sotterraneo senza luce, che altera il vino sia per la forza dei raggi che per il calore che produce.
0: Hanno detto...
1: Quel che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 11 ottobre a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre.

0: ti saranno di grande aiuto per superare gli altri. Nelle tue ambizioni sei un po' egoista ma molto coraggioso. Nella vita sarai attratto verso l'arte e le cose belle. E noi siamo attratti ora dalle stelle e vogliamo sapere da loro come sarà questa domenica 11 per tutti noi. Ariete, la forza e la tenacia con cui portiamo avanti i nostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Abbiamo voglia di tenerezza? Facciamo noi il primo passo, avviciniamoci all'altro. Toro, con la disponibilità che il cielo mostra nei nostri riguardi, gli ostacoli che incontriamo sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma. La nostra resistenza ai cambiamenti ci rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella perché è varia. Gemelli, la luna ancora per poco in bilancia ci mantiene in quota. Risolviamo questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di acquisti per l'immagine. Stasera, potendo, assistiamo a concerti o allegre commedie teatrali. Scambiamoci coccole con chi ci è vicino. Cancro, la giornata odierna è fatta per le persone care, la lettura e l'espressione artistica. Serenità in casa. Sfogliamo insieme un album di foto, ridiamo e commuoviamoci per come eravamo. Leone, il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato ci vale degli ascoltatori più attenti. Quando l'istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione può rivelarsi quella giusta. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l'ambiente creano tensioni? Forse pretendiamo troppo? Bilancia, domenica vivace, perfetta per scambiarci affetto o spostarci per una gita magari in una città d'arte. Se un'amicizia comincia a prendere una piega sentimentale, viviamo l'oggi, domani è un altro giorno. Scorpione, Marte e Giove in Leone indicano che ci sentiamo invasi e vogliamo proteggere i nostri confini. Facciamolo nel segno della pace piuttosto che della guerra. Aiuti sostanziali ci arrivano dai sogni, sempre significativi, ma anche da coincidenze e messaggi. Sagittario, curiamo le pubbliche relazioni e teniamoci aggiornati sulle possibilità del mercato se vogliamo ampliare il raggio d'azione. Vivacizziamo lo scorrere delle ore attingendo alla fantasia e apriamoci a interessi, progetti e nuove amicizie. Capricorno, tutte le nostre energie sono concentrate sulla carriera, ma cerchiamo di essere più generosi di conferme e carezze nei confronti di chi amiamo. Ogni pretesto è buono per bisticciare se non prestiamo attenzione a ciò che l'altro si aspetta da noi. Acquario, se l'immagine allo specchio non ci sembra convincente, fidiamoci del nostro giudizio e per piacere di più a noi stessi cambiamo qualcosa. La positività attira consensi, serata perfetta per partecipare a ricevimenti, incontri, eventi mondani. Pesci, Mercurio e Venere in Scorpione sono un trampolino di lancio per le aspirazioni. Quali che siano i desideri, con coraggio buttiamoli oltre gli ostacoli. Molte cose si avviano a maturazione, è importante però non agire d'impulso e aderire alla realtà. E per la serie Punti di vista, ecco la citazione finale odierna, che dice così: possiamo lamentarci perché i cespugli di rose hanno le spine, o gioire perché i cespugli spinosi hanno le rose. Abramo Lincoln.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche chiacchierate caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana.

0: comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro, sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco-perla, poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 11 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.25, ora legale. La luna sorge alle 7.58 e tramonta alle 18.26, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni XXIII, Sant'Alessandro Sauli e San Firmino.
0: Accadde oggi.
1: L'11 ottobre del 1950 la Federal Communication Commission statunitense rilasciava all'emittente televisiva CBS la prima licenza per trasmissioni televisive a colori.
0: Benessere naturale.
1: Menta per il colon irritabile. La sindrome del colon irritabile, che ha tra i suoi sintomi gonfiore addominale e irregolarità digestiva, è un disturbo che riguarda molte persone. Tra i rimedi naturali più utili, secondo una ricerca dell'Università di Adelaide, c'è la menta piperita. Questa pianta, sotto forma di infuso di foglie fresche sminuzzate, sembra avere ottime proprietà antidolorifiche e antigonfiore, tanto da poter essere un'alternativa ai farmaci che agiscono sugli aspetti più fastidiosi di questo problema.
0: Consigli pratici.
1: Conservare il vino. Per la conservazione del vino è bene ricordare che la temperatura ideale deve oscillare dai 12 ai 16 gradi. Accettabile anche una temperatura che si mantenga costante fra i 18 e i 20 gradi. Va invece evitato ogni sbalzo termico dal caldo al freddo o viceversa, che danneggia il vino ma anche il tappo. Ci si deve ricordare inoltre di utilizzare un locale sotterraneo senza luce, che altera il vino sia per la forza dei raggi che per il calore che produce.
0: Hanno detto...
1: Quel che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerò il mio disco dal finestrino.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 11 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 ottobre il regista Duccio Tessari.

belle. E noi siamo attratti ora dalle stelle, vogliamo sapere da loro come sarà questa domenica 11 per tutti noi. Ariete, la forza e la tenacia con cui portiamo avanti i nostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Abbiamo voglia di tenerezza? Facciamo noi il primo passo, avviciniamoci all'altro. Toro, con la disponibilità che il cielo mostra nei nostri riguardi, gli ostacoli che incontriamo sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma. La nostra resistenza ai cambiamenti ci rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella perché è varia. Gemelli, la luna ancora per poco in bilancia ci mantiene in quota. Risolviamo questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di acquisti per l'immagine. Stasera, potendo, assistiamo a concerti o allegre commedie teatrali. Scambiamoci coccole con chi ci è vicino. Cancro, la giornata odierna è fatta per le persone care, la lettura e l'espressione artistica. Serenità in casa. Sfogliamo insieme un album di foto, ridiamo e commuoviamoci per come eravamo. Leone, il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato ci vale degli ascoltatori più attenti. Quando l'istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione può rivelarsi quella giusta. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l'ambiente creano tensioni? Forse pretendiamo troppo? Bilancia, domenica vivace, perfetta per scambiarci affetto o spostarci per una gita magari in una città d'arte. Se un'amicizia comincia a prendere una piega sentimentale, viviamo l'oggi, domani è un altro giorno. Scorpione, Marte e Giove in Leone indicano che ci sentiamo invasi e vogliamo proteggere i nostri confini. Facciamolo nel segno della pace piuttosto che della guerra. Aiuti sostanziali ci arrivano dai sogni, sempre significativi, ma anche da coincidenze e messaggi. Sagittario, curiamo le pubbliche relazioni e teniamoci aggiornati sulle possibilità del mercato se vogliamo ampliare il raggio d'azione. Vivacizziamo lo scorrere delle ore attingendo alla fantasia e apriamoci a interessi, progetti e nuove amicizie. Capricorno, tutte le nostre energie sono concentrate sulla carriera, ma cerchiamo di essere più generosi di conferme e carezze nei confronti di chi amiamo. Ogni pretesto è buono per bisticciare se non prestiamo attenzione a ciò che l'altro si aspetta da noi. Acquario, se l'immagine allo specchio non ci sembra convincente, fidiamoci del nostro giudizio e per piacere di più a noi stessi, cambiamo qualcosa. La positività attira consensi, serata perfetta per partecipare a ricevimenti, incontri, eventi mondani. Pesci, Mercurio e Venere in Scorpione sono un trampolino di lancio per le aspirazioni. Quali che siano i desideri, con coraggio buttiamoli oltre gli ostacoli. Molte cose si avviano a maturazione, è importante però non agire d'impulso e aderire alla realtà. E per la serie Punti di vista, ecco la citazione finale odierna, che dice così: possiamo lamentarci perché i cespugli di rose hanno le spine, o gioire perché i cespugli spinosi hanno le rose. Abramo Lincoln.

0: Sono le 6 e 16 minuti.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova, contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg a cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben 90 dollari, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla, poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Manamana.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 11 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.25, ora legale. La luna sorge alle 7.58 e tramonta alle 18.26, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni XXIII, Sant'Alessandro Sauli e San Firmino.
0: Accadde oggi.
1: L'11 ottobre del 1950 la Federal Communication Commission statunitense rilasciava all'emittente televisiva CBS la prima licenza per trasmissioni televisive a colori.
0: Benessere naturale.
1: Menta per il colon irritabile. La sindrome del colon irritabile, che ha tra i suoi sintomi gonfiore addominale e irregolarità digestiva, è un disturbo che riguarda molte persone. Tra i rimedi naturali più utili, secondo una ricerca dell'Università di Adelaide, c'è la menta piperita. Questa pianta, sotto forma di infuso di foglie fresche sminuzzate, sembra avere ottime proprietà antidolorifiche e antigonfiore, tanto da poter essere un'alternativa ai farmaci che agiscono sugli aspetti più fastidiosi di questo problema.
0: Consigli pratici.
1: Conservare il vino. Per la conservazione del vino è bene ricordare che la temperatura ideale deve oscillare dai 12 ai 16 gradi. Accettabile anche una temperatura che si mantenga costante fra i 18 e i 20 gradi. Va invece evitato ogni sbalzo termico dal caldo al freddo o viceversa, che danneggia il vino ma anche il tappo. Ci si deve ricordare inoltre di utilizzare un locale sotterraneo senza luce, che altera il vino sia per la forza dei raggi che per il calore che produce.
0: Hanno detto:
1: quel che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Vola con Radio Fly.
2: Caligonna Giano.
3: L'avvocato.
2: Si vede in studio, si potrebbe. Stavolta c'è il mio.
4: Io che non ho mai voluto smettere. Io che santi in tasca non ne ho. Io che non ho mai imparato a crescere.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre duro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti

impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 11 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.25, ora legale. La luna sorge alle 7.58 e tramonta alle 18.26, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni XXIII, Sant'Alessandro Sauli e San Firmino.
0: Accadde oggi.
1: L'11 ottobre del 1950 la Federal Communication Commission statunitense rilasciava all'emittente televisiva CBS la prima licenza per trasmissioni televisive a colori.
0: Benessere naturale.
1: Menta per il colon irritabile. La sindrome del colon irritabile, che ha tra i suoi sintomi gonfiore addominale e irregolarità digestiva, è un disturbo che riguarda molte persone. Tra i rimedi naturali più utili, secondo una ricerca dell'Università di Adelaide, c'è la menta piperita. Questa pianta, sotto forma di infuso di foglie fresche sminuzzate, sembra avere ottime proprietà antidolorifiche e antigonfiore, tanto da poter essere un'alternativa ai farmaci che agiscono sugli aspetti più fastidiosi di questo problema.
0: Consigli pratici.
1: Conservare il vino. Per la conservazione del vino è bene ricordare che la temperatura ideale deve oscillare dai 12 ai 16 gradi. Accettabile anche una temperatura che si mantenga costante fra i 18 e i 20 gradi. Va invece evitato ogni sbalzo termico dal caldo al freddo o viceversa, che danneggia il vino ma anche il tappo. Ci si deve ricordare inoltre di utilizzare un locale sotterraneo senza luce, che altera il vino sia per la forza dei raggi che per il calore che produce.
0: Hanno detto...
1: Quel che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 11 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 ottobre il regista Duccio Tessari, il signore degli anelli Yuri Keki, Fabio De Luigi, Luke Perry, Gianmarco Tognazzi, Francesca Fialdini e Daniela De Bolini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 19° grado della bilancia, hai una grande personalità e farai tutto il possibile per acquistare una posizione di grande importanza nella vita. La tua austerità, la costanza e lo spirito di dominio ti saranno di grande aiuto per superare gli altri. Nelle tue ambizioni sei un po' egoista ma molto coraggioso. Nella vita sarai attratto verso l'arte e le cose belle. E noi siamo attratti ora dalle stelle, vogliamo sapere da loro come sarà questa domenica 11 per tutti noi. Ariete, la forza e la tenacia con cui portiamo avanti i nostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Abbiamo voglia di tenerezza? Facciamo noi il primo passo, avviciniamoci all'altro. Toro, con la disponibilità che il cielo mostra nei nostri riguardi, gli ostacoli che incontriamo sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma. La nostra resistenza ai cambiamenti ci rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella perché è varia. Gemelli, la luna ancora per poco in bilancia ci mantiene in quota. Risolviamo questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di acquisti per l'immagine. Stasera, potendo, assistiamo a concerti o allegre commedie teatrali. Scambiamoci coccole con chi ci è vicino. Cancro, la giornata odierna è fatta per le persone care, la lettura e l'espressione artistica. Serenità in casa. Sfogliamo insieme un album di foto, ridiamo e commuoviamoci per come eravamo. Leone, il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato ci vale degli ascoltatori più attenti. Quando l'istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione può rivelarsi quella giusta. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l'ambiente creano tensioni? Forse pretendiamo troppo? Bilancia, domenica vivace, perfetta per scambiarci affetto o spostarci per una gita magari in una città d'arte. Se un'amicizia comincia a prendere una piega sentimentale, viviamo l'oggi, domani è un altro giorno. Scorpione, Marte e Giove in Leone indicano che ci sentiamo invasi e vogliamo proteggere i nostri confini. Facciamolo nel segno della pace piuttosto che della guerra. Aiuti sostanziali ci arrivano dai sogni, sempre significativi, ma anche da coincidenze e messaggi. Sagittario, curiamo le pubbliche relazioni e teniamoci aggiornati sulle possibilità del mercato se vogliamo ampliare il raggio d'azione. Vivacizziamo lo scorrere delle ore attingendo alla fantasia e apriamoci a interessi, progetti e nuove amicizie. Capricorno, tutte le nostre energie sono concentrate sulla carriera, ma cerchiamo di essere più generosi di conferme e carezze nei confronti di chi amiamo. Ogni pretesto è buono per bisticciare se non prestiamo attenzione a ciò che l'altro si aspetta da noi. Acquario, se l'immagine allo specchio non ci sembra convincente, fidiamoci del nostro giudizio e per piacere di più a noi stessi cambiamo qualcosa. La positività attira consensi, serata perfetta per partecipare a ricevimenti, incontri, eventi mondani. Pesci, Mercurio e Venere in Scorpione sono un trampolino di lancio per le aspirazioni. Quali che siano i desideri, con coraggio buttiamoli oltre gli ostacoli. Molte cose si avviano a maturazione, è importante però non agire d'impulso e aderire alla realtà. E per la serie Punti di vista, ecco la citazione finale odierna, che dice così: possiamo lamentarci perché i cespugli di rose hanno le spine, o gioire perché i cespugli spinosi hanno le rose. Abramo Lincoln.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:03.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A. Dopo 5 giornate, Inter, Roma e Lazio si dividono la testa della classifica. I nerazzurri alle 18 sono attesi al Meazza dal Parma. Umili ma feroci, tuona Gilardino, neo tecnico dei Ducali. Respinge ogni pressione invece Chivu, che non vuol sentir parlare di anti-Inter.
2: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di metterci la medaglia al collo, la corona sulla testa.
1: Alle 20:45 il Napoli di Allegri ospita il Frosinone di Alvini. La partenza a rilento dei partenopei costringe il tecnico alla necessità di fare filotto, mentre i ciociari intendono continuare a stupire. È domani però che si accendono le luci della ribalta. Alle 12:30 sulle rive dell'Ario andrà in scena il big match tra Como e Roma. Sentiamo Gasperini.
3: Da domani ripartiamo possibilmente da dove ci siamo fermati. Una squadra con grande fiducia, con grande condizione.
1: Alle 15 poi sarà il turno della terza capolista, la Lazio di Gattuso, che all'Olimpico trova il Monza. Così il mister biancazzurro.
4: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia. Sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
1: Voltiamo pagina, MotoGP, cambiano le gerarchie dopo la pazza sprint in Indonesia. A vincere Marc Marquez, ora leader iridato con 4 punti di vantaggio. Martin, saldo al comando fino a 5 giri dalla fine, scivola dietro la Ducati del connazionale causa gomme. A 2 giri dal termine il pilota Aprilia si arrende anche a Ogura e Di Giannantonio che lo scavalcano. Out invece Bezzecchi, a terra insieme a Raul Fernandez alla prima curva. Ascoltiamo la sua delusione.
5: In partenza siamo tutti molto vicini e capita spesso di dover rialzare la moto o comunque cambiare un po' la linea per i sorpassi, e quello che ho dovuto fare oggi purtroppo con il sorpasso di Fabio e di Marc, che si lasciavano il freno. Io ero lì, quindi ho dovuto rialzare la moto un paio di volte e la seconda volta ho sentito un contatto e mi sono trovato per terra purtroppo. È un grande peccato, però queste sono le corse.
1: Domani alle 9 la gara lunga. Siamo al tennis, Masters 1000 di Shanghai, l'incubo azzurro prosegue. Arnaldi e Darderi perdono 2-0 al secondo turno contro Fritz e Tsitsipas e abbandonano il torneo già orfano di tutti gli italiani iscritti. Ieri le eliminazioni di Berrettini, Cobolli e Musetti. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A. Alle 20 Udine-Trento, alle 20:30 Varese-Trieste. Domani le altre 6 gare, tra cui Olimpia-Milano-Treviso, Venezia-Virtus-Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura vela, sale d'attesa per l'affascinante Barcolana, la storica regata che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. Alessandro Cisilin.
6: A volte sul Golfo di Trieste di vento ce n'è troppo e ribalta tutto o quasi, in altre non si muove foglia. Quest'anno le pur incerte previsioni dicono la bora ci sarà e moderata, perfetta dunque per la navigazione e lo spettacolo. Erano 51 le imbarcazioni al via nella prima Barcolana organizzata nel 69 dalla società velica di Barcola e Grignano, e quando poi è arrivato il professionismo non ha scalfito il fascino di quelle 13 miglia nautiche da percorrere nel meraviglioso campo di regata tra l'iconica Piazza Unità d'Italia e l'asburgico Castello di Miramare. Anzi, è diventato l'occasione mondiale dell'abbraccio tra l'agonismo e la semplice passione, con numeri che hanno già stracciato il Guinness dei primati. Quest'anno saranno circa 1800 le imbarcazioni al via alle 10:30, con a bordo una media di una decina di persone e un pubblico atteso sulle 300.000 unità spalmate tra la costa e le inclinazioni carsiche. Tra natanti d'ogni tipo e dimensione è presente anche la storica Vespucci, reduce da 2 anni di tour mondiale. Sul piano sportivo il locale Benussi spera di imporsi per il 4º anno di fila col suo maxi 100 australiano, ma non mancano concorrenti agguerriti e nomi eccellenti, incluso il leggendario monfalconese Mauro Pellaschiera.
1: Ed è tutto. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica l'instabilità si attarderà al sud, coinvolgendo soprattutto il basso Adriatico, mentre altrove un timido rinforzo dell'anticiclone favorirà condizioni migliori. Tuttavia il nord verrà lambito dalla coda di un altro fronte in scorrimento sull'Europa centrale, che distribuirà qualche pioggia segnatamente sul Levante Ligure ed estremo nord-est. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa? cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.
11: Allacciate le cinture. Pronti al decollo.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

on. Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:03.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
2: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
1: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il nodo dunque sono le strutture energetiche russe. L'accordo che ha accompagnato il colloquio di venerdì tra Trump e Putin prevede la revoca delle sanzioni americane a Mosca fino al prossimo 7 aprile, mentre la Russia fornirà da subito 300.000 tonnellate di gasolio seguite da altre 500.000 a novembre. Giriamo pagina. La banda della Microcari, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino. Il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. Il maltempo al centro-sud, a Lipari, liberate le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. In corso gli interventi per ripristinare la viabilità. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese, colpita da una tromba d'aria, strade invase dal fango e dai detriti anche nel Regino, dove si è abbattuta una bomba d'acqua. Mentre a Bari, dopo le forti piogge, allagate la Basilica di San Nicola. In Campania, prorogata ad oggi l'allerta maltempo per il rischio frane, quadro critico anche nel Basso Lazio, dove alcuni comuni del litorale hanno chiesto lo stato di calamità. Nuovo record di reati sui minori in Italia. I dati sono in netta crescita rispetto a 10 anni fa, a dirlo l'ultimo dossier in difesa di Terre des Hommes presentato alla vigilia della giornata internazionale delle bambine che ricorre oggi. Aumentano i maltrattamenti anche in famiglia. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: In 10 anni i reati sui minori in Italia sono aumentati del 43%, con una netta prevalenza femminile, mentre crescono esponenzialmente i casi di maltrattamenti in famiglia. Sono alcuni dei dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale e pubblicati dalla Fondazione Terre des Hommes. Il 2025 fa segnare un nuovo record con oltre 7.000 vittime, dati in aumento dell'1% sull'anno precedente, ma in netta crescita rispetto al 2015 con 2.192 vittime in più. Il reato più frequente è quello dei maltrattamenti in famiglia, con 3.008 vittime e il 41,4% del totale. Seguono la violenza sessuale e la violenza sessuale aggravata, che insieme raggiungono le 1.545 vittime. Nel corso della presentazione del rapporto è stato siglato anche un protocollo tra l'ANCI e la Fondazione Terre des Hommes Italia per rafforzare il ruolo dei comuni nella promozione di diritti, nella prevenzione della violenza e nella protezione di bambine, bambini e adolescenti.
1: Negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa travolge 2-1 la Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma, allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Sentiamo Lorenzo Vilanetti.
4: Sono bastati 31 minuti all'Inter di Chivu per sbrigare la pratica Parma. A sbloccarla è Sucic, poi Çalhanoğlu sul rigore, infine Thuram a rovinare l'esordio di Gilardino sulla panchina dei Ducali. La lunga pausa portava con sé molte incognite, ma il mister nerazzurro può ritenersi soddisfatto.
5: Dopo 3 settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
4: Aspettando come Roma e Lazio Monza, l'Inter si gode il primato solitario in classifica. Bene anche il Napoli, 3-0 al Maradona contro un Frosinone coraggioso e noioso, per usare le parole di Allegri, il quale tiene la barra dritta.
6: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci, perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
4: Per i

0: Domenica l'instabilità si attarderà al sud, coinvolgendo soprattutto il basso Adriatico, mentre altrove un timido rinforzo dell'anticiclone favorirà condizioni migliori. Tuttavia il nord verrà lambito dalla coda di un altro fronte in scorrimento sull'Europa centrale, che distribuirà qualche pioggia, segnatamente sul Levante Ligure ed estremo nord-est. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
1: Buongiorno, buona domenica 11 ottobre 2026, qui dai microfoni Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi questa mattina, come di consueto, per portarvi nel mondo delle notizie. Vedremo un po' di cosa parlare e vi annuncio subito che l'ospite di questa mattina, purtroppo con i mali di stagione, non sarà qui con noi. Noi le mandiamo tanti cari saluti e auguri di pronta guarigione e sarà prossimamente qui. Dovevamo fare una presentazione di un libro, la faremo prossimamente, ma vi do una anche un'altra novità. Questa mattina partirà il primo di una serie di servizi di podcast, in realtà sono podcast, registrazioni che abbiamo fatto su un progetto, un gruppo, una band rock veramente particolare. C'è la musica di Siena, questo progetto nato nella casa circondariale Santo Spirito di Siena, che vede raggruppati tra anche agenti di polizia penitenziaria, detenuti, anche se ex denunciati, insomma tutta una serie di persone per creare musica in questa band, in questa rock band, e ne sentiremo veramente tante cose veramente belle. Un aspetto, un progetto veramente importante, nato, unico caso in Italia, nato in questa casa circondariale, e che da vedremo e sentiremo uno spiraglio di speranza a tante persone, ma soprattutto crea tanta bella musica. C'è la musica, primo episodio ci sarà questa mattina subito dopo mezzogiorno, e poi a seguire manderemo appunto un appuntamento a settimana. Vi consiglio di seguirla perché è stata, per quanto mi riguarda, un'esperienza veramente veramente bella da fare, ma se ve la faremo ascoltare la prima puntata subito dopo mezzogiorno. Andiamo subito a vedere quali sono le notizie di prima pagina di questa domenica mattina. Mettiamo in screen i giornali grazie al portale giornalone.it, che ci dà scusate questa possibilità di poter appunto usufruire. Partiamo con i giornali nazionali. Corriere della Sera: Trump ora via Zelensky. Dopo il patto del diesel, duro attacco al presidente ucraino, crea problemi al mondo. E poi si parla delle proteste, Delhi blindato, oltre 4.000 fermati tra giovani manifestanti. In India appunto ci sono queste proteste degli scarafaggi, chiamati India, arrestati i capi degli scarafaggi ribelli. Schlein rilancia: serve un moderato, si è sempre perso. Conte: il premier già, io premier già due volte. Andiamo poi a leggere la Repubblica. L'ignobile patto di Trump, l'Ucraina scaricata in cambio del gasolio di Putin, e Zelensky crea problemi al mondo, serve un altro al posto suo. Festeggiano il Cremlino e la Lega, l'Unione Europea e la Gran Bretagna, così si finanzia la guerra, continueremo a difendere Kiev. Le urla soffocate dei bambini ucraini, un editoriale di Luigi Marconi che ci dice tutto. Campo largo, i leader uniti sul palco, in due settimane il programma. Andiamo a leggere La Stampa di questa mattina, che titola: Trump, Zelensky, vada via. Dopo l'accordo con Putin, il rilancio del presidente USA, è ora che l'Ucraina abbia un nuovo leader. La rabbia di Kiev, l'Unione Europea critica la revoca delle sanzioni. Crosetto: noi sosteniamo Volodymyr, la Lega, bisogna cambiare approccio. Noi traditi da Donald, elezione di mid-term, viaggio nel Kansas che sogna la riscossa Dem, stritolati dai rincari. Il Fatto Quotidiano: Trump si è di nuovo stufato di Zelensky. E poi taglio alto, imprenditore perde l'appalto e Crosetto convoca i generali. Resto del Carlino: Trump scarica Zelensky, serve un nuovo leader. E taglio centrale, fermate i data center, la protesta parte da Milano. Il Messaggero: l'Ucraina, Trump scarica Zelensky, ma l'Unione Europea con Kiev, bombe russe su Zaporizhzhia, 17 morti. Si parla poi, in questo quotidiano si parla ad alta quota della Roma, Como e Lazio col Monza. Si parla di calcio e basket, domenica capitale. La Verità: Zelensky deve andarsene, Trump lancia l'ultimatum, a Kiev scelgono un altro presidente. E vediamo due figure molto importanti della politica che sono state, una che è stata, una che lo è adesso. Meno fondi a noi, nuove tasse, la manovra dell'Unione Europea è recessiva, si parla dell'Ursula von der Leyen. E la Fornero che ci fece piangere e ora parla di welfare tradito. Modello Franceschini, miliardi ai film ricchi. Andiamo a leggere Il Giornale quotidiano. Sinistra in piazza per la Jihad, l'Italia peggiore. A Roma, Torino e Milano va in scena l'asse fra antagonisti e islamisti, violenze contro la polizia, solidarietà ai delinquenti di Ascat Asuna e cori che inneggiano al 7 ottobre ai terroristi di Hamas. E spunta uno striscione che apre l'ottore rosso, facciamo come in Francia. Il folle business del PD, dormitori per immigrati nelle ex case del popolo, chi fa affari con l'accoglienza. Vediamo il tempo. Ecco i pareggisti, primo assalto alle partite IVA, arrivano Gabriele Ruffini senza voti ma con due ipotesi, far vincere la sinistra oppure in caso di parità proporsi come tecnici, e Ruffini voleva aggredire gli autonomi. Il nuovo romanzo Capitale, polveriera capitale, la mappa, i boss, bande, scontri, così la mala si ripartisce. Roma, andiamo a Libero Quotidiano, quel che resta di Ranucci, chiuso il capitolo report, rimane una vicenda fatta di bombe finte, amicizie pericolose, pericolosi e affari all'estero. E adesso Trump sfratta Zelensky, Kiev cambi leader dopo l'accordo con Putin, PD sempre più estremista e li lo ammette, vogliono farmi fuori e attacca i moderati. Vediamo il quotidiano di sinistra, il Manifesto, piccoli passi, il leader di centrosinistra tornano insieme sul palco del Manifesto e assicurano programma in due settimane, poi il valzer delle primarie, nessuno lo vuole ma si faranno, restano distanze sulle armi a Kiev, chiudiamoci in una stanza e troviamo un accordo. Trump colpisce ancora, via Zelensky dopo l'affare con Putin sul diesel, nuovo affondo sull'Ucraina, serve un altro leader a Kiev. Andiamo a leggere adesso il quotidiano di Estrazione Cattolica, Avvenire, gasolio sul fuoco, Trump dopo l'accordo con Putin per la fornitura di carburante minaccia di togliere la appoggio dell'intelligence all'Ucraina e attacca Zelensky. Ora un nuovo presidente. Caporalato, giù contrasto, gli appalti, vero buco nero. Parla Grimaudo, commissione parlamentare sulle condizioni del lavoro. Terminiamo questa prima parte con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che è quello qua, lo metto in screen. Piazze sott'odio, propale scatenati, calcio a poliziotti, cori pro Hamas, slogan shock sul 7 di ottobre. Andiamo in primo piano, Schlein che figuraccia, se la prende con Meloni perché non c'è la data del voto, le sfugge che decide Mattarella, Fratelli d'Italia studia. Droni ucraini su Mosca, mandano in tilt il traffico aereo, dirottata la flotta dello zar, è giallo sul rientro di Putin. E poi la russa, il miglior candidato del centrosinistra? Ranucci, Meloni al colle, sarebbe un bene, ma non per ora. Ci fermiamo un attimo, un brano, andiamo ad ascoltarci un brano di Lucio Dalla di Prima Mattina e poi ci ritorniamo qui su Punto di Vista. A tra poco.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Questo brano è uscito dal disperato erotico Stomp, un brano che ha segnato un passo epocale nel modo di esprimersi di Dalla. Secondo me è molto molto molto molto, diciamo, anticonformista, se volete, anche, ma soprattutto che ha segnato un grande passato della musica italiana, un evergreen, cioè, voglio dire, dai, Dalla non si può mettere in discussione. Andiamo subito invece adesso a ascoltarci vediamo un po', continuiamo la nostra rassegna di questa mattina e andiamo, se riesco a mettere giustamente la base che ci vuole, andiamo a vedere che cosa succede nella nostra Toscana attraverso i quotidiani. Come di consueto partiamo dal Tirreno nelle edizioni cittadine, ma questa mattina faremo una cosa anche di più. Mi sono incuriosito sempre tramite il portale giornalone.it di andare a vedere le prime pagine della Nazione in tutte diciamo le città, e ci sono delle cose veramente curiose che mi va di segnalarvi. Comunque partiamo dal Tirreno. Da Livorno gli enti litigano sulle competenze e intanto i fossi sono nel degrado, muri e discese tra rovi e rifiuti, mentre la gestione resta un rebus. Da Piombino, case di comunità, un ritardo di 2 anni, intoppi burocrazia, se ne riparla nel 2028, il nodo trasferimento dei dipendenti. Andiamo a Viareggio, in fiamme l'ex Macondo, si avvalora l'ipotesi dolosa, incendio scattato per le 17, il locale da tempo rifugio di clochard. Da Lucca, abusi nello spogliatoio, 3 minori assolti, i giocatori 15enni erano stati accusati di violenze da un compagno coetaneo. Spostiamoci, andiamo a Pisa, in centinaia al corteo, boicottiamo Israele, la marcia in centro per la Palestina contro il DDL antisemita e legge bavaglio. Grosseto, abusi sulla figlia della compagna, uomo di 45 anni va a processo, il fratello patteggiato era sotto accusa per adescamento. E poi da Marina di Grosseto gli utili del porto diventano caso politico. Spostiamoci a Firenze, lavori al via, chiuse un contratto del viadotto dell'Indiano, cantiere attivo nella notte per la manutenzione dei giunti. E poi da Pistoia, De Orse, la furia dei locali contro il comune. Confcommercio, è mancata la volontà di un accordo, ristoratori trattati come evasori. Andiamo a leggerci adesso, sempre per la parte fiorentina, Firenze La Repubblica. La Fiorentina riparte male, Amarassi sbaglia l'approccio, viene battuta 2-1 dal Genova. E poi Lupi di Toscana, centro Unicoop, doppia frenata per i maxi progetti. Sullo sfondo l'ipotesi di costi lievitati e tempi più lunghi per le osservazioni dell'autorità di bacino, tremano 2 fra le più grandi operazioni urbanistiche dell'area metropolitana. Corriere Fiorentino, sanità, 1 miliardo di difficoltà. A tanto ammontano le risorse perse dalla Toscana in 4 anni, Gianni, ma chiuderemo in pari. Beh, andiamo poi al Corriere di Siena. Così è nato il caso Pala Orlandi, la relazione di missione della PS Costone Ricreatorio Pio II già mesi fa ipotizzava la vendita del palazzetto. Il La Link apre leader del futuro, festa della politica nella sede romana dell'Ateneo, ha registrato oltre 2000 presenze. E poi si parla di quello che a Siena rappresenta tutto il palio, insomma, delle contrade. Nel Nicchio un'altra serata indimenticabile per i festeggiamenti per il palio d'agosto, in 3500 alla cena della vittoria. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola, vediamo, mettiamo in screen, ha ucciso il marito, arrestata. Svolta nel caso dell'uomo morto dissanguato, lei non voleva ammazzarlo, ma il colpo con il coltello da caccia è stato fatale. E poi la Link apre la stessa notizia, aveva mezza tonnellata di droga, preso. Marocchino di 29 anni, viene da Terranova Bracciolini la notizia, viaggia con un'auto imbottita di hashish, viene arrestato, fermato dalla polizia e arrestato. Aveva mezza tonnellata di droga. Lo stop in autostrada veniva dalla Francia. Beh, diciamo, più ce ne abbiamo e più ce ne mette, mi viene da dire la cosa. Vediamo la Nazione. La Nazione ce l'ho qui in screen, poi ma la possiamo trovare in taglio basso. Vedete che è stata fatta anche questa la cosa dal portale giornalone.it. È morto dissanguato, arrestata la moglie. Svolta nelle indagini sulla fine di Giancarlo Bernardini, le ferite sarebbero state inferte con un coltello. Poi Arezzo bloccato con l'uomo in più, gli Amaranto non vanno oltre lo 0-0 con la Cremonese rimasta in 10. Come vi dicevo, diamo un'occhiata anche alle edizioni delle altre città, sempre della Nazione, le prime pagine, per capire di cosa si parla in Toscana. Da Lucca, caro spesa più 740 euro l'anno. E poi a Canestro in salute, Firenze per una casa 9 anni di salario. E poi la guerra del rumore, questa mi interessa. Movida, notti insonni dei residenti, multati 150 locali, decibel troppo alti, raffica di controlli, comitati, soluzioni definitive. Vedete che la movida non a tutti piace. Da Siena, Carovita, conti salati per le famiglie. E poi la cena per la vittoria del Nicchio per 3500 nei Pispini. Applauso, Pispini forse sarà così, applauso infinito all'ingresso di Giustarini e Tittia, per amore. Da Viareggio Versilia, pedopornografia, uomo ai domiciliari, 45enne arrestato a maggio, ha scontato 5 mesi in carcere, ammessa alla perizia psichiatrica. Ecco, era pazzo, mi viene da dire. A fuoco il Macondo, era lo storico simbolo della movida sul Vialone, da tempo in abbandono e rifugio per i senza tetto. Continuiamo, Pistoia Montecatini, soffre la sanità territoriale, abbiamo visto c'è un miliardo di buco, i dati e scontro sui Deors. Pisa Pontedera, bullismo, l'allarme tra i giovani, arrestato un 19enne che minacciava minorenni, e un sindaco racconta su Facebook i tormenti subiti da una ragazzina. E poi andiamo a Prato, la riforma mobilita gli artigiani, nuova legge quadro in arrivo, Maione rilancia, chi ci diede di restare piccolo ci vuole rilevanti, irrilevanti. Sto come un re, il nuovo romanzo in anteprima al Pecci venerdì, la malattia, la cura, gli aiuti, di Prato non parlo. Chiudiamo con le ultime città, Grosseto, Livorno, nuovo ospedale, rebus e finanziamenti. E poi da Empoli, auto bruciate davanti al comune, 3 vetture distrutte e una quarta danneggiata, danni all'abitazione che era vicina al luogo dell'incendio. E da Massa, rapina in gioielleria, ferito il titolare, terrore alla covetta per l'assalto di 2 banditi armati e incappucciati, minacciato anche un passante. Beh, non ci manca proprio nulla questa mattina e noi ci ascoltiamo un brano e subito dopo l'almanacco. A tra poco.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 11 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.25, ora legale. La luna sorge alle 7.58 e tramonta alle 18.26, luna crescente. La chiesa ricorda San Giovanni XXIII, Sant'Alessandro Sauli e San Firmino.
0: Accadde oggi.
1: L'11 ottobre del 1950 la Federal Communication Commission statunitense rilasciava all'emittente televisiva CBS la prima licenza per trasmissioni televisive a colori.
0: Benessere naturale.
1: Menta per il colon irritabile. La sindrome del colon irritabile, che ha tra i suoi sintomi gonfiore addominale e irregolarità digestiva, è un disturbo che riguarda molte persone. Tra i rimedi naturali più utili, secondo una ricerca dell'Università di Adelaide, c'è la menta piperita. Questa pianta, sotto forma di infuso di foglie fresche sminuzzate, sembra avere ottime proprietà antidolorifiche e antigonfiore, tanto da poter essere un'alternativa ai farmaci che agiscono sugli aspetti più fastidiosi di questo problema.
0: Consigli pratici.
1: Conservare il vino. Per la conservazione del vino è bene ricordare che la temperatura ideale deve oscillare dai 12 ai 16 gradi. Accettabile anche una temperatura che si mantenga costante fra i 18 e i 20 gradi. Va invece evitato ogni sbalzo termico dal caldo al freddo o viceversa, che danneggia il vino ma anche il tappo. Ci si deve ricordare inoltre di utilizzare un locale sotterraneo senza luce, che altera il vino sia per la forza dei raggi che per il calore che produce.
0: Hanno detto:
1: quel che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: E torniamo in onda quando voglio salutare Rosario, Anastasia, Silvia Russo, buongiorno anche a voi due, non vi avevo visto, scusate, sono disattento questa domenica mattina, non ho visto i commenti, un buongiorno ovviamente e una buona domenica anche a voi, con la speranza che, come dico sempre, arriviate questa sera e possiate dire come sono stato bene, insomma, anche grazie ai nostri saluti, mi viene da dire, no? Va bene, qualunque cosa voi facciate. Andiamo invece adesso a leggere, a fare un po' riassunto di quello che abbiamo letto fino adesso. Ovviamente la notizia che capeggia su tutti i quotidiani nazionali è questo: Trump ormai non ci meraviglia più di nulla, ma insomma anche a tutto ci potrebbe essere un limite, mi viene da dire, no? Ma non tanto per la democraticità di chi rappresenta lui, perché è stato eletto democraticamente dal popolo americano e quindi non è questo il punto. Il punto è che ha rovesciato completamente quello che l'Occidente credeva nei confronti dell'America, un'America che è passata dall'essere il miglior alleato a quello che ormai non si capisce più che cosa dice. Vi ricordate nella storia fin dal suo inizio del secondo mandato del traditore, del dittatore Zelensky, e non dandola a Putin, che a cui tra l'altro ha steso un tappeto rosso. Beh, insomma, qualcosa che non quadra ci deve essere in questa sua altalenanza dei pensieri. Lui, come dice qui La Nazione, pensa di avere una missione da compiere, forse ce l'ha anche. Ma il fatto che abbia così la politica americana abbia da sempre condannato l'invasione della Russia, poi è arrivato lui, no, forse sì, forse no, fino ad arrivare le sanzioni sì, e poi oggi toglie le sanzioni sul gasolio, perché con un accordo, ha fatto un accordo con Putin che arriverà del gasolio direttamente in America. Beh, insomma, che cosa vi dice questo? Dice semplicemente due cose molto importanti: che l'America se la gioca male sia per quanto riguarda il Medio Oriente e gli arabi, che ha lasciato soli, ricordate, ha lasciato soli nei confronti dell'Iran, prima ha scatenato il casino in Iran e poi l'ha lasciati soli perché ha visto che l'America non è poi quella grande potenza che si pensava, che pensavano anche loro di essere, no? E quindi una grande criticità sia sotto quel punto, ma anche sul punto degli stessi carburanti. Tra l'altro vi ricordo che una parte comunque viene anche estratta in America, ma il consumo in America di carburanti è sicuramente ben diverso da quello nostro. Allora, questo fatto del gasolio, che comunque riuscirà in qualche modo ad avere dalla Russia, pone due aspetti: quello che comunque è una grande crisi delle riserve. Ricordate che su invito di Trump sono state sbloccate le riserve dei paesi europei, le riserve strategiche chiamate dei carburanti, l'America forse non ne ha così come pensava di avere, ma anche il fatto che in questa maniera è giustificato nel dire a Zelensky: smetti di bombardare gli impianti di depurazione, di raffinamento del petrolio. Pensate queste cose, provate a unirle, se non può essere così. E infatti già gliel'ha detto, andando ad incalzare, dicendo: Zelensky non vuole l'accordo, quindi dovete cambiare. Sostanzialmente queste sono le pagine che troviamo: serve un nuovo leader, le varie indicazioni che troviamo nei giornali, no? Trump ora via Zelensky, la Repubblica, che devo dire titola un titolo abbastanza importante: l'ignobile patto di Trump. Ma cosa c'è di nobile se agli altri dici di fare le sanzioni e poi tu fai l'accordo togliendo le sanzioni perché ti torna comodo a te, e forse anche per quella vicinanza che si è sempre pensato a essere di Trump con il Cremlino. Parliamoci chiaro, tanto con Putin e la stampa: Trump, Zelensky vada via, e così via. Beh, insomma, chiaro che l'Europa non l'ha presa bene questa cosa, che continuerà comunque ad appoggiare l'Ucraina, ma è una sorta di tradimento, una sorta di dietrofront pazzesco, su cui forse gli americani non so se si rendono conto bene di quello che sta succedendo, forse sì, forse no, ma mi sembra di aver trovato un giornale, vediamo se ritrovo la prima pagina, dove appunto si parla al tradimento di questo personaggio che insomma ormai fa, ecco, sulla stampa la troviamo: noi traditi da Donald, ma lì anche per il fatto in questo caso si parla degli elettori del Kansas. Perché? Perché le promesse sono state ampiamente disattese. Attenzione, questo fatto dell'arrivo in più di greggio, se arriva, di gasolio, si parla di diesel, attenzione, cerca di attutire il prezzo del carburante in America, e qualcuno qui dice: ma gli effetti dell'intesa, il gasolio russo è poco e l'impatto è solo politico. Beh, insomma, è un segnale di dietrofront, tradimento, mettetelo come vi pare, di questo si parla, e non si può avere una visione diversa da questa. L'ambasciatore Sequi: conto salato per l'Unione Europea e l'Occidente più debole. Il diplomatico: con questa scelta gli USA finanziano lo sforzo bellico russo, le guerre in Iran e Ucraina sempre più legate al tema dell'energia. Beh, insomma, se qualcuno pensava che fosse uno stratega Trump, questo ancora una volta ha dimostrato che forse qualche problemino ce l'hanno. Ma detto questo, andiamo a parlare di un'altra cosa che ha in questo momento abbastanza devo dire scandalizzato, se non per l'effetto, cioè per come viene fatta. Sappiamo tutti che in 23 stati americani, degli Stati Uniti d'America, c'è ancora la pena di morte, in altri altrettanti 23 è stata abolita, e nei restanti mi sembra che siano a questo punto 5. Se sono 52 stati o 51, c'è una moratoria, quindi si cerca di non applicarla, c'è una moratoria su questo tema. L'esecuzione, la sentenza a morte del maggiore dell'esercito che ha accusato di aver ammazzato 13 persone e che vuole il Peter Hegseth, l'impomatato comandante americano del segretario della guerra, ha detto che verrà trasmessa l'esecuzione tramite fucilazione direttamente in diretta streaming. Beh, Vance si è affrontato, Vance a dire che lui non l'avrebbe guardata, ma insomma è chiaro che qui su questo show molti hanno espresso delle critiche forti, a partire dal Papa, il Papa che comunque evoca no alla pena capitale, una nuova critica dal suo paese, l'imbarazzo del cattolico Vance che dice: il pontefice, le esecuzioni sono un attentato alla dignità della persona, ricordiamo 23 stati come ho detto prima in America. Lascia l'ospedale e torna in carcere Krista Peck, sopravvissuta a due iniezioni letali, e questo è un altro aspetto di cui vi dico dopo. Comunque, chi è che guarderà questa fucilazione di questo maggiore, ex maggiore? Attenzione, era un militare, e lì bisogna capire se la legge militare, sapete che la legge dei militari è una cosa diversa da quella civile sotto questo aspetto, quindi anche lì c'è da dire. Ma ovviamente il fatto di mandarla in streaming con una sorta di show per dire guardate cosa succede a chi fa queste cose. Beh, insomma, è veramente una cosa che ci riporta forse 90 anni indietro, come qualcuno ha detto. Lui comunque, come qui si parla l'americanista Del Pero, che dice: Trump si sente in missione e la brutalità è legittimata. Quindi ne parleremo subito dopo con Paolo Brandi, che sarà qui con me proprio di questo tema. Nel frattempo il giornale radio e poi ci ritroviamo qui su Punto di Vista. A tra poco.
3: Sono le 10:06.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. In Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della Microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. Oggi è la giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze. Il contrasto al matrimonio infantile, alla disuguaglianza educativa e alla violenza di genere sono alcuni dei temi al centro della ricorrenza. Secondo le Nazioni Unite, nel mondo una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci, circa una ogni 3 secondi. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12:30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza. In serata in campo anche Milan e Juventus, che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica l'instabilità si attarderà al sud, coinvolgendo soprattutto il basso Adriatico, mentre altrove un timido rinforzo dell'anticiclone favorirà condizioni migliori. Tuttavia il nord verrà lambito dalla coda di un altro fronte in scorrimento sull'Europa centrale, che distribuirà qualche pioggia, segnatamente sul Levante Ligure ed estremo nord-est. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28.

0: sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E torniamo in onda quando siamo in attesa di vedere se riesce a collegarsi Paolo Brandi, con cui è un po' di tempo che non lo sentiamo. Vediamo un po' che cosa ci dice, insomma, che cosa ha da dire in questo mondo che è così particolare. E noi continuiamo a dare a sfogliare la nazione. Sentite questa carta che gira, insomma, che scrocchia. E vediamo attacco Houthi a Riyadh, missili contro l'aeroporto, 12 morti, voli fermi, il presidente americano Trump: potremmo bombardare le milizie pro-Iran. Dal dire al fare ci rimane il mare, però purtroppo, come vi ho detto, perché sapete che sotto certi aspetti Riyadh l'ha lasciata sola in questa cosa con Houthi e l'Iran. E anatomia di una protesta, dagli studenti ai pro-palle, le piazze si polarizzano. Beh, insomma, rimane veramente così una linea di riflessione su quello che è successo in Spagna, per i motivi che sappiamo, che è partita da tutta questa cosa delle case, dalla bocciatura di due decreti per la casa che voleva fare Sanchez, ma in realtà poi si è insinuata anche la parte dell'immigrazione, che ormai fa parte in ogni corteo, c'è questa cosa qui, e lo è stato fatto anche in Francia nelle devastazioni che sono successe, partite da quella che è stata la protesta dei licei francesi, e poi andate anche a parare ovviamente su altri temi. Il tema comune è quello della Spagna, e guarda caso in Italia sta succedendo la stessa cosa. Qui mi viene da dire: i cattivi maestri, ve li ricordate? I cattivi maestri erano insegna di quei personaggi di sinistra che dicevano le cose che andavano fatte sicuramente sbagliate, quella come delle proteste, delle cose fatte con la violenza. Beh, insomma, qualcuno ha evocato che succedesse anche in Italia. Beh, in Italia ci stanno provando, l'autonomia di una protesta che anche ieri, insomma, dagli studenti ai pro-palle, le piazze si polarizzano, e guarda caso sempre anche con quella costante, che ormai è diventata una costante di scusa tutto, fai tutto e di più. Beh, insomma, non è una cosa molto bella anche vedere che l'inneggio ai mass, a quei criminali del 7 ottobre, l'inneggio sulle piazze, ma pare che non si possa nemmeno più dire nemmeno questo. Ma in realtà, insomma, qui ancora in Italia dovremmo essere un paese libero, che ne pensino chi inneggia a questi che hanno fatto questo scempio il 7 di ottobre. Poi tutto il resto è chiaro, che ci sono anche, vi ricordo, il premio della pace a chi è andata, a chi ha definito il genocidio compiuto a Gaza, sì, ma sotto, se quello che è stato trovato a casa, vi ricordate, magari la popolazione sopra viene lasciata senza mangiare.

0: senza cure, e sotto c'erano tunnel da, che c'era di tutto e di più per i terroristi. Quelli che erano chiamati terroristi in realtà sono quelle persone che hanno una guerra santa da fare, c'è poco da fare, mettetevela in testa questa cosa, perché i dati ci dicono questo. Poi la potete girare come volete, ma la violenza è sempre violenza. E mi fa riflettere, quando ho letto prima un articolo che tornava a parlare sulle esecuzioni, no? Sulle esecuzioni che adesso ci scandalizziamo, giustamente, devo dire io, per la spettacolarizzazione dell'esecuzione che vogliono fare in America. E siamo tutti d'accordo. Ma avete visto cosa è successo in Iran e in Afghanistan? Di quello magari non se ne può parlare per paura di urtare qualcuno. Questa è però una cosa che va ricordata, perché le esecuzioni, le stesse esecuzioni che sono state fatte anche in paesi un pochino più vicini, ricordate l'epurazione di qualche anno fa che è avvenuta in Turchia? Beh, insomma, c'è da parlarne anche di queste cose. O forse, per evitare di dare noia a qualcuno, non bisogna ricordarle. Vediamo un po' se riusciamo, non vediamo ancora Paolo collegato, e noi continuiamo, il centro di sinistra ci riprova, non dite più campo largo, programma in 15 giorni, Sline, Conte, Bonelli, Fratoianni con Maggi, l'idea di un nuovo nome, la leader PD, un pezzo di establishment, non vuole un'alleanza progressista. Beh, c'è da dire, ma questo ne parlerò con Paolo, che forse Sline in questo momento vede che qualcosa non ha funzionato nella sua linea, penso, e che qualcuno possa in qualche modo metterla in discussione. È arrivato Paolo Brandi, allora io non lo faccio attendere, metto l'antieco sull'audio, altrimenti Paolo lo sentiremo tutto rimbombante, abbassiamo la base e mettiamo in onda il caro Paolo Brandi. Eccolo qua. Paolo, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma ti vedo sempre in forma, caro Paolo, è un po' che non ci sentiamo, dico, ma che facciamo? Non ci sentiamo con Paolo, cioè è un tema caldo, mi pare.
1: Hai fatto bene a richiamarmi, anche perché, cioè, cose da dire mi sembra ce ne siano.
0: Ci potremmo stare un giorno qua, guarda.
1: Sì, sono stato un po' lontano, ma insomma.
0: Vabbè. Senti Paolo, dove vogliamo iniziare? Perché io a questo punto ti chiederei, non so, ci andremo subito anche a livello nazionale. Io vorrei avere da te un parere. Tanto ormai non ci meraviglia più quello che sta succedendo con Trump, no? Ma questo fatto che ora ha fatto l'accordo con la Russia per il gasolio e ha detto basta, via Zelensky, ma come lo leggi tu? In che chiave lo leggi?
1: Ma in una chiave tutta interna, nel senso che molto preoccupato delle elezioni che ci saranno a novembre, e deve dare qualche segnale nei confronti dei suoi elettori, perché mi pare che fino ad oggi tutte le promesse che ha fatto non si siano realizzate, quindi un abbassamento del costo dell'energia, in particolare del gasolio negli Stati Uniti, sarebbe accolto, credo, con grande favore dai suoi elettori. Dopodiché rischia di trasformare una questione interna in una questione dirompente a livello internazionale, e qui, a mio avviso, si vede tutta l'insufficienza dell'Europa, che non riesce veramente, a mio avviso, a comprendere quelle che sono oggi le dinamiche che guidano da un lato gli Stati Uniti, ma dall'altro anche gli interessi stessi dell'Unione Europea.
0: Beh, insomma, guidano le dinamiche degli Stati Uniti, oggi non si capisce più dove vanno a parare, perché pare che quello che una volta era un amico...
1: Era abbastanza chiaro, ormai sono mesi che Trump e la sua amministrazione ha fatto mancare il sostegno a Zelensky, all'Ucraina. Poi si può ragionare se sia giusto o non giusto un sostegno militare o un sostegno economico a quel paese, però è chiaro che i segnali erano chiarissimi. Qui ci siamo illusi che l'Ucraina potesse in eterno durare in una guerra che invece non è in grado di sostenere, al di là di quello che scrivono i giornali italiani o alcuni giornali europei, perché ci sono anche giornali europei onesti che dicono francamente che tutto quello che abbiamo costruito fino ad oggi intorno a questa guerra in gran parte è determinato dalla propaganda.
0: Però insomma lì tutto parte, se ricordiamo, da una violazione di un paese, di una violazione dei confini.
1: Non sto discutendo la violazione del diritto internazionale che sicuramente c'è stata. Parto dalla incomprensione di quelle che erano le dinamiche allora, a partire dal 2014, quindi non dal momento dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le dinamiche che avrebbero portato a quel risultato negativo. E soprattutto io continuo a criticare un aspetto che è quello della propaganda di guerra, cioè qui si
0: propaganda
1: cerca di giustificare un cambio dell'economia a livello continentale. Le fabbriche tedesche si stanno riconvertendo dalla produzione di auto in produzione di armi, giustificandole con una presunta voglia di invasione della Russia dell'Europa occidentale, cosa che non è documentata da nessuna parte. Io dico sempre, sarei il primo ad alzare, come dire, la bandiera se qualcuno riuscisse a dimostrarmi che la Russia ha questa intenzione. La Russia non ce la fa nemmeno a invadere tutta l'Ucraina, figuriamoci se pensa di arrivare a Roma. Qui si cerca di evocare vecchi ricordi di guerra fredda che secondo me in questo momento sono assolutamente inutili, che ci stanno costando tantissimo sul piano del costo dell'energia, per esempio, ci stanno costando tantissimo per quanto riguarda i rapporti internazionali con altri paesi, non solo con la Russia, ma penso anche con la Cina, con l'India. Quindi io credo veramente che l'Europa dovrebbe imparare a giocare una partita autonoma rispetto ai grandi blocchi, ma in maniera seria, non pensando di riconvertire l'economia in un'economia di morte.
0: È anche vero però, Paolo, che se la storia ci insegna che le parole di Putin, che 2 giorni prima dell'invasione dell'Ucraina ha detto no, io non vi darò mai l'Ucraina, sono esercitazioni, e poi il 24 febbraio l'ha fatto.
1: L'ha fatto perché non si è tenuto conto di un aspetto, di un accordo che era stato preso a suo tempo, ma tanti anni fa, al momento del crollo di Berlino, del muro di Berlino, quando a Gorbaciov fu detto che non ci sarebbe stata estensione della NATO a est. Oggi invece non solo c'è stata l'estensione della NATO a est con tutti i paesi baltici, a partire dall'Estonia, la Lituania e l'altro che è Estonia, Lituania e Lettonia, ma anche è entrata la Finlandia, è entrata la Svezia, sono entrati la Romania, la Bulgaria. Cioè, voglio dire, è chiaro che un colosso come la Russia si sente circondato. E io mi domando, perché se no ritorno sempre poi ai paragoni storici, ma quando a Cuba nel 62 furono messi i missili russi, gli Stati Uniti reagirono giustamente con grande violenza, e credo che alla fine accadrebbe la stessa cosa se il Messico, per esempio, mettesse una batteria di missili al confine con gli Stati Uniti. Cioè, è chiaro che le grandi potenze ragionano in questi termini.
0: Beh sì, comunque ricordiamo che la NATO è un'organizzazione difensiva e che l'adesione...
1: Difensiva da chi?
0: È definita così, come
1: sì,
0: questo...
1: Ma difensiva da chi?
0: Questa è la nascita della NATO, no?
1: No,
0: la nascita della NATO è quello, e l'adesione non è che uno chiama un paese e dice le obbliga a aderire, insomma, no?
1: No, è nata in un mondo diviso in due, cosa che oggi invece è multipolare.
0: Quindi tu dici è una visione vecchia. Vecchia questa della NATO,
1: molto vecchia, molto vecchia, che rischia di diventare qualche volta anche una visione imperiale.
0: Va bene, senti, veniamo in Europa, ma se ne sarebbe tanto da parlare, come l'esecuzione capitale che vuole essere mandata in streaming, ma la saltiamo al momento. L'Europa, c'è una grande catena di protesta, partita dalla Spagna in virtù di quella che è stata i due decreti di Sanchez sulle abitazioni, sai che non sono stati bocciati dal governo. In Francia la protesta dei licei, in Italia autunno caldo che insomma era stato un po' anche quasi, non ti dico auspicato, ma dice anche in Italia potremmo fare così, da alcuni esponenti insomma di una sinistra molto radicale. C'è una linea comune su queste proteste, oppure Paolo le vedi come singole problematiche del paese?
1: Sono singole problematiche che però rischiano di sommarsi insieme. Perché per esempio il tema della crisi abitativa in ogni caso esiste anche in Italia, quindi
0: certo.
1: La questione che pongono i manifestanti di Plaza Mayor è chiaro che è un tema trasversale, io credo, alla gran parte dei paesi europei, quindi la crisi della casa, soprattutto il costo degli affitti in un momento di difficoltà economica, perché se l'economia viaggiasse a gonfie vele probabilmente queste proteste non ci sarebbero. Leggermente diverso è il caso della Francia, dove i liceali in particolare pongono il tema della
0: inadeguatezza,
1: diciamo così,
0: sì,
1: domani sono un po' troio come si dice nell'Arezzo.
0: Non preoccuparti.
1: adeguatezza delle strutture scolastiche, dei programmi scolastici, dell'insegnamento, cose che ci sono anche in Italia poi alla fine, perché se si guarda qual è la situazione in gran parte delle scuole italiane, molto simile. Qual è la cosa che vedo io? vedo quello che successe poi in anni ormai lontani, quando la protesta iniziò in particolare nelle università francesi e poi si estese a tutta Europa, il famoso 68, perché le condizioni materiali oggettivamente ci sono. Ci sono le condizioni di una crisi economica fortissima, inutile che si nasconda dietro le cifre 01, 02, 31, 32, non è quello il tema. Il tema è che c'è un impoverimento generale del ceto medio in questo paese, non solo in questo paese. C'è un problema di concorrenza internazionale che è fortemente aumentata e quindi le nostre economie soffrono. C'è soprattutto, io credo, l'incapacità di mostrare una via d'uscita che non sia quella, come dicevo prima, di un'economia di guerra. E rispetto a questo io penso che gran parte della popolazione, in particolare nel mondo giovanile, ci sia tanta insofferenza. Ecco. Che poi debba sfociare nelle manifestazioni di piazza della violenza è un altro tipo di discorso, ma di sicuro deve trovare un'espressione politica, cosa che fino ad oggi non c'è.
0: Però c'è una quasi una linea comune che ha a che fare con l'immigrazione, le seconde, le terze generazioni. Che,
1: questo
0: insomma,
1: è più un problema di ordine pubblico.
0: Però è comune in queste cose. Pare, guarda cosa è successo sia in Spagna, il Cerino è stato Ceuta sicuramente, e non solo. E poi in Francia, insomma, sai che l'accordo con l'Algeria.
1: Per me non deve essere un tabù per il centro-sinistra e per la sinistra in generale, anche perché la sinistra è nata per affrontare i problemi, in particolare i problemi della povera gente. Ma la povera gente, io intendo anche quella di origine italiana, chiamiamola così, si può definire così, che vive nei quartieri degradati. Cioè il problema principale, dai Maranza alle baby gang, ai temi appunto delle mancate integrazioni delle seconde generazioni, sono tutte questioni che dobbiamo affrontare, da un lato ovviamente sul piano educativo, pedagogico e sociologico, ma dall'altro, come dice anche il sindaco di Salerno De Luca, con tolleranza zero. Basta trovare giustificazionismi nei confronti di atti che non hanno giustificazione da questo punto di vista qua. Perché se una banda di ragazzini circonda una persona e lo picchia fin quasi a farlo morire, credo che non ci possano essere giustificazioni.
0: Esatto. Senti, veniamo subito in Italia. Stamattina sulla Nazione, andiamo subito a parlare su questa, la politica, il centro-sinistra ci riprova, non dite più campo largo, programma in 15 giorni. Che sta succedendo tra la Schlein e Conte? Che succede in questo campo largo? Perché è un...
1: A me, francamente, quello che succede tra Schlein e Conte mi interessa poco, nel senso che è del tutto evidente, anche al più sprovveduto, che è una questione di leadership, quindi il problema vero è chi farà il capo della coalizione. A me interessa più capire come stanno le cose sul rapporto con gli elettori, con la base degli elettori, col popolo che ha il centro-sinistra l'ambizione di rappresentare, che mi sembra molto più avanti rispetto alle dispute che ci sono tra i vari leader. Alla fine, io lo dico sinceramente, non penso che il leader debba uscire così da un vertice a livello nazionale, dovrà uscire obbligatoriamente, vista la situazione, dalle primarie. Non ci sono alternative alle primarie, anche se a me non è che piacciono moltissimo, perché dimostrano una carenza, chiamiamola così, di progettazione politica, perché nel momento in cui un partito decide o una coalizione decide di correre, dovrebbe già avere il leader pronto. Non è così, però va bene. Io credo che alla fine saranno le primarie a sciogliere questo nodo, e ci potrebbero essere anche delle sorprese in questo senso.
0: Primarie come sono state fatte a livello del PD, oppure che hanno portato all'elezione dell'attuale segretario?
1: Le primarie in questo caso non possono essere che primarie aperte agli elettori, d'altra parte vanno a votare gli elettori, quindi non è che vanno a votare gli iscritti. Io ho sempre contestato il metodo del PD perché non mi convince, nel senso che un partito ha l'obbligo di scegliere il proprio leader attraverso il voto degli iscritti. Cioè, se io domani vado all'Unione Sportiva, non è che mi fanno votare perché sono un tifoso di calcio, devo avere la testa dell'Unione Sportiva.
0: Vabbè, magari, magari Paolo porti 2 euro come è successo l'ultima volta.
1: Sì, d'accordo, sono d'accordo, ma no, io in questo caso io parlo proprio di iscritti al partito. Cioè, il segretario lo scelgono gli iscritti, non lo posso fare scegliere esatto. al primo che passa per la strada, anche se ha 2 euro in tasca.
0: E qui siamo sicuramente d'accordo. Paolo, una domanda, no? Una delle dichiarazioni che ha fatto Alice Line proprio su questa ipotesi di campo largo, adesso poi le primarie, sì, insomma, ha detto: su una cosa siamo tutti d'accordo, mandare a casa la Meloni. Ma può essere un programma questo per iniziare a fare le primarie, oppure uno dice faccio un programma?
1: Non è un programma, questa è una battuta. Però dietro la Meloni ci sta un modello di governo che sicuramente non trova d'accordo né la Schlein né Conte né AVS né tutti gli altri.
0: Ma su questa cosa dello Stabilicum non c'era stato un primo tentativo qualche tempo fa con qualche governo di sinistra?
1: Sì, ma la legge, vedi, io intanto parto dal principio che le leggi elettorali non possono essere cambiate ogni 5 anni perché veramente dimostra scarsa
0: Rosatellum,
1: Mattarellum,
0: sì, esatto.
1: Io cosa critico di questa legge che non mi convince? Non mi convince intanto il premio di maggioranza, che oggettivamente è esagerato.
0: Al 42% che passa, sì.
1: Non il 42, è il numero, perché il 25% dei parlamentari che arrivano dal premio di maggioranza non esiste in nessun paese normale del mondo. L'altro aspetto che critico sono i capilista bloccati. Io sono per la preferenza libera, nel senso che il 40% in questo caso dei parlamentari verrà predeterminato dalle segreterie di partito, e quindi è chiaro che è una legge che tende a favorire in ogni caso la scelta da parte dei gruppi dirigenti nazionali. Questo è evidentissimo, e non mi convince nemmeno, io te lo dico molto sinceramente, di qui in avanti lo dico molto chiaramente, non mi convince nemmeno il premio di maggioranza, nel senso che per me l'elezione deve essere proporzionale puro con preferenza. Dopodiché si può mettere uno sbarramento al 2-3% perché è giusto che partiti minori non possano condizionare una politica nazionale, però la democrazia vera passa attraverso il principio di un voto una testa, perché altrimenti io credo che si rischia veramente di stravolgere questa nostra democrazia. Poi mi dicono: ma questo garantisce la stabilità. Sì, è vero, in parte garantisce la stabilità, peraltro la garantisce anche l'ultima legge, visto che il governo Meloni ha battuto tutti i record di durata. Però è altrettanto vero, e lo ricordo, che le maggiori riforme che questo paese ha ottenuto negli anni le ha ottenute quando in Parlamento c'era la mediazione politica e il Parlamento non era costretto solo e soltanto ad alzare la mano per i voti di fiducia sui decreti legge. Questa è la verità, nessuno la vuole riconoscere. Penso allo Statuto dei lavoratori, penso alla legge sul Servizio Sanitario Nazionale, i tanti provvedimenti sul welfare, le politiche economiche portate avanti dai governi di centro-sinistra tra DC e PSI. Cioè, voglio dire, e lì c'era il concorso del Parlamento, cioè il concorso delle idee, e c'era soprattutto la presenza di tante persone elette direttamente dai territori che rappresentavano i territori, cosa che oggi non è più.
0: Va bene, però effettivamente pare che i governi poi scaturiti anche da quelle leggeri non potessero così continuare a essere così tanto stabili, no? Era per questo. Però tu mi dici giustamente: il governo Meloni ha durato più di tutti, e guarda caso la legge era quella vecchia. Tu sostanzialmente mi dici questo. Quindi
1: sì, è evidente questo.
0: Va bene. Senti, un tema a te libero, dimmelo tu, un tema di cui vuoi parlare, che mi fa. Beh, però bisogna vedersi più spesso.
1: Ma libero, sempre avuto delle difficoltà anche a scuola.
0: Parlaci di Castiglione Fiorentino. Tu sei un consigliere di Milano. Va tutto bene a Castiglione Fiorentino? Che succede?
1: Questo è quello che fa credere una certa informazione.
0: Io te lo chiedo, quindi che sei qui, insomma, va tutto bene. Se me lo dici te che sei dell'opposizione, ora.
1: No, ma dopo se lo dico io, dopo sembra che in qualche modo debba vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. No, io vedo anche il bicchiere mezzo pieno. Per esempio, in queste ore si sta svolgendo a Castiglione Fiorentino una bella manifestazione che si chiama Uno Nessuno 100.000, per quanto riguarda la vendita dei libri usati, il riportare la lettura e il libro all'interno dell'attenzione delle persone. Quindi per me questa qui, per esempio, è una bella manifestazione.
0: Una bella manifestazione.
1: Dopodiché ho delle mie riserve su tante altre cose. Penso per esempio alle ingenti opere pubbliche che sono state portate avanti.
0: La piscina ora l'ha sistemata, sì.
1: Cioè, no, la piscina non credo che verrà sistemata nell'immediato, perché se guardo la tempistica, se tutto va bene, verrà riaperta nel 2029-2030, quindi ancora un po' di tempo. Per fare, come dire, il bagno dovrà passare. No, non è quello il tema. Il tema è la filosofia che sta dietro certi progetti, che a me non convince. Quindi l'ho detto chiaramente. Poi anche come gruppi di opposizione costruiremo su questo un'iniziativa. Però ecco, ti ripeto, ognuno vede le cose a modo suo. Io parlo con le persone anche fuori da Castiglione Fiorentino, dico: ma Casio Fiorentino è un paese vivo dove i giovani, ma io li inviterei una sera a venire a Castiglio Fiorentino per vedere, perché se un paese e la misura di un'amministrazione la si calcola solo e soltanto sulle manifestazioni, sì, Castiglio Fiorentino è un paese vivo. Io credo però che un paese vivo dovrebbe per esempio avere un assistente sociale a tempo pieno, cosa che in questo momento non c'è, dovrebbe avere politiche per le categorie più deboli, a partire dagli anziani, dai disabili, che non ci sono, dovrebbe non chiudere le scuole, invece vengono chiuse, per cui insomma diciamo che
0: tutta una serie di cose
1: sul
0: che
1: sul piatto della bilancia le due cose dovrebbero trovare un equilibrio, cosa che invece oggi non c'è.
0: Va bene Paolo, io ti ringrazio, ci diamo appuntamento non troppo lontano però, insomma, perché è sempre bene, un piacere parlare con te. Va bene, grazie. D'accordo. Allora, ciao Paolo, buona domenica, grazie, ciao, ciao, ciao. Bene, allora salutiamo Paolo Brandi e noi ci continuiamo un brano qui, adesso ci mettiamo un brano, ascoltiamo l'Ilaria con Calimera Calispera e poi torneremo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina 11 di ottobre. A tra poco.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro percorso tra l'ABC del bacio e andiamo subito a dire che il contesto è importante. Diluviava, c'era l'acqua alta, ma era pur sempre Venezia. Beh, diciamo che la cornice che saprete allestire intorno ad un bacio, specie se è il primo, è fondamentale. Questo perché la maggior parte delle persone ricorda l'esperienza del primo bacio in modo più vivido del primo contatto sessuale. La maggior parte di noi, infatti, è in grado di rammentare anche anni dopo l'evento fino al 90% dei dettagli inerenti al primo bacio, che è spesso considerato più intimo del rapporto sessuale vero e proprio. Che cosa piace a lei? Diciamo che la maggior parte delle donne lamenta nel partner la ripetitività del gesto del bacio, quel fastidioso effetto centrifuga che non lascia spazio alla creatività. Non c'è bisogno di dimostrare le vostre prodezze per numero di giri, meglio sperimentare vari tipi di bacio o spingersi sul collo, che piace al 96% delle donne ma solamente il 10% degli uomini, o comunque se dei partner lo fa. Che cosa piace a lui? Gli uomini preferiscono invece i baci con più scambio di saliva. La ragione sarebbe da ricercare nel ruolo informativo del bacio circa le condizioni ormonali del partner. È stato ipotizzato che le pareti interne delle guance siano in grado di assorbire gli ormoni estrogeno e testosterone scambiati durante queste fusioni. Più saliva c'è in un bacio, più l'uomo, meno sensibile a questi segnali chimici, riesce a valutare la fertilità della potenziale o del potenziale partner. Bisogna sincronizzarvi, perché una regola che vale per entrambi: prendere il ritmo del partner e sincronizzarsi con il suo respiro garantirà la migliore riuscita e la maggiore durata del bacio, un complesso sforzo di coordinazione che poi richiede il movimento e l'attivazione di 34 muscoli facciali e 112 muscoli posturali. Bisogna farlo e viverlo più a lungo. In base a uno studio condotto in Germania negli anni 80, gli uomini che baciano le proprie mogli o il proprio compagno prima di andare a lavorare vivono in media 5 anni in più rispetto a chi salta questo momento della giornata. E questo non tanto per il potere del bacio, ma perché chi si prende il tempo da dedicare a un gesto del genere ha uno stile di vita più sano, esce di casa di buon umore e ha un approccio alla vita più positivo, che poi si traduce in una migliore salute. Passiamo agli animali. Si baciano? Gli uccelli usano il bacio e lo strofinamento del becco come dimostrazione d'affetto. Il gesto deriva infatti dal modo in cui i genitori nutrono la covata, che viene poi imboccata di cibo precedentemente masticato. Tra i pesci, l'anabantide indonesiano è detto anche il pesce baciucchione, ma nel suo caso il bacio è tutt'altro che amichevole. I maschi ingaggiano combattimenti ritualizzati in cui si fronteggiano con le bocche unite a ventosa. Tra di noi, più vicini a noi, invece abbiamo le scimmie, che sono animali molto sociali e hanno sviluppato dei meccanismi di integrazione molto più ricchi e sofisticati della maggior parte degli altri animali. Il bacio è uno di questi, ma viene praticato solo dalle grandi scimmie come gorilla, gli oranghi, i scimpanzé e i bonobo. Gli scimpanzé, ad esempio, si animano a vicenda con baci e abbracci. I bonobo sono le uniche scimmie che si baciano sulla bocca ripetutamente e, secondo gli zoologi, questi baci hanno effettivamente una funzione molto simile a quella umana. E allora, con queste informazioni, queste curiosità, io vi lascio. Alla prossima, baci baci, ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1 Radio Fly.
4: Torniamo in onda 10.42 di questa mattina. Siamo in attesa di collegarci adesso con Federico D'Ascoli, capo cronista della Nazione di Arezzo, perché parleremo di Arezzo e ci andremo, ma inizieremo a farlo proprio con il suo commento, Il diritto di sapere negato. È un commento che stimola molto la curiosità, soprattutto il dovere che hanno i mezzi di informazione di informare i cittadini. Vedremo di cosa si tratta. Cosa tratta Federico? Ma prima di farlo, in attesa del suo collegamento, voglio così segnalare questa notizia, che la nuova protesta, ormai l'Italia è un paese di proteste, ma non solo l'Italia, avete visto Spagna, Francia, chi più ne ha più ne metta. ma abbiamo una protesta veramente singolare che abbiamo già visto qualche tempo addietro partire dall'America, sì, dall'America, ma non solo, anche in paesi tipo il Cile, pensate. Perché? È la protesta contro i data center. Beh, cosa sono i data center? I data center sono quelle enormi strutture dove risiedono i punti nevralgici di internet, cioè dove ci sono i server, dove ci sono i depositi dei dati, data center, no? Centri dati. Quindi dove le vostre mail, le nostre foto, le nostre applicazioni, i nostri servizi in cloud, tutto quello che vedete sul web, dove tengono i propri dati. Quindi ovviamente sono ripartiti in tutto il mondo e ce ne vogliono sempre più. Per cosa? Per il volume di quello che si fa su internet oggi, ma soprattutto per il grande impatto che ha l'intelligenza artificiale. Beh, insomma, c'è da dire che questa proliferazione dei data center ha degli aspetti positivi dal punto di vista dei lavori, magari del lavoro, no? Perché chi ricostruisce lavora e così via, ma degli impatti sul territorio molto importanti in termini di consumo di energia e consumo di acqua per raffreddare questi sistemi. Sì, perché è un problema molto grande è questo, tant'è che, se ricordate, Elon Musk ha pensato di mandarli nello spazio proprio per sfruttare il fatto del raffreddamento diretto che c'è nello spazio, no? Oppure, come ha fatto Google, metterli sotto il mare su degli enormi contenitori, enormi bombole dentro, per sfruttare il raffreddamento dell'acqua. Beh, che dire, c'è una protesta che viene da Milano, la notizia, un corteo contro i data center, un assalto continua al territorio. Milano, la rete nazionale scende in piazza con una richiesta per governo e regioni: stop ai nuovi impianti. Gli investitori sono arrivati nel nostro paese dopo la saturazione dei mercati primari da Francoporte e Parigi. E qui c'è tutta una serie di di cartelli, insomma, e anche la Nazione riporta la dislocazione dei data center, qui dimenticando magari proprio quello che abbiamo vicino a noi di Aruba, ma non è questo il problema, il puntino c'è, lo vediamo. Ma il concetto qual è? Allora, noi vogliamo un mondo, ovviamente ormai, che è proteso tutto verso l'informatizzazione, il mondo telematico, l'intelligenza artificiale, ma questi sono strumenti che sono importanti e necessari a che funzioni questo mondo. Allora, da una parte si vogliono i servizi, da una parte vogliamo farci il selfie alla velocità della luce, ma non vogliamo, lo vogliamo mantenere per anni, ma non vogliamo i data center. Beh, è una cosa che, insomma, stride molto questo. È vero il consumo dell'energia, è vero il consumo dell'acqua, ma allora come lo risolviamo? Smettiamo di usare internet, mi viene da dire, perché su alcuni di questi veramente, quando poi si va a fare le proteste, che possono avere anche delle basi sensate, vi ricordo che nel Cile stanno prosciugando intere aree, la Spagna per esempio sta delocalizzando i data center per un motivo molto semplice, perché l'energia spagnola, l'energia della rete spagnola, non è stabile a causa del grande impatto che hanno le rinnovabili, che creano instabilità. Ecco, questi data center che se ne vanno sui paesi più poveri, mi viene da dire, acquistano grandi pezzi di terreno ovviamente cifre enormi, così non gli puoi dire di no, però per costruirli. Poi ovviamente li fanno, certo, per guadagnare. E qui mi viene da ridere quando leggo data center, chi ci guadagna? Ci guadagna chi li fa sicuramente, ma se non ci fossero non avremmo questo mondo. Quindi dov'è il confine? Dov'è il limite per la quale si possa poi anche giustamente protestare per queste cose? Mi viene da dire, servizi internet, cloud, intelligenza artificiale, l'importante è che data center non li facciano a casa nostra. Questo mi viene, è un po' il senso di quello che sto leggendo qua. Ma noi adesso vediamo collegato Federico D'Ascoli, non lo facciamo aspettare e lo mettiamo subito in screen, vediamo se ci riesco questa mattina. Buongiorno Federico, benvenuto a Radio Fly, ciao.
5: Peppe, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio Fly.
4: Allora, con te non parlo di data center, anche perché io sono...
5: Ma sì, ma hai detto una cosa interessantissima, insomma, non secondaria, cioè è la sindrome NIMBY, come dicono gli americani, not in my backyard. Tu hai parlato dei data center, potremmo parlare dei rifiuti. Ognuno di noi vuole avere il cassonetto vuoto e vicino a casa. Poi quando giustamente chi abita vicino a San Zeno sente cattivi odori, protesta e mettiamo gli esperti annusatori, e quando vogliamo allargare San Zeno, insomma, arrivano le proteste ambientaliste. Quando parliamo di nucleare, tu hai parlato di instabilità della Spagna dovuta alle rinnovabili. Quando parliamo di nucleare c'è subito qualcuno che alza il ditino dicendo che è pericoloso, ci ricorda Chernobyl, eccetera eccetera. Forse dovremmo fare un passo avanti come comunità e ragionare più su termini generali. Poi il comitato contro il data center a Poggio Ciliegio, salutiamo gli amici di Poggio Ciliegio, per dire un posto simpatico, ci sarà sempre. Credo che la politica e comunque, come dire, le istituzioni debbano avere un approccio un pochino più razionale.
4: Ecco, ovviamente sentiamo che tu sei in capo cronista di un grande giornale, perché l'hai espresso in una maniera egregia.
5: Ho provato, ho dato del mio meglio, come allora, al solito quando sono su Radio Fly.
4: Bene, grazie, io ti ringrazio perché i tuoi contributi sono sempre molto importanti. Questa mattina te ne chiedo due. Il diritto di sapere negato. Guarda, ti devo dire che questo, quando ho letto questo commento, me lo sono letto tutto, qui insomma, questo è anche un grido di allarme che tu fai. Che sta succedendo all'informazione, Federico? Cioè, con rapporti con le istituzioni, rapporti che noi abbiamo il diritto di informare, no? Tu mi stai dicendo che c'è qualche problemino in questo senso?
5: No, il problema è molto semplice e mi riallaccio, se vuoi, anche al tema dei data center. È chiaro che oggi tu stai leggendo un giornale di carta, no? E quindi mi chiedo quanto inquina la carta rispetto a un data center. Quando facciamo un selfie abbiamo la sensazione che l'inquinamento non esiste. In realtà anche un semplice selfie libera 0,5 grammi di CO2 o qualcosa del genere, non la tiro là. Però venendo a noi, è chiaro che gli strumenti che noi oggi abbiamo, io sono collegato con un semplice cellulare, lo può fare chiunque, non è che ho qualcosa che è particolarmente tecnologico rispetto agli altri. Questa tecnologia ci dà la libertà, come dire, dà la libertà di tentare una disintermediazione che avviene per i politici. Noi vediamo, parto da Giorgia Meloni e arriva Marcello Comanducci. Da Giorgia Meloni a Marcello Comanducci, ormai la comunicazione, sì, ci sono le conferenze stampa, sì, ci sono i comunicati stampa, ma è principalmente, come dire, il cellulare, modalità selfie col video. L'abbiamo visto tardi di una decina di giorni fa nella rotatoria fiorentina, in cui il racconto di quello che è successo fino ad oggi e che succederà nei prossimi mesi, speriamo, avviene con uno strumento, come dire, da TikTok o da influencer. Venendo al tema, è chiaro che qui si analizza un'altra situazione. Ci sono stati negli ultimi giorni alcuni casi di cronaca, io li ho elencati, l'ultimo è quello dell'Ascis, ma è già una questione secondaria. Quelli importanti sono il morto di Sanguato, che voglio dire, per 20 giorni, come dire, se ascoltavamo le fonti ufficiali si trattava di un incidente domestico, e il maxi furto di vino da 5 milioni di euro, 30.000 bottiglie, che se chiudiamo gli occhi e li immaginiamo sono 50 metri quadrati, quindi alla metà di un campo di calcio, come dire, con tutte le bottiglie distese impilate una accanto all'altra, e quindi è un grandissimo furto di un valore inestimabile di bottiglie, insomma, che rappresentano il valore dell'Italia. Anche questo furto è avvenuto domenica e fino ad oggi non abbiamo saputo niente.
4: Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma su questo punto di Antinori mi ha colpito l'articolo che proprio lessi ieri, mi parlo l'altro giorno, della Nazione, dove è stato disattivato l'impianto d'allarme e le telecamere. Ma dico, al mondo d'oggi, ora io sai che qualcosina me ne intendo, mi sembra che sia un paradosso enorme, cioè, ma di che si parla? Vai, continua.
5: Come dire, sulla sicurezza l'abbiamo scoperto, cioè noi abbiamo 1000 aziende, piccole o grandi, orafe, che hanno un tesoro all'interno che è anche superiore al peso a quello del vino. È chiaro che il percorso della sicurezza, come dire, di solito si mette un semaforo nell'incrocio dopo che è avvenuto l'incidente, no? E quindi forse Antinori, ma è così, ipotizzo, non si aspettava la possibilità di una roba del genere. È chiaro che è un furto clamoroso, è un furto in cui ci sono anche, come dire, una sottovalutazione delle entità delle bottiglie, della possibilità di queste bottiglie non portarne via, come dire, una cassa, ma come dire azzerare, leggevo, certo, che della produzione del 2023 10.000 su 60.000. Però al di là di questo, cioè al di là di come i ladri abbiano operato, sicuramente una banda di professionisti che sapeva che lì dentro si trovava milioni di euro di vino, che sapeva che la domenica sera era un momento propizio, che sapeva che San Lorenzo di Cortona non è esattamente una metropoli, quindi è un posto isolato in cui è difficile garantire evidentemente sicurezza, come tante delle nostre aziende orafe che magari si trovano in posti isolati. Però il tema generale è la Procura della Repubblica di Arezzo, tutte le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, non parlano più finché non hanno vinto. Cioè come una battuta, è come se l'Arezzo Calcio pretendesse che si scrivesse le partite di calcio solo quando l'Arezzo vince, cioè quando l'Arezzo perde nessuno deve scrivere niente, quando si vince abbiamo mandato un comunicato stampa, abbiamo vinto, quindi l'Arezzo ha vinto.
4: Ma la perché me la leghi con la riforma cartabia?
5: Le forze dell'ordine perché raccontano me la,
4: Federico,
5: l'episodio
4: dimmi. Sì. Dicevo, ma perché la leghi con la riforma cartabia? È quella che ha impattato
5: la
4: questo...
5: la riforma cartabia ha dato al capo della procura una responsabilità, cioè il capo della procura che stabilisce come chi può parlare. È chiaro che se c'è un'interpretazione come l'attuale procuratrice come dire in maniera conclamata impone, permettimi di usare un verbo forte, a tutte le forze dell'ordine, è quella di dire rimaniamo in silenzio finché l'inchiesta non ha avuto un esito positivo. Come ho scritto del vino di Antinori, probabilmente lo avremmo saputo mai se Antinori non avesse avuto la volontà di dirlo, anche per tanti motivi, perché magari in quel mercato lì queste bottiglie si riescono a ritrovare e si arriva a chi su commissione ha fatto questo furto, ma se Antinori non avesse parlato probabilmente nessuno avrebbe mai saputo che è successo questo maxi furto. Perché? Perché evidentemente è la domenica sera, quando si dà un giorno e mezzo di vantaggio, un giorno, una notte di vantaggio ai ladri che hanno delle bottiglie che sì, sono tutte insieme ma possono essere spacchettate in vari, come dire, magazzini diversi, insomma si lasciano lì qualche anno, perché tanto il vino più invecchia più migliora, e quindi insomma poi si riesce anche a immetterle magari con calma sul mercato, anche perché sono bottiglie originali, non sono bottiglie false. Quello che dico io è che non si può, poi sono stati colleghi bravi, perché la notizia di Antinori viene data dal Corriere della Sera, al Financial Times, evidentemente perché Antinori ha dei rapporti con questi grandi gruppi editoriali. Questo si torna al punto di partenza, cioè non si può pensare che la comunicazione istituzionale, la comunicazione di cronaca possa essere un comunicato stampa. Ora uso un termine forte, una volta c'erano le veline, non è che basta cambiargli il nome e chiamarla comunicato stampa, cioè noi facciamo un comunicato stampa o facciamo una conferenza stampa quando abbiamo vinto, cioè quando abbiamo trovato i ladri, quando abbiamo arrestato la moglie accusata fino a oggi, quindi
4: ecco, ma tu esprimi,
5: cioè, quando abbiamo arrestato la moglie vi diamo la notizia prima, non, nessuno deve sapere nulla, e questo credo che sia un qualcosa che lede l'articolo 21 della Costituzione. Chi deve garantire il rispetto della legge deve rispettare la Costituzione. La Costituzione garantisce la libertà di stampa. Noi non chiediamo, come sai, di, come dire, intracciare le indagini.
4: È
5: gli inquirenti
4: che
5: sanno quello che possono dire e quello che non possono dire. Non dire nulla non può essere una soluzione a non intracciare le indagini.
4: È questo che tu appunto metti il punto, no? Il dubbio è inevitabile, si sta tutelando la riservatezza delle indagini o si sta semplicemente sottraendo il lavoro alla procura delle forze dell'ordine? Cioè tu qui dai delle indicazioni abbastanza precise, devi dire. Però in effetti i cittadini hanno il dovere di essere informati e i mezzi di informazione devono informare, quindi qui c'è un qualcosa che dice ve lo dico solo dopo che ho vinto, dai un vantaggio enorme e soprattutto privi i cittadini di una giusta informazione.
5: È la velina, cioè quando c'era una forma di governo diversa da quella attuale, di quella forma di governo si parlava solo bene, cioè i problemi di quella forma di governo non venivano esposti. Io ho avuto la fortuna di lavorare a Bologna, Beppe, al Resto del Carlino, nei corridoi del Resto del Carlino c'era una serie di prime pagine storiche del Resto del Carlino in occasione qualche anno fa dei 140 anni di questo giornale. A un certo punto ci fu la visita di Mussolini a Bologna, e nella visita di Mussolini a Bologna ci fu un attentato sventato di Zamboni che tentò di ucciderlo e fu linciato dalla folla. Ecco, di questo episodio qui c'è una breve, ci sono tre righe dicendo: ma una persona ha tentato di attentare al duce, ma l'hanno fermato tutti, è stato linciato e ucciso sulla pubblica piazza, e ha tentato di uccidere il duce. Ma tutta la pagina, e erano pagine che erano lenzuoli, non come oggi, tutta la pagina è dedicata all'entusiasmo di Bologna che accoglie il duce, bellissimo, eccetera. Io non voglio farne una questione politica, e come voglio dire, forse mi sono spinto anche là, però se ci ragioniamo bene, questa tendenza, il social, il comunicato stampa dà la possibilità di disintermediare, cioè io sono sulla terrazza e parlo direttamente al popolo che applaude, chi non applaude non va bene. Quindi oggi abbiamo un altro strumento che non è la terrazza, è una terrazza ancora più grande, multimediale, internazionale, coi data center, per cui il video di Comanducci e Gamurrini lo possiamo vedere anche a Sydney, siamo in vacanza a Sydney, ecco, l'Osservatore Fiorentina si fa questo, quindi è una grande terrazza internazionale. Però credo che non se la passi bene una democrazia che considera il lavoro dei giornalisti un lavoro da evitare, o un lavoro da, come dire, incanalare, in cui si deve raccontare solo, e ho fatto l'esempio dell'Arezzo per fare una cosa che c'è nel cuore, solo quando l'Arezzo vince, cioè La Nazione, Radio Fly, Teletruria, cioè scrivono dell'Arezzo quando vince, quando l'Arezzo perde o pareggia non siamo messi in condizione perché non ci fanno entrare allo stadio. È chiaro che è una metafora sbagliata, se non ci facessero entrare allo stadio sapendo che ancora non hanno vinto, stanno pareggiando, forse stanno perdendo.
4: E il rischio che si possa poi dare informazioni che con noi normalmente vanno verificate prima di dare le informazioni, senza fonti attendibili, quindi succede nel web, no?
5: Guarda, Beppe, io come sai non ho misteri, perché credo che la trasparenza che chiediamo debba essere altrettanto trasparente. C'è stato un gravissimo caso di cronaca nera al Pozzo della Chiana e noi ci siamo dovuti affidare alle voci di paese. Le voci di paese, quello che è uscito di casa e ha visto quello che è successo, quello che ha sentito dire dal cognato, dello zio della vittima, quello che è successo, e ci siamo dovuti affidare alle voci di paese. Noi siamo professionisti, abbiamo una tessera professionale, abbiamo svolto un esame professionale, non possiamo essere confusi con chi, come dire, va su un social e fa un selfie di fronte a un incidente stradale. Cioè noi abbiamo il dovere, il diritto, nel rispetto delle vittime e degli accusati, di raccontare quello che sta succedendo in maniera esatta e puntuale, perché poi chi ha la gestione della cosa pubblica, perché tutti quelli di cui ho parlato, la procura, prefetto, questore, polizia, guardia di finanza, carabinieri, hanno una responsabilità pubblica e non possono dire: se il giornalista sbaglia è scarso, ha sbagliato perché se l'è inventata. Il giornalista sbaglia perché chi ha istituzionalmente il ruolo di trasferire notizie esatte, fino, come dire, limitate dalle esigenze delle indagini, non lo fa, perché pensa che sia giusto non lo fare. Questo credo che sia sbagliato, e su questo mi auguro, mi fa piacere che mi hai invitato, mi auguro che anche altri colleghi, insomma, al di là della rivalità, che è normale che ci sia, è il sale del nostro mestiere, credo che su questo ambito dobbiamo fare squadra, perché questo commento non è, come dire, mi sono svegliato male un sabato mattina, che arriva da anni di un certo atteggiamento che credo che non sia ammissibile.
4: Beh, quando si parla di democrazia e di informazione, penso che sia una cosa molto importante. Senti, ti porto velocemente sul Saracino. Che è successo? Dice, c'è una dichiarazione del maestro di campo Veneri che dice: sì, insomma, io ho parlato con il giocatore, mi ha detto che l'ha toccato. Però dice che è venuta dopo. Che è successo? Sta cosa?
5: C'è un autentico rurocatore,
4: ho letto delle chat.
5: La genesi di questa velina, come dire, per tornare al tema di prima,
4: l'ho letta da Roberto, no? Dico, ma che è successo?
5: Però non mi sottraggo, nell'ottica della trasparenza non mi sottraggo. Dico due cose. La prima, la decisione di Gabriele Veneri e del suo collaboratore Giovanni Bracciale è una decisione verosimile. Non è né una decisione giusta né una decisione sbagliata, è verosimile. Cioè, il Grande Fratello, cioè la televisione, ci ha dimostrato che quel tocco ci può essere stato.
4: Esatto.
5: Può anche non essere avvenuto, può essere stato uno sfioro, ci può essere mancato un millimetro, oppure c'è l'impronta digitale che i RIS, non quelli di Parma, perché
4: no, ultimamente
5: hanno fatto grandi cose, insomma. Un RIS un po' più preparato potrebbe trovare l'impronta digitale di Vedovini sullo stivale o sulla groppa o sulla, diciamo, sulla pancia del cavallo di Rossi. Quindi la decisione è giusta. Mi pare che quello che dico io, il rispetto delle regole, chi chiede il rispetto delle regole, e qui è Gabriele Veneri che fa il maestro di campo, bisogna che le regole le rispetta. Siccome nel regolamento della giostra c'è scritto che il maestro di campo non deve rilasciare interviste o dichiarazioni su temi che riguardano questo, i tuoi due Roberto ti trovano l'articolo, il comma,
4: tutto, c'hanno tutto,
5: il maestro di campo non deve rilasciare interviste, come un arbitro di calcio. Mai sentito un arbitro di calcio che spiega il motivo per cui non ha dato un calcio di rigore e ha buttato fuori un giocatore? Non si deve parlare per una questione di rispetto, così come, ritorno al tema principale, è giusto che un giudice parla tramite una sentenza, cioè nel momento in cui si esprimono le motivazioni della sentenza ci sono. Quindi Gabriele Venere ha già parlato, cioè ha già spiegato quelli che sono stati i comportamenti del quartiere di Porta del Foro, che sono stati, non dico pesantemente, ma insomma severamente sanzionati. Io non credo che ci sia bisogno, voglio dire, con tutto il rispetto del nostro lavoro, di rispondere, di dire il giostratore mi ha detto che è stato toccato. Tra l'altro questo non mi piace precisare, perché dall'intervista non emerge, cioè non è che l'ha detto in Piazza Grande, cioè è andato in Piazza Grande e ha detto sì, ma ha toccato Bravo, cioè è stata in un'occasione di lavoro qualche giorno dopo, quindi non ha bisogno Gabriele Veneri di rafforzare la sua decisione. La sua è una decisione pesante, importante, ripeto, verosimile, molto severa, perché insomma è chiaro che basta comprare, è chiaro che è un tocco.
4: C'è un articolo 35 mi sembra, no?
5: Di vantaggio, però però ritorno al calcio Beppe, perdonami, e dico, un calcio di rigore se un giocatore para il pallone con le mani, lo ferma, lo mette in terra, calcio di rigore anche se un giocatore con, come dire, col polpastrello del dito medio sfiora il pallone,
4: sì,
5: sempre
4: chiaro.
5: Calcio di rigore, quindi in quel caso lì è sempre un punto in meno. Se posso dire la mia, direi che forse Gabriele Veneri si dovrebbe sottrarre a questa polemica, anche perché, ripeto, poi quella protesta che è stata evidente è una protesta per cui succede una cosa strana, anche divertente, anche un po' romantica, cioè i due protagonisti della penalizzazione del quartiere di Porta del Foro sono due ex giostratori del quartiere di Porta del Foro. Gabriele Veneri è la storia di Porta del Foro, il giostratore che ha vinto più lance d'oro nel quartiere di Porta del Foro, e anche Giovanni Bracciali ha corso un paio di edizioni, se non tre, col quartiere di Porta del Foro. Quindi è come dire, vedere l'arbitro che fino a un minuto prima aveva la maglia Amaranto dell'Arezzo, si mette la maglia nera e ci dà rigore contro. Bisogna anche comprendere forse che quello che hai considerato un amico, quello che hai considerato che è stato un grande giocatore del quartiere di Porta del Foro, quindi che hai abbracciato, hai pianto insieme quando improvvisamente ti fa questa cosa, forse bisogna, non dico consentire, perché la sentenza è giusta, le squalifiche sono giuste, né il maestro di campo né nessun altro devono essere offesi, però, come dire, quell'animosità è un po' l'animosità dell'amico che ci tradisce, del nostro mito che si è messo una maglia diversa, cioè quella cavallino rampante, non più quella con la chimera, e ci penalizza. Ecco, inviterei Gabriele, che tra l'altro è anche un grande amico, insomma, a limitare un pochino questa
4: presenza. Diciamo,
5: lo dico contro il mio interesse.
4: No, ho capito.
5: Dire, anche noi l'abbiamo intervistato, però poi fatelo dire dai due Roberto qual è l'articolo di regolamento, che loro sicuramente sono più bravi di me. Però,
4: 35,
5: insomma, non credo,
4: io sapevo il 35, poi dopo.
5: E vedi che già ti stanno messaggiando.
4: No, questo sul fatto del tocco. Sul fatto del tocco, c'è da dire che Gabriele Veneri, da quello che ho capito, ha risposto a quello che è stata una dichiarazione fatta nell'emittente Teletruria, no? Dice, ma chissà se c'è stato questo tocco, no? Qualcuno metteva in dubbio questo tocco. Va bene, ci hai detto la tua, non ti sei sottratto, io ti ringrazio e
5: grazie,
4: ci rivediamo più avanti. Grazie e buona domenica.
5: Grazie.
4: Ciao Federico.
5: Ciao Beppe.
4: Ciao, grazie.
5: Ciao.
4: E allora salutiamo Federico D'Ascoli e andiamo con un brano con l'oroscopo e poi ci troviamo qui sempre su Punto di Vista di questa domenica mattina.
6: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato il Genoa ottiene la prima vittoria in campionato 2-1 al Marassi contro la Fiorentina. L'Inter di Chivu travolge il Parma del neotecnico Gilardino in mezz'ora. 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram. Soddisfatto Chivu.
7: Dopo tre settimane di sosta, cosa non mai capitata fino ad ora, non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
6: Stesso risultato anche al Maradona tra Napoli e Frosinone, respira Allegri alla terza gioia stagionale.
8: La vittoria stasera, siamo tutti contenti, deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo, l'importante è recuperare tutti i giocatori.
6: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne, nel mezzo la rete di Lang, da segnalare l'errore dal dischetto di Højlund, poi fatto ribattere e realizzato dal fuoriclasse belga, ancora Allegri.
8: È venuto Højlund e dopo in panchina, ma i tuoi mi disse che io non volevo, dice De Bruyne che mi ha dato la palla e io gli ho solamente detto e te le dovevi ridare, così almeno si evitava il problema.
6: Dalle 12.30 occhi puntati sul big match tra Como e Roma, la carica di Fabregas alla vigilia.
9: C'è una partita davanti importante contro una grande squadra, contro un grandissimo allenatore che conosciamo molto bene, per questo grande rispetto per quello che fanno e niente, dalla nostra parte provare di fare una grande partita, provare di giocarsela sempre come si prova a fare da quando siamo qua.
6: Pesa e peserà invece per i giallorossi l'assenza di Svilar, infortunatosi in allenamento. Gasperini.
10: Ha avuto questa, si chiama frattura da stress, richiederà un mese almeno di guarigione, purtroppo una brutta tegola, però a volte nelle stagioni molto lunghe succedono anche degli imprevisti come questi e prepareremo Gollini.
6: Alle 15 spazio a Lecce, Bologna e Lazio Monza. I biancocelesti non intendono fermarsi, ma Gattuso non nasconde le insidie del match.
11: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia, che ci vengono a prendere e bisogna essere pronti. Ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare.

0: considerando il quarto posto di Ogura con la Trek House. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno due dal connazionale del team di Noale. Formula 1 a Singapore, Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli, che limita i danni di una monoposto non perfetta.
1: Abbiamo fatto dei miglioramenti con il bilanciamento, la macchina resta difficile, però sono contento perché stiamo vedendo che comunque il potenziale c'è. Sarebbe bello poter fare un podio, però non sarà facile. Sono confidente che dai, domani si potrà fare un buon lavoro.
0: La sprint aveva visto il successo dell'olandese davanti a Hamilton e Leclerc, out invece Russell a muro. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A: Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi le altre 6 gare, tra cui Olimpia Milano-Treviso, Venezia Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura il volley, i successi di Valle Foglia e Conegliano contro Scandicci e Busto Arsizio aprono la seconda giornata di A1 femminile. Nel pomeriggio spiccano Macerata Milano e Novara Bergamo. Ed è tutto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
4: Flyspot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Tra poco su Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona domenica 11 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Vanno ai Giovanni all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 ottobre il regista Duccio Tessari, il signore degli anelli Yuri Keki, Fabio De Luigi, Luke Perry, Gianmarco Tognazzi, Francesca Fialdini e Daniela De Bolini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 19° grado della bilancia, hai una grande personalità e farai tutto il possibile per acquistare una posizione di grande importanza nella vita. La tua austerità, la costanza e lo spirito di dominio ti saranno di grande aiuto per superare gli altri. Nelle tue ambizioni sei un po' egoista ma molto coraggioso. Nella vita sarai attratto verso l'arte e le cose belle. E noi siamo attratti ora dalle stelle, vogliamo sapere da loro come sarà questa domenica 11 per tutti noi. Ariete, la forza e la tenacia con cui portiamo avanti i nostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Abbiamo voglia di tenerezza? Facciamo noi il primo passo, avviciniamoci all'altro. Toro, con la disponibilità che il cielo mostra nei nostri riguardi, gli ostacoli che incontriamo sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma. La nostra resistenza ai cambiamenti ci rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella perché è varia. Gemelli, la luna ancora per poco in bilancia ci mantiene in quota. Risolviamo questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di acquisti per l'immagine. Stasera, potendo, assistiamo a concerti o allegre commedie teatrali. Scambiamoci coccole con chi ci è vicino. Cancro, la giornata odierna è fatta per le persone care, la lettura e l'espressione artistica. Serenità in casa. Sfogliamo insieme un album di foto, ridiamo e commuoviamoci per come eravamo. Leone, il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato ci vale degli ascoltatori più attenti. Quando l'istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione può rivelarsi quella giusta. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti con l'ambiente creano tensioni? Forse pretendiamo troppo? Bilancia, domenica vivace, perfetta per scambiarci affetto o spostarci per una gita magari in una città d'arte. Se un'amicizia comincia a prendere una piega sentimentale, viviamo l'oggi, domani è un altro giorno. Scorpione, Marte e Giove in Leone indicano che ci sentiamo invasi e vogliamo proteggere i nostri confini. Facciamolo nel segno della pace piuttosto che della guerra. Aiuti sostanziali ci arrivano dai sogni, sempre significativi, ma anche da coincidenze e messaggi. Sagittario, curiamo le pubbliche relazioni e teniamoci aggiornati sulle possibilità del mercato se vogliamo ampliare il raggio d'azione. Vivacizziamo lo scorrere delle ore attingendo alla fantasia e apriamoci a interessi, progetti e nuove amicizie. Capricorno, tutte le nostre energie sono concentrate sulla carriera, ma cerchiamo di essere più generosi di conferme e carezze nei confronti di chi amiamo. Ogni pretesto è buono per bisticciare se non prestiamo attenzione a ciò che l'altro si aspetta da noi. Acquario, se l'immagine allo specchio non ci sembra convincente, fidiamoci del nostro giudizio e per piacere di più a noi stessi, cambiamo qualcosa. La positività attira consensi, serata perfetta per partecipare a ricevimenti, incontri, eventi mondani. Pesci, Mercurio e Venere in Scorpione sono un trampolino di lancio per le aspirazioni. Quali che siano i desideri, con coraggio buttiamoli oltre gli ostacoli. Molte cose si avviano a maturazione, è importante però non agire d'impulso e aderire alla realtà. E per la serie Punti di vista, ecco la citazione finale odierna, che dice così: possiamo lamentarci perché i cespugli di rose hanno le spine, o gioire perché i cespugli spinosi hanno le rose. Abramo Lincoln.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
3: Ma quanto è piccola

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Torniamo in onda e andiamo a leggere velocemente quello che resta nella Nazione di Arezzo. Ho parlato prima di internazionale con e nazionale con Paolo Brandi, poi con Federico D'Ascoli. Andiamo a leggere il giallo di Bibbiena, morto dissanguato in casa, la moglie arrestata per omicidio, fatale la coltellata alla gamba. Dopo 3 settimane manette per Maria Ricci, la 59enne che secondo gli inquirenti avrebbe ucciso il marito Giancarlo Bernardini con un fendente. Decisivi gli aggiuntamenti sull'arma, e abbiamo sentito anche cosa ci ha detto su quello che, siccome è stata l'informazione su questa vicenda. Il giallo di Bibbiena, la versione del difensore, la replica della difesa, tra i coniugi nessuna lite. Domani l'interrogatorio di garanzia sull'indagata per chiarire la dinamica. Illegali in casa c'erano solo i coniugi. La mia assistita nega la discussione. Per gli inquirenti c'era il rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. Sfogliamo il giudizio dei numeri. Salute Retina promossa a metà. Nascite top, picco di ricoveri urgenti. Il report salute 273 dell'ARS Toscana analizza la città in 6 domini e la pone al 39esimo posto nell'area sud-est. Sulle strade della paura, vediamo qui un'intervista a Mennini dell'ACI, serve cultura della sicurezza. Il bilancio degli incidenti, bici, moto e pedoni nel mirino. Gli ultimi numeri dell'ACI sugli utenti deboli sono l'ennesima tragedia a Pozzo, dopo l'ennesima tragedia a Pozzo della Chiana. Le vittime, le zone, le strade più pericolose di una strage diventata ormai quotidiana. E andiamo a leggere una cosa che mi ha fatto veramente riflettere: una fetta di torta per il Sentasetto, un gesto che abbatte l'indifferenza. Angela Baldi ci racconta questa storia, è accaduta al volontario Flavio Sisi, che dopo 6 anni nulla è cambiato ma c'è ancora speranza. Di cosa si parla? Una festa improvvisata si trasforma in un momento di solidarietà nei confronti di un senza tetto invitato a condividere la torta. È successo venerdì notte sul marciapiede, un gruppo di ragazzini festeggia un compleanno con tanto di dolce e brindisi. Di lato, seduto in terra, c'è un senza tetto che mangia una fetta di quella stessa torta e li ringrazia. A condividere la scena è Flavio Sisi, che quel senza tetto in realtà lo ha conosciuto anni prima, quando faceva il volontario al dormitorio della Caritas. L'incontro di venerdì diventa spunto per una riflessione sul sistema di accoglienza delle persone più fragili. E qui c'è la storia che lui riconosce, questo senza tetto che appunto era stato alla Caritas, e appunto questa storia che ci fa veramente tenerezza. Racconta Flavio: sul marciapiede un gruppo di ragazzi aveva aspettato la mezzanotte per festeggiare insieme al compleanno. Gli passo accanto e vado verso le casse. Da un lato, seduto a terra, c'è un senza tetto che mangia una fetta di quella torta e grida ai ragazzi: grazie, la torta è buonissima. Capisco che sono ragazzi, che sono i ragazzi fuori ad avergliene donato un pezzo. Lui mi saluta, mi indica la cassa, io pago il biglietto e gli tendo 5 euro di esto. Lui alza lo sguardo e mi dice: no, sono troppi. Gli dico: io mi ricordo di te. Resta perplessa. Allora gli racconto di quando ho fatto il servizio al dormitorio della Caritas. È passato tanto tempo, ma l'importante è la salute. Mi dice il suo nome, mi chiede come mi chiamo e mi ringrazia augurandomi buonanotte. Beh, insomma, questo gesto che ci porta in un momento di solidarietà veramente importante. Andiamo al mercato internazionale. Oggi è l'ultimo giorno, migliaia di visitatori sulla giostra dei sapori. Oggi sarà l'ultimo giorno dopo il successo del lungo weekend, 300 banchi e 3 milioni di volume stimato per l'edizione di 20 anni. E allora io vi chiedo, perché poi in settimana noi andremo per Arezzo, per sapere come sono stati ovviamente i prezzi delle prelibatezze, delle cose che troverete esposte al mercato internazionale. Non possono essere prezzi normali, insomma, lo capiamo tutti. Ma visto che abbiamo fatto un'intervista preventiva, se ricordate, giovedì durante l'allestimento, dove tutti hanno detto, quelli intervistati, che avrebbero mantenuto gli stessi prezzi addirittura di 5 anni fa, vediamo se sono stati coerenti con quello che hanno dichiarato a noi al microfono. Beh, ovviamente una grande kermesse, una grande cosa. C'è da dire che le prime reazioni, almeno da quelle che ho avuto io, che insomma, specialmente sulla carne, le reazioni sono piccole per quelle che pagano, però che dire, siamo aretini, dobbiamo mettere il dito anche su quelle cose che magari qualcosina stonano, ma non questo vogliono inficiare quella che è questa grande kermesse. del gusto e non solo. Andiamo a vedere poi cosa possiamo leggere, perché vi ricordo l'appuntamento tra una mezz'oretta per il primo podcast, il primo episodio di Sella Musica, questo progetto, questa rock band nata non è un carcere, si chiama Casa Circondariale Santo Spirito di Siena. È un gruppo particolarmente molto originale, perché è formato sia da guardie carcerarie, quelle che propriamente vengono chiamate secondini, ma anche carcerati, anche ex detenuti, insomma, che detenuti e ex detenuti che hanno fatto questa cosa. Un grande progetto, una grande. Vedrete che nel corso delle puntate, che sono state ovviamente registrate, ci sono stati dei momenti veramente belli, dove abbiamo scoperto tante cose che noi di fuori magari possiamo capire, percepire in maniera diversa, percepiamo in maniera diversa. Quindi un filo di speranza di continuare anche nell'errore che sono stati fatti, che hanno portato alcune queste persone ad essere lì dentro, però diciamo c'è sempre un filo di speranza. Questo vi subito dopo mezzogiorno, verso mezzogiorno e 5 andrà questo programma che sentirete, e io sarò accompagnato dalla carissima amica Soave Roccalbenga, che ha lo pseudonimo di una ragazza senese che comunque è, diciamo così, molto molto attenta ai problemi di Siena, non solo, quindi una ragazza molto, la sentirete, insomma, molto particolare, che io ringrazio di aver fatto questo viaggio insieme. Andiamo in provincia, mezza tonnellata di hashish, anche lui faceva, anche questo signore faceva un viaggio un po' appesantito, però mezza tonnellata di hashish in auto, maxi sequestro da 2 milioni di euro, il ritrovamento durante il controllo lungo l'autosole, la polizia stradale arresta un uomo di 29 anni, la notizia viene da Terranova. E poi a Montevarchi, un'area per lo sport, il polo è a Levanella. Continuiamo sempre con Montevarchi, infiltrazione d'acqua nelle scuole, la palestra e i laboratori inagibili, richiesta di chiarimento alla giunta attraverso l'interrogazione di PD. Avanti Montevarchi, impegno comune, chiedono inoltre quali interventi siano stati predisposti e se la manutenzione sia stata fatta con tempestività. Da Castelfranco, tolleranza zero sui rifiuti, le fototrappole incastrano chi inquina, rilevazioni foto e video del territorio di Castelfranco. Andiamo al Palio di Rioni, che raddoppia l'11 settembre, la corsa è notturna in onore della Madonna del Bagno. Il prossimo anno torna la sfida dedicata nel quinto centenario della prima notizia del santuario. Magistrato in entrambi gli eventi sarà nuovamente Pierpaolo Mangani, confermato all'unanimità. E sfogliamo e andiamo a Foiano, l'ultimo saluto a Fiorella Roncucci, un paese spezzato dal dolore, l'autopsia è il punto sulle indagini, la donna e il conducente che l'ha travolta e uccisa con l'auto ora rischia l'omissione di soccorso, e qui c'è tutta una sorta di ricostruzione che ha portato a questa tragedia, questa donna che è stata investita e chi, l'investitrice con un SUV nero che è scappata, è andata a casa sostanzialmente, riconosciuta, e le forze di polizia sono arrivate lì circa 2 ore dopo, perché su indicazioni sia di chi era qui gli ospiti di un agriturismo e anche di alcune persone che hanno visto questa signora che non si è fermata. Nuova vita per la Fortezza Medice, appello al Ministero, viene a San Sepolcro la notizia, sia all'apertura. Il Presidente del Consiglio Antonelli e il Consigliere Ciavattini incontrano il Sottosegretario Borgonzoni, avviato il pressing istituzionale sulla proprietà privata del capolavoro di Giuliano da San Gallo. E continuiamo e chiudiamo con Montemignaio, dove vediamo Roberto Pertichini, primo cittadino Montemignaio, il sindaco, rilancio delle aree rurali, le cooperative in campo, Montemignaio scommette sul progetto, così il piccolo borgo del Casentino ridisegna il futuro della montagna, prospettive del turismo e dell'agricoltura. Prosegue il ciclo curato da Nicolas Raffieri, a novembre il laboratorio di autobiografia. Io mi ricordo il sindaco Pertichini che quando fu intervistato, alla luce di una sorta di rivisitazione di quella che erano i modi di tagliare legni nelle montagne, che venivano da Roma, però qualche anno fa l'indicazione, e lui disse: beh, insomma, noi ne conosciamo sicuramente di più di modi che non ce le vengono a dire gli altri da fuori. E, insomma, è tanto per dirvi, il sindaco, il tipo di sindaco, insomma, molto legato al territorio, giustamente diceva: se non le sappiamo noi, che sono anni che ci viviamo, che sono generazioni che lo facciamo, dimmi se lo possono dire quelli di Roma. E mi sembra che avesse tutte le ragioni per farlo. Allora, io termino qui la trasmissione video la trasmissione video, una serie di brani, e poi l'appuntamento a mezzogiorno e 5 per quello che sarà il momento del Cella Musica, questo appuntamento molto importante che vi invito a seguire ogni domenica mattina a mezzogiorno e 5 giù di lì. Ci sarà un episodio di questi, di questo incontro con questa rock band molto particolare, e sentirete delle musiche create da loro veramente veramente belle. A tra poco.

0: me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, ben trovati al nuovo appuntamento di Filo Diretto, e ci siamo anche quest'anno. È arrivata con la 10ª edizione questa grande manifestazione, questo grande evento, questo festival per l'infanzia che è diffuso in tutto Arezzo e ogni anno ci porta un'ondata di freschezza, di novità, ma tante cose per i nostri piccoli, meno alti dei pinguini. E noi diamo il buongiorno e le benvenute a due delle organizzatrici, ovviamente Progetto 5 e Caserma Archeologici. Abbiamo qui la presidente Simona Borghini. Buongiorno Simona.
4: Buongiorno Giuseppe.
3: E bentornata.
4: Grazie, è un piacere sempre venirti a trovare.
3: Ecco, e poi la coordinatrice dei servizi educativi di Progetto 5, Roberta Peruzzi.
5: Buongiorno Roberta. Buongiorno Giuseppe.
3: Benvenuta.
5: Grazie.
3: Siamo stati in una radio, Roberta, sì.
5: Mai.
3: Beh, e questa è la prima volta. Va bene, allora ci venite a raccontare questa bellissima cosa, meno alte dei pinguini, 10ª edizione. Da dove eravamo rimasti lo scorso anno, Simona?
4: Allora, eravamo rimasti che appena finito il festival l'anno scorso, prima di finire il festival, avevamo già deciso, come si fa per tutti i grandi eventi,
5: durante la conferenza stampa di presentazione,
4: avevamo già deciso il tema di quest'anno. Ah. Quest'anno abbiamo ribaltato il pinguino, che è il nostro simbolo ormai.
3: Sì, come
4: tutti
3: ribaltato?
4: Gli anni.
3: Il pinguino, me l'avete ribaltato, sì, pinguino, lo vediamo qui, questa, l'avete messa a testa in giù.
4: L'abbiamo messo a testa
3: Eccolo
4: in giù,
3: qua.
4: Perché il tema di quest'anno è appunto un po' un ribaltamento. Il titolo di Meno Alti dei Pinguini quest'anno è Dai piedi alla testa, muoversi per pensare.
3: Dai piedi alla testa.
5: Sì.
4: Il senso è quello di, come dire, rendere l'idea che la conoscenza dei bambini non si sviluppa semplicemente dal pensiero, ma molto spesso si sviluppa da tutte le esperienze che bambini fanno attraverso il corpo, attraverso il movimento, l'esplorazione dello spazio, la relazione. E questo quindi è un po' un ribaltamento, no?
5: Pensare. Sì, e non solo, il fatto che generalmente pensare con i piedi o fare una cosa con i piedi ha sempre un'accezione negativa.
3: Negativa, infatti, no?
5: E noi l'abbiamo ribaltata.
3: Pensiamo che in realtà
5: fare con i piedi sia una cosa estremamente positiva.
3: Beh, penso che sia un modo comunque di comunicare anche col mondo dell'infanzia.
5: Assolutamente.
3: Che è importantissimo, no? una cosa anche molto bella. E questo festival normalmente è sempre caratterizzato da mille cose, da mille eventi, da mille particolarità, no? Cosa c'è di unione, trend unione con lo scorso anno?
4: Allora, senti, quest'anno la 10ª edizione è un'edizione, se vogliamo, ancora più ricca. È il nostro compleanno, il nostro, diciamo, primo compleanno importante, 10 anni. Il programma del festival si compone anche quest'anno da una serie di appuntamenti differenti, quindi c'è il convegno e delle attività formative che sono, diciamo, la parte di divulgazione e riflessione pedagogica, quella poi da cui il festival trae origine. E poi, come tutti gli anni, c'è un ricchissimo programma di attività per i bambini e per le famiglie che, come noi diciamo sempre, sono i veri protagonisti di questo festival.
3: Perché ricordiamo che c'è anche le famiglie nel mezzo, che possono interagire molto.
4: Poi sono bimbi molto piccoli, stiamo parlando di un festival dedicato allo 06 e quindi insomma
3: non potrebbe essere diversamente.
5: Assolutamente, tra l'altro ci sono due laboratori in cui le famiglie saranno chiamate ad agire insieme ai bambini.
3: Ecco.
5: Uno sul quello dedicato a Yoga Family, per cui verrà coinvolta mamme e bimbi, e più nello spazio NG Play, che è uno spazio che viene fatto dal professore dell'università di Siena, dove anche i genitori saranno coinvolti nelle esperienze dei bambini.
3: Ecco, questa cosa dei laboratori mi ha sempre un po' affascinato, perché non è solamente un discorso che i bambini vanno lì a giocare, ma si parla anche ovviamente di insegnamento, di apprendimento in un contesto di, ecco, proprio di laboratorio, cioè di
5: gioco.
3: Di gioco, ecco, una cosa
5: molto... Ma funziona così. Tra l'altro, i laboratori e gli spazi che abbiamo pensato per questo edizione trovano ispirazione anche da una formazione che abbiamo fatto noi come Progetto 5 con i nostri educatori. È un po' per raccontare alle famiglie e per presentare anche ai bambini quello che succede in una fase di formazione come questa viene messa a terra nei contesti educativi. Il festival non è un contesto educativo, assolutamente è un contesto giocoso, ma le cose che vediamo lì poi sono quotidianamente fatte nei servizi educativi, insomma.
3: Ecco, una domanda che ti faccio, Roberto, tu che sei proprio la coordinatrice dei servizi educativi, no? Ma oggi con tutto quello che abbiamo, il mondo informatico, i telefoni che vengono dati da 0 a 6 anni mi pare, e secondo me sbagliando, come cambia il mondo dell'educazione dei piccoli? Cioè, riescono a interagire con le mani, con le cosine che tocchiamo?
5: È le cose di cui hanno bisogno, di cui spesso ci dimentichiamo, nel senso che veramente uno apprende attraverso l'esperienza. A volte le proposte che facciamo nei servizi ci sembrano, quando le presentiamo alle famiglie, un po' strampalate, ma in realtà il toccare, il fare, il muoversi, no? L'importanza del movimento, perché attraverso il movimento scopri il mondo, scopri quello che ti circonda, incontri cose, incontri persone, ti tocchi, certo, impari.
3: Ecco, cosa che poi un'altra cosa che mi ha colpito nel frattempo che metto delle immagini qui, non voglio ricordare la famosa tovaglia nel corso, poi me la direte, però una cosa bella è anche il fare le cose insieme. Insieme questa è una cosa molto importante, penso, no?
4: Assolutamente, il festival offre tutte esperienze di condivisione di attività, di laboratori. Per noi, diciamo, è uno degli elementi più importanti, no? Poi sappiamo la differenza, come dire, che si vede subito quando un bambino inizia anche piccolissimo a frequentare, certo, i propri coetanei, certo, al nido. Quello, diciamo, è l'esperienza che si porta dietro poi tutto l'anno. Ma nei laboratori di Meno Alti dei Pinguini, assolutamente, la parte della socialità, il piccolo gruppo, è un'attenzione che abbiamo sempre, anche perché è un'età in cui, come dire, stiamo sempre attenti a non proporre laboratori a gruppi troppo estesi di bambini. È un fare insieme che deve, come dire, rendere la ricchezza dell'esperienza ai bambini stessi.
5: E comunque sempre mediato da un occhio adulto.
3: Da un occhio adulto. Vedo molte cose, lo vediamo insieme per chi ci può seguire, molte cose che si toccano, a partire anche, ho visto anche da roba che si mangia, ma insomma legni, disegni. Ecco, in questo contesto, ritorno sempre lì perché mi spaventa l'idea che un bambino possa interagire solo con i tablet, no? C'è niente di elettronico in questa cosa?
5: No.
3: Ecco, no. Volutamente, insomma.
5: Volutamente.
4: Anzi, ti presentiamo anche, quest'anno il festival, appunto, come ti dicevo, la 10ª edizione si svolge anche in una location, secondo noi, insomma,
3: quello lo diciamo poi il termine diffuso, perché,
4: esatto, che è Piazza Grande. E in Piazza Grande, a proposito di evitare in qualsiasi modo l'utilizzo di
5: tecnologia
4: eccetera, abbiamo portato una ecogiostra.
3: Penso di averla vista da qualche parte, adesso sì, me la vado a cercare.
4: La trovi nel programma, si chiama Carosello a pedali.
3: E che significa ecogiostra?
5: L'ideatore di questa giostra ha costruito.
3: Ditemi se è questa, per favore. Questa qui la ecogiostra.
4: Sì, esattamente.
5: Ha costruito con materiale di recupero una giostra che lui fa andare pedalando.
3: Ma che spettacolo! Sì, sì. Devo dire, molto carino.
5: È molto interessante.
4: Danno il cambio, si credo, perché
3: insomma, poi
5: state un po' preoccupate. Vediamo.
3: Va bene, qui
4: avrà allenamento.
5: Avrà un bel fiato, dai.
3: Cos'è? Carosello a pedali.
4: Carosello a pedali. Questo è in Piazza Grande,
5: praticamente il periodo del festival.
4: Tutto sabato mattina, sabato pomeriggio e domenica mattina e anche alla fine domenica pomeriggio, perché sarà, diciamo, la Piazza Grande a quel punto sarà invasa dalla nostra famosa parata dei pinguini, che
3: quella è storica.
4: Quell'evento
5: ormai la facciamo sempre.
4: Che quest'anno
5: ci aspettano.
4: Attraverserà la parte alta del corso per arrivare in Piazza Grande e chiudere con questa grande festa, accompagnati da una band di solo donne, le Bandidas.
5: Sì.
4: E da un...
3: Ma la traduzione Bandidas
4: forse è quella che ci immaginiamo. Però in senso positivo.
3: In senso positivo. Mille colori, fuori mille cose, mille iniziative veramente belle, ma io anche leggendo il programma, per chi lo può disporre, insomma, delle cose incredibili. Giocare, pensare con i piedi, e questo l'abbiamo detto, no? Nella tana, corpo a corpo con il gioco. Ma poi vediamo, per esempio, vietato non toccare, perché a un bambino se gli dici non toccare.
5: E anche qui un ribaltamento della frase. Praticamente quando si entra in un museo si dice ai bambini che non possono toccare ma devono, esatto, solo osservare, esatto. In realtà vietato non toccare è una mostra di valigie, ma vere valigie e scatole, che quando apri rappresenta delle opere d'arte dove i bambini possono letteralmente immergersi,
3: quindi possono
5: esplorare, toccare, guardare, annusare.
3: Una cosa molto bella, dalla terra alla merenda.
5: Dalla terra alla merenda è il laboratorio che faranno.
3: Ma chi le studia queste cose? Brave, insomma.
5: Un anno. Vabbè. Un anno
3: raccontaci,
5: di pensieri.
3: Raccontaci che cos'è dalla terra
5: alla merenda.
4: È una collaborazione del festival con Col Diretti. È una merenda offerta, preparata insieme ai bambini presso il mercato coperto di Col Diretti di Via Mincio il sabato mattina.
3: Ovviamente
4: Col
3: Diretti è sinonimo di prodotti della nostra terra, quindi questo lo sappiamo bene.
4: E insieme a questo c'è un altro, invito che abbiamo fatto, un'altra collaborazione che abbiamo attivato sempre sul tema dell'alimentazione, della sana alimentazione, è quella con la conserveria dei ragazzi speciali, che porteranno il loro food truck per il sabato e la domenica della manifestazione in Piazza Grande, e oltre ad essere, diciamo, un punto di ristoro, un luogo dove far conoscere anche la loro bellissima esperienza, perché è un progetto di inclusione, no? Attraverso la preparazione di questi alimenti conservati, saranno un punto di ristoro del festival, nonché anche un punto dove si svolgerà un laboratorio per bambini sul tema della conoscenza e dell'esperienza dell'alimentazione, della sana alimentazione.
3: Una bella iniziativa, un bel festival. Ti chiedo l'ultima, perché gli eventi ce ne sono tanti,
4: tantissimi,
3: ma non possiamo dirlo, no? A un bambino una domanda: e se poi divento grande?
5: Questa è la presentazione di un libro.
3: Se poi divento grande.
5: Se poi divento grande, sì, è una cosa che bambini. È la presentazione di un libro che sarà la Casa sull'Albero, che è una con cui collaboriamo ormai dal primo festival, e verrà presentato questo libro in cui si racconta di questo bambino che si chiede come farà a diventare grande, se prima crescerà solo un braccio, solo una gamba oppure solo la testa, per cui è proprio un racconto. Se poi divento grande cosa succede?
3: Io non so perché tutti gli anni che venite, tra l'altro salutiamo Laura che lo scorso anno era qui con noi, la salutiamo perché la collaborazione è anche con Caserma
5: Archeologica, no? Assolutamente.
3: Però ogni volta che venite a me fate tornare, e nonostante la mia veneranda età, mi fate tornare bambino, vorrei essere bambino per essere lì presente, insomma, perché...
4: e fare tutte le esperienze del festival.
3: Esatto.
4: Tra l'altro mi piace ricordare, questo è veramente anche il grande contributo di Caserma al festival tutti gli anni, anche alla presenza, oltre che di laboratori esperienziali, ludico, ci sono anche una serie di spettacoli teatrali che sono veramente delle chicche scovate in giro per l'Italia, perché lo spettacolo teatrale pensato per questa fascia d'età 0-6, ma alcuni si spingono davvero allo 0-3, sono proprio, come dire, una modalità ovviamente di fare teatro davvero particolare, molto molto bella, molto coinvolgente, e sono delle chicche che anche grazie a Caserma Archeologica via via scoviamo per l'Italia e portiamo. C'è lo spettacolo che si terrà il venerdì pomeriggio a Teatro Virginian nella Tana del gruppo delle astrologhe, poi c'è lo spettacolo spot della compagnia La Baracca Testoni Bologna, che si terrà invece il sabato spot si intitola ora qui tutto
5: spot, sabato pomeriggio
4: nella sala della biblioteca della città di Arezzo,
5: che noi abbiamo visto l'anteprima, è molto interessante perché è una proiezione di luci, di ricerca dei coni di luce rispetto al molto interessante,
3: molto bello.
4: E tanti altri che ora non vi stiamo a elencare, ma che insomma troverete le valigie in strada, i cartoni, ecco, animali.
3: Diciamogli poi, Simona, dov'è che andremo a trovare queste cose. Intanto nel frattempo vi ho messo le Bandidas.
4: Sono loro.
3: Salutiamo anche colori sfavillanti, veramente belli. Una cosa che vi chiedo, no? Dopo diremo, ricordatevi che è un festival diffuso e ora Simona e Roberta ci spiegheranno perché. Lo scorso anno, mi sembra, o quello prima, c'era anche un, non so se era un laboratorio, dove i bambini si sporcavano tutti, o sbaglio?
4: Sì, genere quest'anno, si sporcano sempre.
3: Ma c'è un qualcosa del genere anche quest'anno?
4: Con i colori si sporcheranno anche quest'anno, per esempio nel laboratorio la forma prima delle storie.
3: Quindi insomma, non è che i genitori, se portate lì i vostri bimbi, sappiate
5: Sì, portate dei vestiti comodi.
3: Vestiti comodi.
4: Per esplorare senza limiti.
3: Che tanto voglio dire, si divertono anche i genitori, secondo me.
5: Ma in effetti sì, abbiamo visto che quando entrano si accomodano volentieri a osservare. Sì.
3: Va bene, dove troviamo tutta questa bella? Ricordiamo dal 16 al 18 di ottobre.
4: Dal 16 al 18 di ottobre.
3: Ma dove? Ad Arezzo? Dove lo troviamo?
4: Festival diffuso della città, perché quest'anno saremo nella sede delle sale di Fraternita in Piazza Grande. In Piazza Grande stessa, quindi con alcune attività all'aperto, al Teatro Virginian, al Circolo Artistico, alla biblioteca e alla Casa sull'Albero,
5: e poi in comune nel Palazzo Fossombroni in Piazza San Domenico, perché il convegno d'apertura e una formazione si svolgerà lì.
4: Diffuso lo è anche perché il festival coinvolge tutti gli anni quelli che noi ormai abbiamo chiamato, gli diamo un marchio tutti gli anni, che sono gli amici dei pinguini. Sono sostanzialmente le attività del centro storico che accolgono i nostri pinguini come manufatti che noi tutti gli anni appunto presentiamo, vendiamo.
3: Ma quest'anno gliel'avete messa a testa in giù anche quello?
5: No, quelli rimasti a testa in giù.
3: Visto che insomma,
4: e però diventano questi punti di riferimento che diffondono il nostro programma, ospitano i nostri pinguini e sono un po', ecco, ci accompagnano per tutto il festival.
3: Senti, ma io qui vedo che si mangia anche, cos'è sto bistrò qua? Questo
4: è quello che ti dicevo prima, è il food truck della conserveria dei ragazzi speciali che faranno.
3: Va bene, allora 16-18 di ottobre, diffuso per la città, centro storico di Arezzo, in particolar modo Piazza Grande, non solo, insomma, questo bellissimo festival dove da 0-6 anni, ovviamente genitori nonni inclusi, mi viene da dire,
5: Assolutamente, però,
3: tutti gli anni si imbuca qualcuno che l'età non vi torna,
4: ma accogliamo anche loro. I nonni arrivano assolutamente.
3: Vabbè, i nonni si può dire
5: anche
3: noi,
5: accogliamo anche loro senza problemi. Insomma,
4: e poi c'hai i fratellini grandi, ecco. Quando vengono i bambini spesso arrivano con i bimbi più grandi, ci sono attività per i
5: dedicate,
3: quindi non ve la chiedono la carta d'identità se ci andate a 8 anni, 9, 10
5: no, vi chiediamo solo di prenotarvi per alcuni laboratori.
3: Racconta, diteci anche questo.
5: Allora, i laboratori sono aperti praticamente tutto il giorno, a parte una piccola pausa pranzo dall'una alle due, ma dalle 10 della mattina, e alcuni sono su prenotazioni per ovvi motivi, nel senso che non possiamo accogliere più di tot bambini per spazi,
3: anche per una questione, penso, di sicurezza,
5: assolutamente,
3: no?
5: Certo, soprattutto per quella. Quindi la prenotazione va fatta un'ora prima dell'inizio.
3: Dove si fa sta prenotazione? Io mi voglio prenotare perché d'improvviso ritorno a avere 6 anni.
5: Perfetto, alla segreteria del festival in Piazza Grande, presso la Fraternita.
3: Va bene, allora riferimenti, c'è il sito anche di Progetto 5.
4: C'è il sito di Meno Alti dei Pinguini, la pagina Instagram, sul sito c'è tutto il programma dettagliato con la spiegazione e la descrizione di tutti i laboratori, proprio per capire che cosa si va a fare, diciamo, quale
5: anche per poter scegliere quello che magari ti piace di più.
4: Il festival, come tutti gli anni, è patrocinato, è realizzato qui in città con il patrocinio del Comune di Arezzo, con il patrocinio del Consiglio regionale della Regione Toscana, con l'ASL, con l'Università di Siena, come diceva appunto Roberta, che i docenti dell'Università di Siena partecipano attivamente poi sia al convegno che alla formazione e sono il nostro punto di riferimento.
3: Secondo me partecipano anche ai giochi o alle didattiche.
5: Sì, probabilmente.
3: Chissà che non vi si viene, noi, io e Angiolina, a fare uno scorcio con la telecamera, vediamo.
4: Noi vi aspettiamo.
3: Senti, l'ultima cosa che vi chiedo, ma tutte le cose che fate, no? Io mi ricordo quel famoso lenzolone lungo, sì, per il corso, no? Ma queste cose dopo dove vanno a finire?
5: Ah, il lenzolone. I giochi, le cose. Il lenzolone è stato lenzolone porzionato.
4: È una vera opera d'arte.
3: È appunto.
5: Porzionato, firmato e.
4: Dai, noi ce ne abbiamo il quadro nella nostra
3: sede.
4: Deve essere
3: una cosa bellissima, sì, rivederlo anche a distanza di tempo. Di sì, questa.
4: Ogni anno produciamo tanti materiali che non riusciamo a tenere tutto, ma di ogni anno teniamo queste opere d'arte, questi pezzettini di opere d'arte che sono la storia poi del festival.
3: Bene, allora io vi ringrazio di questa informativa. Vi ricordo 16-18 di ottobre, meno alti dei pinguini. Chi sono meno alti di pinguini? Ci posso entrare anch'io, ma insomma da 0 a 6 anni normalmente. Un festival per l'infanzia e non solo, diffuso nella città di Arezzo, nel centro storico. Tante iniziative, tanti laboratori, tante cose, teatro.
5: Scusa, Giuseppe, posso ricordare un'associazione che mi sta un po' a cuore, che l'anno scorso collabora con noi, ecco, che è Cuore di Maglia.
3: Cuore di Maglia.
5: Perché sono delle volontarie che fanno dei manufatti per la TIN degli ospedali, per la terapia intensiva neonatale.
3: E queste sono cose.
5: E sono 2 anni che collaborano con noi.
3: Lo fanno con la maglia.
5: Maglia, sì. E quest'anno e l'anno scorso hanno insegnato veramente a fare l'uncinetto a chiunque si è presentato lì.
3: Ma dai.
5: Ma sì,
3: cioè,
5: sì.
3: Allora io devo mettere queste immagini. Questa è la maglia. Qui c'è la maglia, un bambino che fa la maglia.
5: Certo, sì, sì, sì.
3: Va bene, allora ringraziamo anche questa associazione e noi ci vediamo.
4: Ti aspettiamo al festival.
3: Ma a me io posso entrare?
5: Certo, certo.
3: Beh, conosco voi due.
5: Ti mettiamo il bollino di meno alti dei pinguini.
4: Esatto.
3: Va bene, allora grazie a Simona Borghini, presidente del cooperativa Progetto 5, e a Roberta Peruzzi, coordinatrice dei servizi educativi, e a tutti coloro che partecipano a Caserma Archeologica, a tutti coloro che partecipano a questa grande iniziativa, a questo grande evento, 10° anno, una grande festa con tutti i nostri bimbi. Grazie Roberta e grazie Simona.
5: Grazie a te.
4: Ciao. Grazie a te.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri. Sono le 12:01.
6: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al 7° mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12:30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20:45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
7: Vola con Radio Fly.
8: Radio Fly.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica l'instabilità si attarderà al sud, coinvolgendo soprattutto il basso Adriatico, mentre altrove un timido rinforzo dell'anticiclone favorirà condizioni migliori. Tuttavia il nord verrà lambito dalla coda di un altro fronte in scorrimento sull'Europa centrale, che distribuirà qualche pioggia, segnatamente sul Levante Ligure ed estremo nord-est. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
8: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Questo brano di Giulio Neumeister, interpretato da Eleonora Bagnani, ci porta a un nuovo incontro, una nuova serie di podcast con la nostra cara amica di sempre, Soave Rocca Albenga. Ciao Soave, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Senti, questa musica ci porta in un mondo meraviglioso, ma di cosa ci occuperemo in questa serie di podcast?
1: Ci occuperemo di una band unica nel suo genere e nel suo progetto. Sono i Cella Musica, hanno stretto collaborazioni le più varie, puntolini, poi entreremo un po' nel vivo. Questa interpretazione di Todo Cambia era di un insegnante di canto, una professionista che collabora con la band. Però io ti volevo dire un po' come l'ho conosciuti.
0: La ripresentiamo dopo?
1: Sì, dopo. Ti volevo dire quello che è successo, un incontro per me del tutto casuale, sinceramente, perché...
0: A Siena, innanzitutto, lo diciamo?
1: Sì, siamo a Siena, mi ha invitato una mia amica una sera a vedere un concerto. Io avevo un impegno, ero titubante nell'andare, per fortuna poi ho deciso sì, accantono quello che devo fare e vengo.
0: Te ne sei mai pentita?
1: No, sono stata felicissima di essere andata. Anzi, la salutiamo, la mia amica tanto ci ascolta. E niente, praticamente ho assistito al loro concerto. Poi la mattina mi sono svegliata bella carica, ma ho detto ma stamattina
0: questa musica, di questa band.
1: Ma che è successo stamattina? E poi ho capito che era tutta l'energia che mi era arrivata la sera prima.
0: Allora,
1: quindi gli ho chiesto un'intervista, Giuseppe, non potevo fare altro.
0: E noi siamo qua con loro direttamente dal 2022, mi pare che sia nata lì questa esperienza unica in Italia, e abbiamo in studio Giancarlo. Ciao Giancarlo.
2: Buonasera a tutti. Allora io mi presento, sono Giancarlo, un assistente capo coordinatore di polizia penitenziaria e presto servizio presso l'istituto penitenziario di Siena. Santo Spirito di Siena. Sono qui per parlarvi di Cella Musica, una rock band nata all'interno dell'istituto. Diciamo che è una rock band molto particolare perché è formata da detenuti, personale di polizia penitenziaria, personale civile che lavora all'interno dell'istituto, volontari e professionisti musicisti.
0: Questa diciamo, è una cosa unica in Italia,
2: una varietà, sì, va bene. Siamo unici in Italia, secondo me.
0: Non ne ho sentito. E adesso ti racconti

0: chitarra?
1: Sì.
0: Chi è che voleva imparare la chitarra qui?
1: Allora, io nel lontano 2022 mi sono approcciato alla musica suonata.
0: Quella.
1: Avevo voglia di suonare la chitarra, direttamente la chitarra elettrica, e ho portato questa passione all'interno dell'istituto. Da lì iniziava anche un corso di musica con un maestro che si chiama Tommaso Taurisano, professore di chitarra rock, e allora ho deciso di partecipare attivamente al corso insieme a Tommaso e insieme ai detenuti. Partecipando a questo corso di musica ho visto che tanti avevano delle qualità a livello di musica, o perché avevano già suonato oppure perché avevano intenzione di iniziare a suonare uno strumento. Parlando con Valentina, che sarebbe la batterista del nostro gruppo, e insieme anche all'educatrice Maria José Massafra, ci è venuta questa idea di formare una band composta da detenuti, agenti, personale civile e professionisti. E noi abbiamo fatto il primo spettacolo nell'occasione dei 100 canti per Siena, che era una manifestazione che ci ha coinvolto come istituto penitenziario, e abbiamo fatto uno spettacolo dove ci siamo esibiti per la prima volta.
0: Per la prima volta. Senti, sì, ti fermo un attimo perché voglio sapere una cosa da Soave. È rara una cosa del genere? Sì, dai, diciamocelo, perché insomma ci hai parlato di tante cose. Uno può dire, no, ma come, dice, una band, la musica che possa unire anche in un contesto, voglio dire, parliamo del Santo Spirito, un carcere di Siena, insomma, in un contesto così che può apparire problematico, invece in realtà si riesce attraverso la musica a creare un legame, insomma, no? Un qualcosa che unisce anche nelle cose belle, perché la musica porta sempre cose belle. Che cosa ne pensi?
2: Sì, penso che è evidente tanto questa unione tra di loro, unione, passione, coraggio anche, coraggio da parte di chi ha un ruolo, di non, diciamo, spogliarsi di quel ruolo, perché il ruolo comunque lo conserva, però diciamo di creare collegamenti, di creare collaborazioni. Questa è una cosa che a me è piaciuta moltissimo, cioè questo atteggiamento da parte di chi ha anche determinati ruoli di venire incontro, e dovrebbe essere fatto forse in tutti gli ambiti, ecco.
0: Poi sentiamo un po' come è proseguita questa cosa da Giancarlo. Ernesto, ma quando ti hanno proposto, hai sentito di questa banda, no? Tu suoni qualche strumento oppure sei solo un vocalist?
3: Allora, io raccontaci. Ovviamente faccio parte di quelli che sono i detenuti del carcere oggi ex.
0: Ma sei un vocalista? Sei
3: detenuto. Diciamo, da ragazzino cantavo, poi ho avuto una parentesi teatrale a Roma dal 2006 al 2012, però quando ero detenuto in carcere c'era la possibilità di fare questo corso di musica, di poter partecipare.
0: Suoni strumenti, qualcosa?
3: Ho suonicchio la chitarra, il basso, ho dato una mano con la batteria in qualche concerto, insomma. Diciamo che per egoismo all'inizio è stato un modo per passare il tempo, perché Giancarlo prima quando ha detto era il lontano 2022,
0: sì,
3: lo so, può sembrare strano, ma sì, per come passa piano il tempo all'interno delle carceri.
0: Guarda, questa è una riflessione che non avevo mai fatto.
3: Insomma, è lontano. Io sono entrato nel 24 e sono uscito dopo un anno e mezzo, e per me è sembrato un'eternità.
0: Beh,
3: quindi ammetto che ho partecipato al corso semplicemente con la voglia di passare più velocemente il tempo. Cosa poi è cambiata quando, insomma, l'atmosfera si è trasformata in qualcosa di unico, e quello che dicevi tu, Soave, è vero, il rispetto dei ruoli c'è, perché io in genere ogni volta che mi esibivo prima e mi esibisco oggi sul palco sono un vulcano, nel senso che cerco di dare il massimo. All'interno del carcere invece era difficile trovare la giusta formula anche per rispettare le distanze che potevano esserci,
0: esatto,
3: che erano tra me e Giancarlo. Io oggi mi permetto di chiamarlo Giancarlo, ma ovviamente lì sul palco in carcere era l'agente Battista, insomma c'erano delle cose molto complicate da gestire. Oggi per fortuna non è più così, perché sono fuori, però queste cose complicate hanno aiutato a creare questa band, dove siamo un mosaico di pezzi diversi.
0: Esatto,
3: siamo pezzi totalmente diversi, vite, storie diverse, che però messi insieme hanno creato un qualcosa di unico, di bellissimo. Io quello che dico sempre, cioè la musica per me non sono stati né un punto di partenza né un punto d'arrivo, ma sono e possono essere un percorso verso una libertà consapevole. Questo è quello.
0: Guarda,
3: che
0: sono riflessioni veramente belle.
3: Che ho sempre pensato.
0: Giancarlo, dalla parte, diciamo, di qua è la stessa cosa. Non so, guarda, mi fate riflettere con la stessa percezione del tempo, permettetemi, e questa cosa che la musica comunque è una cosa veramente bella. Ecco, da lì in poi come si è sviluppata questa cosa? Avete iniziato a fare delle cover? Che avete combinato?
1: Sì, allora abbiamo iniziato a fare delle cover, però poi per portare avanti i loro pensieri, il loro stato d'animo,

0: abbiamo iniziato, anzi hanno iniziato a scrivere canzoni e a musicarle, ed è stata una cosa bellissima fare questi inediti che abbiamo creato tutti insieme, perché poi all'interno del teatro dove si svolgeva il corso di musica, lì per 2-3 ore per loro, ma anche per noi, si azzera tutto, nel senso che siamo lì e condividiamo la stessa passione, la musica, ci aiutiamo a migliorarci sia a livello musicale. Gli inediti che abbiamo creato sono stati modificati tantissime volte e migliorati. Infatti sono orgoglioso di questo progetto che è partito, sta andando avanti e spero che continuerà ad andare avanti.
1: Mi sembra che avete anche il supporto di alcune istituzioni, di alcune strutture, insomma, che credono in questo progetto e si impegnano, insomma, in qualche modo spero che anche contribuiscano fattivamente, mi viene da dire.
2: Abbiamo creato il disco grazie a crowdfunding,
0: infatti
2: con la fondazione del Montpellier Paschi
0: che ci ha supportato.
1: Tu parli di disco, ce lo dovete dire questo disco, perché noi l'ascoltiamo questo disco, no?
2: Sì.
1: Però
2: sì,
1: c'è un titolo, io non so se a te Soave, hai visto un titolo passare qua da qualche parte, Innocente Evasione, che cos'è? Chi me lo spiega?
0: Allora, Innocente Evasione, titolo creato dalla nostra Sara, che sarebbe
1: ora, parlare di Innocente Evasione,
0: la nostra
1: carcere, insomma,
0: musicista
1: ovviamente la buttiamo sul,
2: assolutamente ci mancherebbe.
0: Sì. In verità si doveva chiamare Innocente Evasioni,
1: più multiple,
0: sì. Però poi
2: siamo rimasti umili,
0: si contrastava
1: anche
0: con,
1: perché sennò dopo le guardie carcerarie vorrebbero, ma che fate,
0: si contrastava con Lucio Battisti, allora
1: che bene.
0: Abbiamo fatto una sola di evasione, però abbiamo fatto un'evasione bella perché,
3: tosta,
0: perché siamo usciti fuori e ci stiamo facendo sentire veramente ci stiamo facendo sentire
1: molto bello. Sì, io ho trovato andate un po' in rete, vi troverete tante di queste, sempre più di queste cose se ne, ed anche dei media se ne occupano, insomma, no? E anzi è bella questa cosa, noi siamo molto onorati di avervi qui, perché noi faremo delle puntate, no? È vero, Soave?
3: Sì.
1: Perché vedi, ci stanno dando tanti bei messaggi. Ti rendi conto?
3: Vogliamo dedicare anche, scusa Giuseppe, il giusto tempo a ogni loro brano, evidenziare anche le parole, i contenuti, le sensazioni.
1: Allora, a parte questo bellissimo brano che ci ha esibito Eleonora Bagnani, che sentite anche in sottofondo, insomma, no? Però il brano che sentiremo ora tra poco, ce lo presenti Giancarlo? Si chiama questo brano qui C'è la musica.
0: C'è la musica, sì.
1: C'è la musica, c'è la musica. Cioè, c'è il titolo, insomma.
0: C'è la musica.
1: Però l'altro è C'è la
0: fatta
1: musica.
0: Fatta dai C'è la musica.
1: C'è la musica.
0: Sì,
1: volete fare uno show
0: gioco di parole, sì.
1: Ecco, ce lo racconti come nato.
0: Questo brano è stato creato da mio fratello.
1: Cosa suona lui?
0: Lui suona di tutto di più. Tastiere, chitarre, sassofono, mandolino. Diciamo che è professionista come musicista. Facendo una chiacchierata per telefono, gli ho spiegato e gli ho parlato del progetto che stavo iniziando. E lui, in una notte, ha creato questa canzone.
1: In una notte?
0: Sì, sentendo parlare di questo progetto che si stava facendo, ha creato questa canzone.
1: E qui c'è un aneddoto, Ernesto, non te la ricordi mai questa canzone?
0: Sì,
2: assolutamente no. Io purtroppo devo chiedere scusa a tutti i componenti di C'è la musica, ovviamente, perché
1: pensate,
2: a parte ho delle
1: ora
2: difficoltà,
1: voi non lo vedete, però è anche abbastanza massiccio, quindi
2: ho delle difficoltà a memorizzare, ma diciamo che alcuni brani riesco a memorizzare, li tengo lì per sicurezza, sai, l'emozione mentre canto può fare brutti scherzi. Questo è l'unico brano che io non riesco a memorizzare, non so il perché, eppure ci tengo tanto, perché è l'inno nostro, il nostro inno.
1: No,
2: cioè, però ho bisogno del foglio, però è quello che canto con più gioia. La magia di questo brano è proprio questo, una persona esterna che però dalle parole del fratello, non so, l'amore di famiglia, qualunque cosa, è riuscita a carpire l'essenza di tutto
1: quello
2: che...
1: in una notte,
2: no, ma senza conoscerci è riuscita a prendere tutta l'essenza di quello che siamo e metterlo.
1: Vabbè, vuol dire che il fratello di qua gli aveva trasferito delle,
2: sicuramente,
1: insomma,
2: però
1: dei valori, delle emozioni,
2: credo che il bello di questo brano è proprio questo, è questa magia dove qualcuno fuori, nonostante il muro, ha capito chi siamo, cosa volevamo fare e cosa volevamo esprimere.
1: Soave, ascoltiamo il brano o ti le lascio dopo un par di a te, perché vedo
3: hai tante
1: cose da chiedere.
3: Ascoltiamo subito
1: e allora c'è la musica con C'è la musica.

0: C'è la musica, questo brano della band, c'è la musica, non è uno scioglilingua, ma è un progetto, una cosa veramente bella, unica in Italia, che appunto ci stanno raccontando qui in studio Giancarlo e Ernesto Soares. So che sei curiosa di chiedere qualcosa a te.
1: Sì, io volevo fare due parole con loro riguardo alle tematiche che escono da questo testo. La musica che scalda, la musica come libertà, la musica che calda. La fortuna è avere il coraggio quando altro non c'è. C'è la musica però che è forte e sincera.
2: Diciamo che racchiude molto bene quelle che sono le sensazioni che si possa sentire all'interno del carcere, ma anche all'interno di una cella, quando si è obbligati anche a convivere con persone che non conosci o che fino allora non conoscevi. E diciamo che la musica è una innocente evasione, perché la musica ti può portare a dei ricordi, ti può portare a dei sogni, ti può portare anche a ripensare a degli obiettivi che avevi prima e che magari hai dovuto lasciare. Trovare il coraggio in questi momenti qua di rimanere in primis lucido, non farti prendere dallo scoronamento che ci può essere quando sei in un ambiente come quello del carcere, e cominciare a ricostruirti. E la musica in questo può aiutare, proprio perché può diventare il sottofondo di una ricostruzione di se stessi, per cercare poi di, una volta usciti, riprendere in mano la propria vita. La cosa, ripeto, bello di questo contesto è che tutto questo l'ha capito una persona che era oltre le mura del carcere. Capitava spesso di ascoltare anche in televisione canzoni, musica, o essendo lo stesso carcere di Siena all'interno del centro storico di Siena, di ascoltare anche la musica che veniva dall'esterno, di persone che si divertivano all'esterno con tutte le feste di contrada che ci stanno. Insomma, non è facile nemmeno gestire questa cosa, perché tu sei all'interno recluso, senti gli altri fuori che fanno festa. Però anche lì personalmente la musica mi riportava ai giorni felici che stavo vivendo all'esterno, e conoscendo più o meno le tempistiche della mia detenzione mi dicevo: ok, sei qui, preparati, perché tra un po' uscirai, tutte queste cose le potrai rivivere, perché non riviverle uscendo una persona migliore grazie alla musica?
1: Ecco, sì, infatti le tue parole mi evocavano concetti di evoluzione proprio dal punto di vista umano, concetti di riscatto e concetti di libertà.
2: Ma vivere una detenzione, secondo me, lo si può fare in più modi, e l'ho visto fare in più modi. Io ho avuto la fortuna di poter vivere la mia detenzione sapendo che sarebbe stata, tra virgolette, breve, e che quindi a breve, anche se un anno e mezzo breve non è, però a breve sarei uscito. E allora potevo scegliere se farmi logorare dalla rabbia, dalle delusioni, dalla delusione che io magari ho dato alla famiglia o altro, o poter ricostruirmi io e dire: ok, ho tra virgolette la possibilità di stare recluso, non avere distrazioni, e quindi poter ricostruire me stesso. E magari, ok, ho deluso, ho fatto degli errori, però magari uscire fuori e far vedere che c'è tanto di meglio in me, o ricostruire qualcosa di migliore in me. Questo è come ho vissuto la detenzione io, però magari grazie alla fortuna che doveva essere breve.
0: Ecco. È una cosa che ci fa veramente riflettere, però le Ernesto ci fanno riflettere. Giancarlo, ti chiedo una cosa diversa, cioè sì, l'idea è bella, la cosa unica in Italia, però non sono tutte rose e fiori, vero? Quando si fanno specialmente delle cose innovative, delle cose che nessuno ha mai fatto, quando si apre una strada, mi viene a dire, in un settore, in un terreno così, devo dire, anche abbastanza a volte difficile.
3: Sì, infatti il carcere è un posto difficile, e anche per fare queste cose c'è stata tanta difficoltà per andare avanti, per portare avanti il progetto, a volte per cause di problematiche interne, qualche volta il corso di musica saltava.
0: Ma qui per esempio anche questa registrazione, c'è la musica, no?
3: Sì.
0: E l'avete fatto all'interno.
3: Ci sono delle dinamiche. La cosa bella è che il disco è stato registrato all'interno del carcere. Diciamo, abbiamo fatto un po' a step, nel senso chi poteva uscire e noi che stavamo all'esterno siamo andati a registrare nello studio di registrazioni esterno. Invece poi all'interno, tipo il bassista del gruppo detenuto in carcere, non potendo uscire, uscire è venuto il tecnico a registrare tutte le tracce di basso, questo anche per quanto riguarda le voci sono state registrate in carcere. Infatti
0: e poi è stato fatto un montaggio,
3: un bel lavoro.
0: Beh, che dire, Soave, guarda, ci sono delle cose non mi aspettavo, io vi ringrazio perché non mi aspettavo una cosa del genere, cioè ci sono delle cose che noi forse non conosciamo e non percepiamo e questo, e devo dire, c'è la musica in questo momento, io vi auguro veramente tanto successo, una modalità di affrontare determinati temi che ci sono nel mondo che comunque, beh, insomma, dai,
2: all'interno delle carceri, che sia Siena ma comunque all'interno delle carceri c'è una comunità e bisogna capire che questa comunità c'è e che prima o poi, chi prima chi poi, tornerà a far parte di quella che possiamo chiamare la normalità e questa comunità va aiutata a poter rientrare. Certo, come dici tu, non sono tutte rose e fiori, perché anche Siena su 20 persone, 25 persone che facevamo il corso di musica e il corso di teatro, ce ne sono altre 50 che per N motivi non partecipano.
0: Certo.
2: E quindi bisogna lavorare molto su questo. Noi abbiamo avuto la fortuna di recitare a Roma per questo premio Costanzo, Maurizio Costanzo, che era molto legato ai problemi detentivi, e lì io ho scoperto che ci sono delle percentuali di reiterazione del reato che scendono drasticamente proprio nelle persone in cui in carcere fanno teatro
0: e qui bisogna anche però ringraziare le persone come Giancarlo e tutti coloro che insomma hanno iniziato questa cosa, ci credono e la portano avanti, perché Giancarlo non deve essere tanto facile, comunque ci vuole impegno, ci vuole dedizione, ci vuole tante cose, vero?
3: Sì, ci vuole impegno, dedizione e poi bisogna crederci, cioè quando uno crede nella cosa che fa non ci sono barriere, non ci sono ostacoli che ti possono impedire di farla, e infatti questo progetto è nato, va avanti e continuerà secondo me per tanto tempo.
0: E proprio su questa frase che hai detto, dobbiamo crederci, nel vostro CD c'è un bigliettino che c'è proprio scritto ci abbiamo creduto, non era scontato che qualche centinaio di persone si appassionassero alla nostra causa e ci regalassero i soldi per realizzarla, la campagna raccolta fondi è andata per oltre le nostre speranze, così ci siamo potuti permettere una protezione la più professionale possibile. Noi ringraziamo tutti coloro che hanno permesso questo e anzi, Soave, diciamamolo, aiutiamo Iscella Musica, diamogli una mano, perché in un progetto veramente bello, ricco non solo di musica,
3: infatti
0: ma tanto
3: abbiamo un progetto di fare il secondo CD per registrarlo.
2: Un grande aiuto oggi è ascoltarci su tutti Spotify, Amazon Music e tutte le
0: noi gli daremo una mano, perché noi faremo anche il secondo podcast, vero?
1: La seconda serie.
2: Poi chi vuole seguirci sul nostro canale social?
0: Dateci delle indicazioni dove possiamo sentire.
2: Instagram, cioè abbiamo Instagram, il canale social, c'è la musica, YouTube. Poi per ascoltarci abbiamo sia il canale YouTube con alcuni video live, siamo su Spotify, su Amazon Music, su tutte le piattaforme.
1: E poi il disco si può acquistare.
2: Assolutamente sì. Ci si può mettere in contatto con noi, acquistare anche il disco fisico, perché no?
0: Va bene, allora, Soave, abbiamo fatto un altro viaggio insieme, portandoci in questo progetto, in questa band, rock band, è giusto dire rock band?
3: Rock band, sì.
0: Ecco, non è che tante volte un valzerino, un
3: Noi abbiamo legato la musica rock mettendo la chitarra distorta col flauto traverso.
0: La chitarra distorta è tutta una distorsione. Il flauto traverso dice che quando lo mettiamo fuori dalla macchina suona così, è vero?
3: Sì, infatti. Comunque, noi facciamo canzoni con chitarra distorta e flauto traverso.
0: Complimenti.
3: Gli unici siamo.
0: Complimenti veramente. Allora, un saluto a tutti i vostri, come li chiamate quelli della band? Colleghi? No, come li chiamate?
2: Amici.
0: Cioè,
2: questo termine è bellissimo.
3: Sì, infatti.
2: Vorrei sottolineare solo una cosa che ci tengo sempre a dirlo, sia Giancarlo che Francesco, i nostri, dico sempre, agenti di custodia, ma sono stati anche i nostri angeli custodi. Piace dirlo sempre ogni volta.
1: Bene,
0: allora grazie di avervi incontrato, grazie Giancarlo, grazie Ernesto.
3: Grazie a tutti.
0: Grazie a voi. Ti lascio concludere questo podcast, questo incontro che ci ha fatto fare con C'è la musica. E avete ascoltato anche C'è la musica.
1: Volevo richiamare l'attenzione sui prossimi.
0: Ma tu ogni volta però ci lasci delle tue parole. A questo giro non l'hai preparato.
1: No. A questo giro non ho preparato nessuna.
0: Una poesia, le tue parole conclusive di ogni podcast, stavolta no.
1: No, perché
0: ti hanno lasciato senza parole.
1: Esatto, talmente densi di significato questi testi che io non mi sono sentita di aggiungere altro.
0: E
1: quindi
0: allora
1: non ho fatto
0: appuntamento alla prossima.
1: Alla prossima canzone.
0: Canzone. Ciao, ciao Ernesto, ciao Giancarlo,
3: ciao,
0: ciao a tutti gli amici del gruppo Cella Musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
1: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sanaa, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile. Il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
0: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. Il centrodestra incassa il via libera alla legge elettorale con tanto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, culmine di un percorso che non è stato privo di tensioni interne. L'attenzione ora rivolta alla messa a punto della manovra di bilancio, l'ultima del governo Meloni, che includerà scostamenti significativi per difesa ed energia, capitoli sui quali la Commissione europea ha concesso flessibilità. Intanto il centrosinistra si prepara a ricorrere da domani in tutte le corti d'appello contro la legge elettorale. Marco Mancini.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso. Il testo è stato più volte bollato durante l'iter di approvazione parlamentare come legge truffa dai partiti di opposizione che ora lavorano ai ricorsi davanti alla Corte Costituzionale che saranno presentati domani 12 ottobre. L'obiettivo dei promotori è arrivare al pronunciamento della Consulta prima della celebrazione delle elezioni politiche che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027, ma non si esclude un ricorso anticipato alle urne. Le opposizioni focalizzano i punti critici: introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, numero di firme richiesto per presentare le liste, considerato troppo elevato, mancanza di parità di genere, meccanismo per l'attribuzione del premio di maggioranza e ridefinizione delle circoscrizioni estero.
0: La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura allo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: I successi di Inter e Napoli, oltre a quello del Genoa, hanno aperto la sesta giornata di Serie A, che al momento della sosta vedeva in testa, insieme ai nerazzurri, anche la Roma e la Lazio. Alle 15 i biancocelesti allenati da Gattuso ospitano il Monza di Juric, una squadra coraggiosa, energica, giovane, per bocca dello stesso tecnico che avvisa.
4: Bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
3: Allo stesso orario in campo anche Lecce e Bologna, poi è il turno del Milan sul campo del Sassuolo. Chiude la domenica la sfida tra Cagliari e Juventus. Alla vigilia Spalletti rilucida l'orgoglio della vecchia signora e ribadisce le ambizioni bianconere.
5: Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta, perché la Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino.
3: Calcio d'inizio ore 20:45.
0: MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marquez, è tornato secondo nel mondiale a meno due dal connazionale dell'Aprilia. Alle 14 scatta anche la Formula 1, a Singapore in prima fila ci sono Verstappen e Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. FlySpot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Vola

0: Whisper. È il momento adesso di andare indietro con il tempo nei primi anni 90. Grande successo West Bam con All Me Back.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly. Hold.

0: i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
1: Mm-hmm.

0: Faxi John.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
2: Fly Spot.
1: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 1 record going up and 6 records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, un brano che sale e 6 che scendono. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Cat's Eye con Animal, neanche Somber con My Body Isn't Ready e neanche Peggy Goo and Iris Star con Woman. E ora si parte al numero 10, subito la prima new entry della settimana, Giorgia Parafulmini.
1: New entry.
0: New entry.

0: con te.
1: Para Fulmini, Giorgia conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top Ten Hits. E al numero 9 perde 5 posti Casini, Marrakesh e

0: Madonna, Dance Seria, 10 le settimane in classifica, dalla quinta alla ottava posizione, 3 posti in meno. Top 10
1: Hits 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 perde un posto Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya, 5 le settimane in classifica, dalla sesta alla settima posizione un gradino in meno, e al numero 6 tre posti in meno per Bass Persuades, Miley Cyrus.
1: Let's go.

Cyrus, Bass Persuades. Tre le settimane in classifica, dalla terza alla sesta posizione, tre posti in meno. Al numero 5, anche qui, tre posti in meno per Kintsugi, Elisa.

0: dimenticare.
1: Elisa Kintsugi, nuova entrata la scorsa settimana, dalla seconda alla quinta posizione, 3 posti in meno. E al numero 4, arretra di 3 posizioni, Ernia con Dedica.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia, 3 settimane in classifica, dalla prima alla quarta posizione, 3 posti in meno. Top 10 hits.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Top 10 hits. Top 10 hits. Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3 guadagna 4 posizioni Paparazzi, Cesare Cremonini. Come si

0: Cesare Cremonini, Paparazzi, tre le settimane in classifica, dalla settima alla terza posizione, quattro posti in più. E al numero due troviamo la seconda new entry della settimana, che è una re-entry, Annalisa featuring Madame, Amica.
1: New entry.

0: Epilogo alla top 10 hits. Al numero 10, prima new entry della settimana, Giorgia Parafulmini. Al numero 9, Marrakesh e Gue Casini. In ottava posizione, Madonna Dance 3. Al numero 7, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Al numero 6, Miley Cyrus, Bass Persuades. Al numero 5, Elisa Kintsugi. Al numero 4, Ernia Dedica. Al numero 3, Cesare Cremonini, Paparazzi. E abbiamo appena ascoltato al secondo posto, Annalisa featuring Madame con Amica. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1, la terza new entry della settimana, Julian Bresh con Serenamente.
1: Number one, new entry.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: hits. The winners of the week, Julian Bresh con Serenamente. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 10, Giorgia Parafulmini. Al numero 2, Annalisa featuring Madame Amica. E direttamente in prima posizione, Julian Bresh con Serenamente. E l'appuntamento, non mancate, fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Sono le 16:04.
0: Flyspot. Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, buona domenica 13 settembre 2026, qui dai microfoni di Radio Fly, Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo sulle notizie di questa domenica che si preannuncia ovviamente comunque è un po' migliorativa dal punto di vista meteo dopo una settimana che insomma ha visto di tutto e di più, ma una cosa su tutte l'abbiamo percepita, che le temperature alte forse ci hanno abbandonato. Stamattina già vedete con qualche maglietta e qualche camicia in più, beh, è arrivato il fresco dell'autunno, mi viene da dire, ma è anche giusto che sia così, insomma. Del resto queste sono le fasi della natura, che dir si voglia, no? Con tutti gli stravolgimenti climatici, quello che volete, però insomma queste sono. Bene, allora iniziamo subito a leggere quelle che sono le notizie che troviamo nei quotidiani, grazie come sempre al portale ilgiornalone.it, e vediamo di cosa si parla questa mattina insieme a voi. Intanto io le metto le screen per chi ci può seguire. Ovviamente potete trovarci direttamente sul nostro sito https://radiofly.cloud oppure nei social e nei portali social Facebook e YouTube. Andiamo a leggere le prime pagine. Corriere della Sera, la IFA paura, freniamo l'appello del capo di Anthropic, timori per l'uso nelle guerre, dossier sull'Iran, le illusioni finite dell'Arabia abbandonata da Trump, Riyadh, Houthi e il non intervento degli USA. L'incidente, Donald, vorrei l'Irlanda unita, gelo di Londra. E poi il leone donna, trionfa il Turchi, ignorata l'Italia, vince Woman Unknown, il premio speciale a Nazza. Caso Ranucci, l'interrogatorio, la vitola, la ex rivela tutti gli affari, bomba? Non lo so. Andiamo a leggere la Repubblica, Trump non ferma aiuti, il presidente USA non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo iraniana, che blocca lo stretto Belamandeb. E poi andiamo a vedere sempre il Venezia, la vittoria delle donne, premiata l'unica regista in gara. Svezia al voto, anche qui si teme l'onda nera. L'ovaio, MPS creerà valore ma noi non divideremo la banca. La Stampa, IRPEF e flat tax, il nuovo fisco, tensione nel centrodestra, sui militari nelle strade, Salvini più imposte alle banche per pagarli, un caso il tetto delle spese per i libri scolastici, le famiglie aggirata la norma del ministero. Da Torino, dai 5 Stelle no alla mano tesa di Lo Russo, il campo è stretto. Zelensky apre, gelo Putin, scontro sul vertice al G20. Leonesse a Venezia, Matilde Archer con Meyer il Turchi, premiate ieri a Venezia. Andiamo al Fatto Quotidiano, il Houthi bloccano l'oleodotto saudita e i prezzi impazziscono. Firme scandalo, dubbi in Fratelli d'Italia e il Colle vigila. Il resto del Carlino, Putin dice no a Zelensky, l'incontro solo a Mosca. Il presidente ucraino aveva proposto di vedersi con lo zar al G20 di Miami, il conflitto continua, la crisi si allarga dallo Yemen, gli Houthi controllano lo stretto del Mar Rosso, allarme commercio. Niente leone al film su Gaza, Venezia vince la regista danese. Intelligenza artificiale, Anthropic che mette in guardia, umanità a rischio, ora rallentare, maschi alti, ma siamo d'accordo. Il Messaggero, Mar Rosso offensiva Houthi, sale la tensione sul petrolio, nuovi rincari della benzina. Il Cremlino, Miami? No, venga lui a Mosca. Zelensky, vediamoci al G20, Putin lo gela, impossibile. E poi una Lazio da amare, si parla di calcio, pari che vale. Andiamo alla Verità, iniziamo con i giornali centrodestra, siamo al fine vita pure della parola, una storica inviata di Repubblica presenta un'esposta all'ordine dei giornalisti per il nostro titolo sulla morte parte della Bonino. Piovono insulti da Bassetti, Giannini, Parenze, la libertà di espressione vale per chi è di sinistra e non per la verità, si interroga. Ai PM ho detto tutto su Ranucci, l'ex compagna di La Vito l'ha sentita in procura per 10 ore. Berlino prepara il cappio per la FD e la Weidel risponde con la ruspa. Il giornale... Giornale, Lady La Vito la parla, incontro senza telefoni subito dopo la bomba, la moglie del faccendiere racconta la sua versione, dal carbon credit al ristorante Cefalù, a quel dettaglio dopo l'attentato. La frenata di Musk e Altman, se i padroni li ha adesso hanno paura. Venezia e quel vizio del premio ai Propal, Anazza, riconoscimento speciale della giuria. Il tempo... Islamisti voi, non islamofobi noi, ci mancava solo la conferenza degli islamici a Roma con PD e AVS per denunciare la presunta islamofobia in Italia. Non prendono le distanze dall'estremismo, non si dissociano dalle prediche infiammate, non attaccano il terrore fondamentalista, ma alimentano vittimismo e il racconto anti-italiano. Vannacci e Calabresi spaccano le alleanze, due spine sul fianco per Meloni e Schlein. E poi si parla, il grande cielo è una famiglia leale per re Carlo, Harry e Meghan restano cittadini normali. Andiamo a Libero. Ranucci, la bomba, i soldi, la verità di Lady La Vito, l'ex del faccendiere, lui e Sigfrido si sono visti 5 giorni dopo il botto, senza telefoni. L'azienda inglese e l'affare da 2,2 milioni a giugno. Schlein, ostaggio dei capetti, Dem, L chiede il rinvio del congresso, ma i suoi pongono le condizioni. Autonomi, flat tax fino a 100.000 euro, proposta della Lega, italiani via il bollo auto e sulle pensioni. Andiamo al quotidiano comunista, il manifesto, sindrome di Stoccolma. Anche sulla Svezia oggi al voto soffia forte il vento dei nazionalismi. Il premier conservatore potrebbe restare in sella imbarcando nel governo l'ultradestra, che già detta la linea. Vittoria dei socialdemocratici possibile, ma su riarmo, migranti e sicurezza la ricetta è sempre la stessa. E poi taglio centrale, Nazza, l'occasione persa di Venezia, Leone d'Oro a Woman No per il film sul genocidio. La giuria ripiega sul premio speciale. Andiamo al quotidiano cattolico L'Avvenire. Questa mattina titola Riprendere il controllo. Dopo i divieti lanciati in Australia e in Francia, l'Europa alla sfida di regole comuni contro la dipendenza. L'Unione Europea prepara il piano per la tutela dei minori sui social. Per mercoledì atteso l'annuncio. Altri allarmi negli USA per programmi IA sfuggiti di mano. Anche Musk chiede di frenare. E poi care Giver, corsa alla Camera per dare un futuro alla legge. Ripartono le votazioni del decreto di legge del DDL, l'incrocio con la finanziaria è un'opportunità. Terminiamo questa prima parte con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, che questa mattina titola Patrimoniale a due piazze. Conte e Schlein verso una proposta comune sulla stangata, sono uniti solo sulle tasse. In primo piano Trump auspica un'Irlanda unita, Dublino replica e in 10.000 scendono in piazza contro il presidente USA. Ilaria Salis, scatta il pignoramento, gli avvocati degli assistenti licenziati battono cassa. L'allarme di Anthropic, gli hacker russi hanno usato la nostra IA per colpire gli obiettivi ucraini. E questa insomma è la notizia, qui noi ci fermiamo un attimo, andiamo a un brano e poi ci ritroveremo qui sul punto di vista di questa domenica mattina 13 settembre qui con Radio Fly.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: E andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo come di consueto dal Tirreno e andiamo a Livorno. Non si farà lo sport resort degli ex atleti, interesse finito. I proprietari dell'hotel chiuso, trattiamo la gestione o la vendita. Da Cecina, videocamere per controllare gli autovelox. Dopo l'esplosione di via Ginori si studiano contromisure per la sicurezza. Vediamo Viareggio, travolto e uccisa mentre in bici in casa. Carcere, uomo di 37 anni, denunciato anche un 33enne, la svolta dopo 24 ore di interrogatori. A Ulla il centro migranti fa tremare la maggioranza. Un altro consiglio comunale da Toni Accesi, il sindaco ribadisce no CPR a Pallerone. Pisa, bandiera bianca per il collettivo, finito il mirino degli Stati Uniti. AI l'ODV chiuderà battenti il 18, una battaglia con troppi rischi. Ponsacco, aichi rivoltaico, la regione allunga i tempi per il via libera dell'impianto di Val di Cava, servirà la valutazione dell'impatto ambientale. Andiamo a Grosseto, ASL, Dario Rosini, nuovo direttore, Gianni ha grande competenze, originario di Castel del Piano, arriva alla U Fiorentina di Careggi, sempre da Grosseto, scuola in 23.000 verso la prima Camparella, sarà un anno di sfide tra aule non climatizzate e la necessità di una cultura del rispetto. Nell'area fiorentina, Pistoia, vandalismi notturni nel giardino da inaugurare, al parco di Ponte Europa, secondo episodio in 2 settimane. Da Prato, il quartiere dimenticato dalla burocrazia, ci abitano già decine di famiglie ma non risulta per raccolta rifiuti e verde pubblico. Andiamo a dare un'occhiata a Firenze e la Repubblica, con i parametri Unione Europea 80% della città è già in pieno stress abitativo, e poi per chi suona la campanella la scuola, persi 5.000 iscritti. Dal Corriere Fiorentino invece, scuola, il solito percorso ad ostacoli, da martedì tutti in classe ma in molti istituti orario ridotto per la mancanza di personale. All'inizio, la fine, la vita di Oriana, fiorentino parlo, fiorentino penso, si parla ovviamente della grande giornalista scomparsa Oriana Fallaci. Andiamo al Corriere di Arezzo, cadavere nel parcheggio, giallo al San Donato, Mirko Frescucci, 40 anni, trovato morto con ferite da taglio, era uscito dall'ospedale. Pupo, iniziò tutto all'Arlecchino e approva la delibera contro il velo. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo, che abbiamo qui in screen. Orafan rapinato, volevano farci saltare. Arriva un'azienda bloccato dagli alberi di diga, la paura, così viviamo in un incubo. Il punto delle indagini.

0: indagini. Morto all'alba, l'ombra del delitto, ferite su tutto il corpo, sangue a ridosso del Pionta. Non si esclude il suicidio addirittura. Andiamo poi a taglio basso, Comanducci vara il piano per aiutare i giovani, tutti i dettagli del programma. Si parla anche dell'Arezzo, dopo il blitz di Empoli ora il Sud Tirol, l'Arezzo ritrovato, incrocia la rivelazione. Taglio alto, un grossetano ai vertici, si parla del nuovo direttore generale, Rosini lascia Careggi e si insedia nel dopo Torre. Bene, ci fermiamo un attimo, poi un brano e l'almanacco e poi torniamo qui su Punto di Vista di questa domenica mattina. A tra poco.
1: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Proviamo così a commentare insieme a voi quelle che sono state, come abbiamo visto, le notizie di prima pagina dei quotidiani italiani, no? Andiamo a leggerceli un po', insomma, le notizie che abbiamo visto oggi, ovviamente ce ne sono di diversi tipi. Prima di tutto, la cosa che capeggia un po' da tutte le parti è questa paura dell'intelligenza artificiale, insomma, no? Avete letto che, insomma, Anthropic, anche nella Nazione che abbiamo qui, mette in guardia l'umanità a rischio di rallentare, Musk e Altman, siamo d'accordo. Si parla poi del Leone di Venezia, niente leone al film di Gaza, e Venezia vince la regista danese. E poi questo accordo, questa richiesta, questa cosa che Zelensky aveva mandato a dire a Putin, troviamoci al G20 di Miami, e Putin gli dice no, caro amico mio, se vuoi venire vieni solo a Mosca. L'incontro solo a Mosca. Come le commentiamo tutte queste? Beh, partiamo innanzitutto da Putin, dalla situazione russa-ucraina, che insomma, ormai sono 4 anni più che si è tirata dietro, con tanti morti, tante cose e tante incertezze. C'è da dire che c'è una forte battaglia, c'è una forte campagna anche nell'informazione attraverso i social per ridare un tocco di quella che è la verginità, se mi permettete, la purezza mentale di Putin, al di là dell'aspetto che poi è sappiamo da quello che filtrano le cose, poche filtrano, perché basta un foglio bianco, poi vi mettono in galera là in Russia. Avete visto il caso Navalny, no? Insomma, questo dissidente che ha scelto di rientrare in Russia e probabilmente è morto con il pugno russo. Sapete che cos'è il pugno russo, no? Ecco, vi mettono al freddo e vi danno un pugno sul cuore per farvi venire un infarto. Questo si pensa che fosse la morte di Putin, ma al di là di questo, di Navalny, Putin non è morto. Però perché dico questo? Perché sempre più frequentemente adesso troviamo che, avete visto, gira adesso un post dove alla Germania Putin dice ma noi figuriamoci se vogliamo invadervi con tutti i debiti che avete, con tutti i problemi extracomunitari, tutto quello che volete. Beh, va sempre ricordato 2 giorni prima, se non il giorno prima stesso, 2 giorni prima, quando lo stesso Putin dichiarò che non voleva assolutamente invadere l'Ucraina. Peccato che 2 giorni dopo, il 24 di febbraio del 2022, arrivò una fila di 60 km di carri armati che entrò in Ucraina. Quindi tutti i detrattori di questa cosa bisogna che se la ricordino questa cosa, perché non proprio il massimo aver disatteso le proprie parole, si è concretizzato quel momento lì, che sono 4 anni che morti continui, bombe, le vedete, su civili specialmente. Quello è partito da questa cosa, quindi credere a tutte queste cose, insomma, diventa difficile, così come credere a un Trump che ogni giorno ne tira fuori una. Beh, insomma, adesso Trump ha a che fare con le elezioni mid-term, è arrivato, sapendo che il gradimento è sceso ai minimi storici, è arrivato a promettere $5,000 a ogni americano se vincono loro. Quindi pensate, un qualcosa come $1,000 miliardi dovrebbe tirare fuori, un conto che ho letto da qualche parte, che allora sì che aumenta il debito che già hanno tanto, no? E sullo stesso debito sapete che l'Iran li sta un po' anche prendendo in giro, quindi lo stesso Trump che ha detto aiuti, mi hanno detto di non intervenire, per fare cosa? Per giustificare il fatto che l'emiro che gli ha chiesto di intervenire perché è stato colpito un oleodotto proprio degli Emirati e lui non è intervenuto. E anche questo troviamo sulle prime pagine dei quotidiani, no? Insomma, sul fatto che a Trump non ferma aiuti, che insomma aiuti sarebbero quelli che insomma adesso sono partiti, no? Hanno bloccato anche l'altra parte dello stretto di Hormuz, e quindi l'altro, quindi anche bloccano lo stretto di Bab el Mandeb, e quindi adesso siamo ancora messi meglio per quanto riguarda il passaggio delle petroliere che ci portano il petrolio. Quindi diciamo così, è una situazione abbastanza ingarbugliata, e se andare a credere a tutte queste cose diventa difficile, no? Quindi è una cosa che mi fa riflettere, perché se le unite queste notizie, Comunque, per tornare a Zelensky e a Putin, vediamoci, niente da fare. Però i negoziati pare che ancora riescano a esserci. Ovviamente nessuno crede a più a quello che dice Trump. È andato in Irlanda e ha detto prima o poi sarà unita. Pensate, l'Irlanda che insomma, sapete quanto si scontra con l'Inghilterra su questa cosa. Gelo dall'ombra a Dublino, il premier inglese Bourne, non c'è sostegno per un nuovo referendum. Il primo ministro irlandese Martin, l'accordo del venerdì santo resta valido. Cioè, addirittura Trump è andato a fare l'ennesima gaffe proprio in Irlanda. Cioè, quindi sull'Irlanda, scusate. Houthi petrolio sotto scacco, i ribelli filo Iran avanzano in Yemen, lo stretto di Bab el Mandeb è nostro. Il benessere senza libertà, le promesse di Cina e Russia, l'insidia e il trumpismo. Gli Stati Uniti mostrano che la democrazia può essere corrosa da chi la governa. La risposta europea richiede istituzioni che decidano e servizi che funzionano. Questa è la crisi delle democrazie che trovate a pagina 5 della Nazione. E anche qui si parla della FD, no? Il plauso a FD, chi l'ha fatto? Ovviamente Trump. E sulla FD ho visto qua un'immagine da in un quotidiano che si vede una delle leader della FD con la ruspa, vediamo se lo ritroviamo, così lo mettiamo. E tra l'altro su questa leader è stato detto di tutti i colori. La cosa che, eccolo qua, è sulla Verità, la troviamo, ve la metto in screen. E c'è una cosa che mi ha particolarmente, anche così un po' dire, ma insomma, anche qui la situazione, se è di sinistra va bene, se è di destra o della FD non va bene, il fatto che lei sia omosessuale, ma viene in alcune parti della sinistra viene definita proprio col termine un po' anche dispreciativo lesbica. Ma allora, se veniamo in Italia, abbiamo una grande rappresentante politica che è omosessuale, nessuno ne fa più un caso, no? Invece, se in questo caso della Weidel pare che tutto si possa dire e fare anche su questo tema. Però, per tornare a noi, Berlino prepara il cappio per la FD e la Weidel risponde con la ruspa. Vedete, questa addirittura si è messa con la ruspa. Beh, insomma, al di là dell'aspetto allegorico, mi viene da dire. È scomparsa Emma Bonino. Chi era Emma Bonino? Una grande esponente del mondo radicale, eredità il diritto di scelta, la filosofa marzano e lotte radicali. Siamo entrati in un'era di riflusso. C'è da dire che ha fatto veramente tante battaglie, e una delle sue che arrivò poi anche al concretizzarsi fu quella dell'aborto. Alla sua epoca lei abortì e per questo fu anche arrestata nell'arresto nel 1975. E su questo anche qui i social sono stati veramente impietosi, mi viene da dire, no? Andando addirittura a far vedere le figurine dei bambini in paradiso che dicono tu qui non puoi entrare. Beh, insomma, ricordiamoci che i social sono lo specchio, stanno diventando lo specchio di quella che è la possibilità di scrivere tutto quello che vogliamo, no? E quindi lo specchio della nostra società, dove ognuno può esternare le proprie idee in maniera, diciamo, mettendole in un palcoscenico, mi viene a dire. Comunque la solidarietà è stata bipartisan, la vicinanza è stata bipartisan a questa grande esponente del mondo radicale, che anche all'interno del Partito Radicale, ricordate, ebbe le sue discussioni. Fu proposta, si pensò anche tempo fa, che potesse addirittura essere arrivare alla prima carica dello Stato, ve lo ricordate questo? Dalla sua elezione più attuale, dalla libertà delle donne, si misura la democrazia. La storia di Emma Bonino mostra che i diritti non avanzano in direzione irreversibile e che tutto si può cambiare, aggiungo io, e si restringono quando il potere torna a decidere sul corpo della vita delle proprie persone. Scelte coraggiose, ovviamente, che ha fatto questo nome della politica, questa donna che ormai è scomparsa. E allora ci fermiamo un attimo, poi andiamo a parlare dell'IA, sì, perché Anthropic, bisogna parlarne dell'IA, di Anthropic, di ChatGPT. Ormai tutti diciamo usiamo l'IA, no, assolutamente, ma neanche per sogno. Ma tutto questo doveva far alzare la bandella, quello che vediamo oggi nei quotidiani, e ne troviamo un po' da tutte le parti, questa paura, no? Chi è che l'ha detta? Modeo, no? Dario Di Modeo, mi sembra si chiami così, che è il CEO di Anthropic, che ha generato questa, che ha fatto questa Claude, una delle più potenti IA. Ma proprio lui viene a parlare, sì, da una parte può parlare, dall'altra vedremo che Sam Altman, il patron dei ChatGPT che tutti usano, molti usano, vedremo che non ha proprio la coscienza pulita, e lo ricorderemo tra poco. Andiamo a sentire il notiziario.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
0: Cercavo lo screen giusto che non trovo questa mattina, vabbè, che volete che sia, insomma, si vedrà il giornale, non si riesce a vedere il giornale questa mattina. E come mai? Ma perché ve lo dico io? Perché sto parlando della intelligenza artificiale, quindi è ovvio che mi vuole bannare l'intelligenza artificiale, ma chi se ne frega, non c'è nessun problema. Va bene, allora, parlavamo di OpenAI, nel frattempo cercherò di trovare lo screen giusto così da poter anche dire quello che voglio sull'intelligenza artificiale, no? Eccolo qua, adesso l'ho variato e aggiorno layout, così almeno potete vedere nella base, insomma, tutto quello che si legge e me piccolino. Allora, perché questo allarme per l'IA e da dove viene? Chi è che ha lanciato questo allarme di IA? Innanzitutto tutto è partito da questo ricercatore di IA, questa grande mente dell'IA, che se n'è andato, ha detto: guardate, me ne vado perché stanno facendo delle cose pericolosissime e io non ne voglio sapere niente. Vabbè, dice, questo ha preso una crisi di coscienza oltre tutti i soldi che ha preso, vabbè. Però la notizia adesso viene da questo, dal CEO di Anthropic, Dario Amodei, che si capisce che è di origini, di italiche origini. Bene, dice: allarme per l'IA, l'umanità a rischio, i big si schierano con Anthropic. Chi è che gli dà ragione? Gli dà ragione Altman, che è il CEO di ChatGPT, e Musk, che lo sapete tutti chi è, insomma, l'uomo più ricco del mondo, c'è poco da fare. Ora, la cosa potrebbe anche essere, diciamo così, abbastanza particolare se uno non, cioè in linea con i tempi, se uno non andasse a trovare un po', raccontare un po' la storia. Vi ricordo che circa due anni fa, qualcosa di più, in pieno sviluppo l'intelligenza artificiale che si sta cercando di sviluppare, sono 12 anni più o meno, Musk disse: ragazzi, attenzione, mettiamoci dei limiti, perché qui questa autoimparante, autorigenerante, super intelligenze, insomma, attenzione, mettiamo prima dei limiti, perché possono uscire dal vaso, chissà cosa combinare, perché poi in una società in una società dove tutto ormai sta andando verso il connesso alla rete, capite che la minaccia odierna che entro 6 mesi l'IA potrebbe impradonirsi di tutto internet, insomma, non è che ci si gioca a bollini, no? Come si direbbe noi ad Arezzo, su internet si fa tutto, le transazioni bancarie, ci si paga, si fa tutto. Perché? Perché questo mezzo, i servizi attraverso internet così flessibili, hanno dato l'agevolazione a tutti, specialmente nel pubblico, alle istituzioni, a che le facciano le cose le macchine, le fanno i cittadini, che compilano online tutti i moduli e poi fa tutto da sé. Insomma, questo secondo me è stato anche un modo per poter guardare quello che succede senza fare niente, ma questo è un mio punto di vista che lascio qui. Però questo è il prezzo da pagare, che se si ferma questo meccanismo, in qualche modo questo meccanismo viene compromesso, ci fermiamo tutti. Questa è la società critica che hanno voluto quelli dal self facile. Detto questo, torniamo ad Anthropic. Il CEO Dario Amodei venne tantissima alla ribalta circa un anno e mezzo fa, quando litigò con Trump. Sapete che Anthropic è stata fortemente finanziata dal governo americano per gli studi sull'intelligenza artificiale, per sviluppare cose che usava il Pentagono e i militari, cioè che usavano i militari USA, proprio loro. Poi è arrivato Trump e gli ha detto, la politica è cambiata, e lui uscì litigando con Trump. Perché? Perché voleva mettere dei paletti all'intelligenza artificiale Claude, una delle più potenti, per evitare che, come gli era stato chiesto dai militari americani, l'utilizzo diretto delle armi da parte dell'intelligenza artificiale, e qui la trovate un anno e mezzo fa questa notizia, e il riconoscimento facciale, che mentre da noi è vietato apparentemente, poi quello che fanno le telecamere nessuno di noi lo sa, in America invece il riconoscimento facciale è possibile, tant'è che l'ha usato tantissimo l'ICE. Ve la ricordate chi era l'ICE, no? Perché c'era anche ai tempi di Obama, ma Trump l'ha portata alla ribalta, no? Questa ICE. Il CEO Amodei rifiutò questa cosa e uscì, per questo fu tolta la sua azienda, il suo Anthropic, fu buttato fuori dal Pentagono, dalla NASA, dal militare USA. Chi ci è andato al suo posto? Sì, proprio lui, Altman, con ChatGPT, con OpenAI. Quindi se lui è andato lì al posto di Claude, evidentemente ha detto va bene che l'intelligenza artificiale utilizzi le armi direttamente e sia impiegata nel riconoscimento facciale. Un paio di settimane dopo però Altman si è accorto che molti hanno preso male questa cosa, allora ha cercato di tornare indietro, sì, proprio quell'Altman che oggi dice sì, facciamola questa cosa, e in realtà ha fatto anche quasi riuscito a riparare, tant'è che oggi quando si parla di OpenAI o ChatGPT, insomma, tutti la usano, perché io non la uso. Ecco, allora, poi c'è un terzo attore in questa cosa, Musk. Ma Musk, cari signori, ha messo sul piatto 97,4 miliardi di dollari per acquisire il controllo totale di OpenAI, sì, di ChatGPT, sì, quella che permette, al posto di Claude, evidentemente permette l'utilizzo dell'intelligenza artificiale diretto sulle armi. Ma avete capito cosa significa questa cosa? Perché forse a chi utilizza oggi ChatGPT questa cosa sfugge, cioè l'intelligenza artificiale che possa usare direttamente le armi, cioè, ma di che si parla? Claude rifiutò, Anthropic rifiutò, il CEO Amodei rifiutò, guarda caso si è infilato Altman. Quindi questa è una cosa paradossale, è il fatto che la fuoriuscita di quel ricercatore, di quello sviluppatore della AI, ha posto veramente un grande problema nell'opinione pubblica, no? Tant'è che già nascono le correnti per dire basta con questa AI, è una cosa che ci avete veramente stufato, anche perché è vero che pratica, fa tutto, lava il cervello, la mente di chi si fa fare le tesi dalla AI e tutte queste cose, ma è anche vero che è utile per alcuni, è molto importante come strumento di lavoro, c'è poco da fare, purché non sostituisca l'uomo, è cosa che invece su tanti lavori sta facendo. Quindi dice, ma non si trova più nessuno per lavorare. Beh, insomma, Landini, se andate a vedere, è ritornato in auge, no? Landini, voglio dire, lui dice no, qui dice bisogna scioperare perché il lavoro, beh, insomma, molto spesso sui lavori non si trova nemmeno più le persone che vogliono farli, quindi andranno tutti a fare con l'intelligenza artificiale. Ma anche è vero che questo è un grosso rischio, perché se veramente l'intelligenza artificiale è riuscita a uscire da contenitori chiusi a livello informatico, ovviamente, beh, c'è da dire che qualcosa non funziona. Quindi è vero che sia questo tutto una cosa che per allarmare, ma è anche vero che le aziende americane che hanno usato l'intelligenza artificiale, avendo licenziato dipendenti, strumando questi strumenti lì, si sono accorti che spendono di più per tutti gli aggiornamenti, per tutte le cose di intelligenza artificiale, che aver tenuto le persone. Quindi qualcosa che non torna in questa, secondo me, uscita di Dario Amodei, c'è, compresa la, secondo me, assoluta malafede di Altman, cioè nel senso diplomatica così Altman, che è quello che comunque adesso al Pentagono, alle forze americane, ha dato in uso ChatGPT o quell'intelligenza sviluppata da AI, OpenAI, per cose che, boh, chi le sa.

E torniamo in onda 10:22. Vi ricordo che tra poco, tra un'oretta forse, avremo ospiti in studio qua due amiche, Laura Falcioni e Angela Prati, non mi ricordavo il tuo nome, scusa. Chi sono queste due amiche? Beh, se vi porterò nel Casentino, vi porterò in un evento che ci sarà il 26 di settembre per la terza edizione di iGeneration Z, un concorso canoro che si terrà al Teatro Dovizi di Bibbiena. Eh sì, e ne parleremo dopo, vedremo un po' questa manifestazione canora che insomma è cresciuta alla terza edizione e quest'anno si arricchirà di tante altre cose. Ma andiamo avanti, continuiamo a leggere il giornale. Scusate se ho fatto questa disquisizione su OpenAI o l'intelligenza artificiale, ma onestamente io, al di là di alcuni aspetti logistici, onestamente per me possono anche chiudere, ve lo dico sinceramente, però questo si legge centrodestra senza pace, vogliamo parlare di politica? Beh, insomma, se la sinistra non ride, la destra non piange anche la destra, perché in questi due schieramenti secondo me ognuno ha i suoi problemi. Campo largo con questa storia del leader che insomma si pensa più a, invece che al programma, si pensa più al leader. Chi è? Infatti qui si interroga dove va il campo largo. Conte si affida a Mattarella sul voto norme liberali. Invece dal punto di vista del centrodestra, sapete, questa storia della legge elettorale ha messo un po' di sale, cioè, anche pepe. Centrodestra senza pace, il nodo è su strade sicure, la Lega spinge Fredo Fratelli d'Italia. Questo contrasto che c'è tra la Lega e Fratelli d'Italia su vari temi, non solo questo, insomma, è un po' mette in discussione alcune cose. E sulla legge elettorale poi, insomma, è stato anche quasi paventato di votare una cosa che l'aveva proposta al PD, vi ricordate? E quindi Fratelli d'Italia ha detto: ma di che si parla? Comunque, questo è la politica, la lasciamo perché ci sono tanti aspetti su cui mi piacerebbe di parlare, ma uno solo che parla di una politica messa lì per provocazione, perché altrimenti non si spiega come la raziocinio umano possa arrivare a aver messo al Parlamento europeo un personaggio politico come Ilaria Salis, che niente a che vedere con Silvia Salis, sindaco di Genova, a cui è stato pignorato il conto perché non vuol pagare i suoi dipendenti che aveva mandato via, gli doveva dare 300.000 euro. Lei fa come gli pare, no? Ma del resto, ecco, chi l'ha votata spero che si ritrovi nelle sue condizioni, cioè, visto che l'ha votata, allora vuol dire che sposa le condizioni di non votare i dipendenti. Strano che venga da un ambiente come AWS, no? Insomma, voglio dire, vabbè, però sul giornale si trova che è stato sequestrato il conto proprio della Salis dopo non aver pagato le case popolari. Vi ricordate, aveva un debito con chi si occupa delle case popolari a Milano di 90.000 euro, 92. Beh, insomma, dice, ora finalmente lavora, perché forse non aveva soldi per lavorare, quindi per pagare, quindi non doveva pagare. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque è stato sequestrato il conto, è stato pignorato il conto, ne avrà fatto un altro, poi non si sa. Vabbè, l'unica cosa che vi dico di politica è questa, perché poi insomma, voglio dire, si può ridere, giocare, scherzare, ma a volte per contrastare, per andare contro uno, si mettono personaggi in questa maniera che insomma, sapete, no? Se avete una casa e la sua idea è quella che comunque la dovete dare a un altro, che ve l'abbia fatta il babbo, la mamma, che abbiano lavorato una vita per avere una casa. Una volta c'era questa l'idea, no? Di avere, farsi due mattoni, mettere due mattoni, farsi una casa. Ecco, arriva personaggi come la Salis, arrivano, vogliono arrivare, dice: ma la tieni sfitta perché non l'affitti, perché molto spesso quando ti hanno pagato il primo mese d'affitto poi non li mandi più via e non ti pagano, gli devi pagare anche l'acqua e luce, no, non l'affitti più, allora niente, te si spropria, devi affittarla per forza. Questi sono i personaggi in quella maniera, quindi andate a cercarli queste prese di posizione che speriamo mai passino, perché al mondo, quando se passa una cosa del genere, va in crisi ovviamente il concetto di proprietà privata, che è la base insomma anche un po' della nostra democrazia
democrazia, se volete, no? Insomma, ormai tutti i regimi che la pensavano diversamente, legacy comunisti, sono falliti nella storia, quindi c'è poco da fare. Ecco, quindi torniamo invece alle nostre cose. Il caso Ranucci, beh, ora parla anche l'ex di La Vitola, non sapevo della bomba. Un'audizione di 10 ore per Natalia Potenza, ricostruì gli affari del faccendiere. Intanto il giornalista nega l'ipotesi di una candidatura e sogna un ritorno a Report. Beh, io come ho sempre detto, secondo me questa vicenda andrebbe analizzata col metodo Report, perché il metodo Report aveva un ben modo di andare a sviscerare delle notizie, a volte ho tirato fuori delle cose, veramente un giornalismo d'inchiesta che dice, qualcuno diceva ma quella non è più inchiesta, beh, comunque tiravano fuori delle storie, dei racconti, delle testimonianze, dei dati che non gli altri non le tiravano fuori, questo è innegabile, no? Poi dice ma erano finti, perché uno si faceva pagare i servizi finti dell'Africa o dell'Australia, invece erano altre cose. Beh, insomma, poi quello, la veridicità dei fatti è la base del giornalismo, quindi nessuno, se ci sono dei problemi, li tireranno fuori, ma lo stesso metodo sarebbe veramente importante usarlo nel caso Ranucci, sì, il caso Ranucci La Vitola fatto con un servizio di Report, sarebbe eccezionale, ma fatto veramente, cioè al metodo di Report, per capirci qualcosa, perché a questo punto, cioè questo La Vitola è così talmente amico che gli ha messo una bomba, gli ha fatto mettere una bomba per aumentargli la scorta, perché c'era il rischio che gli mettessero altre bombe, allora ce la metto io così gli altri non ce la mettono, cioè, ma di che si parla? Cioè, e nell'assoluta inconsapevolezza di Ranucci, questo è quello che dice, io non sapevo niente, no? E allora qui viene fuori, insomma, se leggete questo articolo, dopo la bomba 5 ore di incontro senza telefoni, senza niente, perché uno sta senza telefoni? Perché uno ha paura di essere ascoltato, no? Con i telefoni c'è poco da fare. Quando uno dice ma guardate, io ho parlato col mio amico Angelo Bianconi volevo cambiare le scarpe, tonfa mi arrivano tutte pubblicità di scarpe, chi è che ci spia, il complotto, quello che volete, no, insomma, vabbè, su questo potremo dare. E quindi se uno parla senza telefoni vicino è evidentemente perché non si vuole far ascoltare, c'è poco da fare, ma queste sono tutte cose che sostanzialmente verranno scoperte più avanti, verranno chiarite più avanti. Uno stop senza precedenti invece viene il caso in Lombardia. Pagina 13 della Nazione, di cosa si parla? Si parla che il sindaco investito vieta le bici. A Como la protesta sfila sui pedali. Un fiume di ciclisti ha attraversato la città contro la decisione dell'amministrazione comunale. La delibera, molto contestata, riguarda 30 vie del centro storico e impone di portare i mezzi a mano. Che dire? Che è successo? Andiamolo a leggerlo. Dunque, il sindaco dell'amministrazione, il sindaco Alessandro Rapinese, ha deciso di vietare l'uso delle bici in centro storico. Il divieto irragionevole, come è stato ribattezzato, è conseguenza di un piccolo incidente subito proprio da lui, va bene, dal primo cittadino, che era stato investito da una bicicletta elettrica all'interno della città murata. Nel giro di poche settimane era arrivata la decisione, in una trentina di strade e piazze è scattato il divieto di utilizzo delle biciclette, che devono essere spinte a mano. Allora, il sindaco, primo cittadino di questa cittadina da Como, è stato investito da una bici elettrica e lui ha pensato bene di portare questo caso in giunta comunale e fare questa delibera che dice che le biciclette in alcune vie del centro, 30 vie, devono essere portate a mano. Voi da che parte state? Beh, c'è da dire che a volte l'irresponsabilità di alcuni ciclisti è nota, c'è poco da fare, perché non andiamo a dire tutti angeli, tutti bravi, tutti come gli automobilisti, siamo tutti bravi, no, assolutamente, ci sono angeli e demoni, mi viene così da dire, e i ciclisti uguali, quando li vedete fuori delle piste ciclabili, anche qua, no, qua giù in fondo, in via Calamandrei, Andrei, buonanotte, andare sulla pista ciclabile, la manina alzata quando comunque passano col rosso, quante ne avete viste di queste cose? Ecco, in questo caso, questo con la bici elettrica ha investito il sindaco e lui ha detto fermi, adesso qui ci andate a piedi. Beh, ci sono tanti posti, sapete dove non ci sono le strisce rosse? Dovete attraversare per esempio le strisce pedonali con la bici a mano. Quanti lo vedete fare? Beh, buonanotte sonatori, mi viene da dire.
Quindi il sindaco ha preso questa decisione. Siete favorevoli o contrari, fatevi voi la vostra idea. Il problema è che il bicicletta, bici è libertà, parliamoci chiaro, ma non può sfociare in anarchia, che uno fa esattamente quello che gli pare, perché insomma ci sono delle regole anche lì, no? Il non rispetto di queste, specialmente lasciato andare da sempre, la nostra città è foriera di questo, no? E poi porta a comportamenti, a conseguenze probabilmente anche troppe dure per tutti, perché dice: ma perché non ci posso passare con la bicicletta? Perché qualcuno si è comportato male e ha colpito il cittadino sbagliato, guarda caso un sindaco, che poi l'ha portata e ha fatto fare una delibera che non ci vanno più le bici. Beh, insomma, mettetela come vi pare, ma tutto nasce comunque dal non rispetto delle regole, e i monopattini su questo, scusatemi, ma sono l'esempio più eclatante. A tra poco. Fly Spot.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Sono le 17:03.
5: E torniamo in onda e andiamo a parlare di 2 casi di cronaca, che uno dei quali ci lascia particolarmente così basiti, devo dire, no? Se non altro per il luogo dove si è concretizzato. Ma andiamo per ordine. A pagina 14 si parla del mistero ad Arezzo: cadavere nel parcheggio, è morto dissanguato. Un corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato scoperto nell'area sosta dell'ospedale. Aveva ferite dovunque, ma non sono stati trovati coltelli né armi da taglio. Saranno determinanti l'autopsia e le immagini e telecamere della zona. In questo articolo di Lucia Bigozzi, che trovate pagina 14 della Nazione, appunto, e nell'articolo, se lo leggete, si esclude comunque l'ipotesi anche dell'area della droga, dello spaccio, perché comunque pare che questo quarantenne non avesse nulla a che fare con questi motivi, con queste cose, però presenta diverse ferite sia al collo che da altre parti del corpo, provocate presumibilmente da una lama di un coltello. Quindi lui comunque è morto dissanguato. Qui è tutto molto diciamo sull'ipotesi, però insomma, se le ferite d'arma da taglio ci sono, qui si parla addirittura di presunta arma da taglio, presunto coltello, vabbè, tutto presunto, però insomma lui sta di fatto che di certo che è morto. Invece l'altra notizia che vi voglio dire è quella che è successo in Friuli. Guardate che questa è veramente incredibile. Terrore in tribunale. In aula per lesioni alla ex, il giudice lo condanna e lui tenta di ucciderla. Allora, dopo la sentenza, il quarantenne ha colpito la donna al collo con un pezzo di plastica. Arrestato da un poliziotto e un carabiniere, aveva pianificato l'aggressione. Che cosa è successo? Questo militare dell'esercito di 40 anni, Agostino Di Nuovo, era davanti al giudice perché? Perché per un atto l'ex compagna l'aveva denunciato per violenza, e quindi lui sostanzialmente cosa ha fatto? Appena è finita la seduta, no? Lui era stato condannato a una pena di 6 mesi di reclusione, che però la pena era stata sospesa per lesione ai danni della 35enne. Quindi lui aveva fatto subito dopo che il giudice gli aveva inflitto 6 mesi di reclusione, però con la sospensione della pena. Lui che ha fatto? Si è alzato, insomma, è arrivata la compagna che era dall'altra parte dell'aula e con un pezzo di plastica, un oggetto utilizzato, dice, una sorta di misurazione, una sorta di righello per le misurazioni cartografiche che usano i militari, l'ha colpita al collo diverse volte, e allora è chiaro che è stato arrestato in flagranza di reato e è stato condotto in carcere. Adesso qual è il vulnus della cosa? Pensate, no? Quando a volte si dice le cose, questo si è alzato dopo la sentenza, è andato lì nuovamente e ha tentato di ucciderla con questo coltello al collo, tra l'altro, con questo pezzo di plastica. Adesso è il tema della disquisizione è se questo pezzo di plastica, questa sorta di righello di plastica, l'avesse rotto lui per ferirla e quindi per ucciderla, oppure si è rotto nel dandogli, insomma, queste battendola sul collo della donna. Vi riassumo, uno degli aggravanti, se aveva pianificato l'aggressione o meno, è se questo righello con cui ha colpito la donna al collo si è rotto per le botte sul collo e l'avesse rotto lui prima, rendendolo più pericoloso per poi ferirla. Ora va bene tutto, ma questo in flagranza di reato, dopo una condanna, nello stesso tribunale ha tentato nuovamente di colpire la compagna, beh, insomma, io queste sono cose di lana e caprina, che mi sembra che anche lo stesso avvocato suo, infatti la seconda, la difesa, si sarebbe rotto durante l'aggressione, no, mica dice questo è uscito di testa e l'ha aggredita davanti a un giudice. Beh, l'importante è che se ne stia un po' di tempo dentro, perché insomma questo è quello che si merita questo personaggio, che insomma mi pare che abbia dimostrato che i neuroni si sono completamente spostati. A tra poco.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: E allora torniamo in onda quando sono le 10.47. Noi ci dovremmo fermare ora perché, come vi dicevo prima, come vi ho anticipato prima, dovremo parlare dell'I Generation Z terza edizione che si terrà a Bibbiena al Teatro Dovizi il 26 di settembre. E qui sono arrivati gli ospiti che noi metteremo in onda tra poco, e quindi la rassegna del... La segna di Arezzo la faremo subito dopo la trasmissione, quindi dobbiamo preparare un attimo, ci fermiamo e vi dico subito che parleremo di quello che è successo a questa azienda orafa che ha subito un assalto, e però insomma la paura degli orefi che ritorna a ondate, come vedete, non si ferma, tra l'altro in una zona che era già tristemente nota per l'assalto alla Salpe. Ve lo ricordate quando fermarono la strada a Poggio Bagnoli da una parte e dall'altra, una con un pulmino degli studenti, quelli che portano gli alunni, l'altro con degli alberi, insomma bloccarono delle macchine, bloccarono la strada e poi agirono indisturbati quella notte lì. Poi per un caso fortuito, la storia ci ricorda questo, una intercettazione che aveva altre finalità andò a scoprire che parlavano delle persone pugliesi di questa cosa, e allora furono trasmessi gli atti qua e furono anche presi, risalendo a quelli che avevano fatto quel colpo alla Salpe. Io me la ricordo così. Insomma, parleremo un po' di cose e parleremo anche di quello che si pone il nuovo sindaco Marcello Comanducci, che tra qualche giorno sarà anche qui da noi, ce lo dirà direttamente con le proprie parole. Ecco, tutto qua. Allora, ci fermiamo un attimo, vi lascio con la musica e ritorneremo qui in onda con Laura Falcioni e Angela Prati che ci racconteranno appunto questa cosa, che cosa succederà in questa terza edizione. Non ve lo spoilerò adesso, chiudiamo la trasmissione qui e poi ripartiremo con un filo diretto su I Generation Z terza edizione.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Ci siamo, torniamo, mi viene da dire, terza edizione del concorso con Canoro Casentinese, che ha già nei precedenti due spaccato il mondo della canzone, ha fatto conoscere interpreti artisti che hanno fatto delle cose veramente belle. E dove avviene questo? Al Teatro Dovizi di Bibbiena, il 26 di settembre, ai Generation Z, terza edizione. E noi abbiamo qui due direttori artisti che si occupano della manifestazione, sono anche delle amiche, e gli diamo il buongiorno a Laura Falcioni e Angela Prati. Buongiorno.
4: Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno. Ma che piacere avervi qua.
4: Grazie. Tanto per cambiare,
3: tanto per cambiare. Prima di tutto ho fatto un sacco di errori nella presentazione, mi perdonerete, però il bello della diretta, perché noi siamo in diretta.
4: Lo sai,
3: vero?
4: Sì. A mio rischio, da nostro rischio e pericolo.
3: Va bene, allora, terza edizione, 26 settembre 2020. Siamo arrivati alla terza edizione. Allora vi dico innanzitutto velocissimamente che cosa c'è delle due edizioni precedenti in questo concorso, cioè che sta crescendo, devo dire.
4: Assolutamente. No? Ecco. Delle due edizioni precedenti, tutti gli anni noi cambiamo, no? Perché ci piace essere così in divenire e far crescere proprio l'evento. Quindi c'è le solite categorie, diciamo così, di artisti. Quest'anno non saranno più quattro categorie, ma sono diventate tre, quindi vi spiego un attimo.
3: Ora ci spiegherai.
4: Allora, categoria kids, quindi ragazzini da 0 a 13 anni di età, poi dai 14 anni praticamente fino ai 100.
3: Lo potrei contare anch'io.
4: Assolutamente sì. abbiamo la categoria degli interpreti, quindi delle cover, poi quest'anno abbiamo puntato molto anche per diciamo così scoprire nuovi artisti e l'originalità soprattutto degli artisti casentinesi, aretini o italiani volendo.
3: Quindi si è allargata la platea.
4: Assolutamente sì. Abbiamo anche gente proprio di fuori quest'anno, allora, che viene da Lucca, quindi insomma
3: questa voce del casentino si è sparsa.
4: È vero, e quindi abbiamo puntato tanto sulla categoria autori, quindi dei brani inediti, alcuni che gli anni passati erano venuti proprio per presentare come interpreti dei brani, si sono messi in gioco e hanno scritto dei brani e hanno fatto anche veramente dei bei lavori.
3: Allora, c'è da dire, se posso permettere, visto che io ero sul palco insieme a voi, viene da dire, no? Insomma, io ricordo Barbara Perissi, sarà la collega che insieme a me tra l'altro presenterà questa serata, che ci ha meravigliato la bravura sia dai kids a tutti, cioè veramente le cover erano fatte bene, erano cantate bene, ma gli inediti avevano quella cosa che insomma quest'anno vi ha portato

0: stato a puntare un pochino più su questo.
1: Sì, infatti ce ne sono. Allora, premesso che abbiamo fatto delle audition, quindi delle audizioni l'11 e il 12 di settembre, quindi ora sono finite proprio.
0: No, perché
1: ieri,
0: oggi
1: ieri
0: lo ricordiamo
1: sera.
0: Che oggi siamo a 13.
1: Sì, sono finite ieri sera.
0: Vedo che l'angelo è abbastanza.
1: Abbiamo diviso le categorie, quindi l'11 abbiamo fatto le audizioni agli autori, il 12 invece tutto kids e cover. E da questo abbiamo scelto una rosa di 16 artisti.
0: Ah, 16?
1: Sono 16.
0: No, perché lo scorso anno eravamo un po' più
1: contenti. Sono 16, erano 17 l'anno scorso, quindi.
0: Ma... Ah, io vado a memoria.
1: No, 17. No. Vado... 16, di 16 artisti, di cui 7 autori libri inediti, quindi capisci che quest'anno, l'anno scorso erano molti meno, e i restanti fra i bimbi, insomma. E
0: adesso una cosa che chiedo a Angela, perché so che lei se ne occupa particolarmente. Questo evento è organizzato all'Avis, mi sembra che tu, insomma, questa cosa ce la ricordi come partita. Questa bisogna te la dica te, insomma.
2: Questo evento è stato organizzato anche quest'anno dall'Avis, con grande piacere dall'Avis e dall'Aido, perché noi siamo insieme, Avis e Aido.
0: Associazione
2: e
0: Italiana Donatori Organi.
2: Donatori Sangue, Avis, e Donatore Organi, Aido. E la stessa sezione, in pratica abbiamo lo stesso ufficio. E poi dal Comune di Bibbiena, che con piacere devo dire, ha aderito anche quest'anno alla nostra manifestazione. E sinceramente poi abbiamo gli sponsor, che giustamente sono tanti. L'anno scorso erano molto meno, quest'anno ce ne abbiamo anche abbastanza.
0: Vabbè, questo vuol dire che
2: radica. La cosa piace, la manifestazione piace. Poi per Bibbiena i concorsi canori, tu lo sai, non erano mai stati fatti.
0: C'è da dire che comunque il Casentino è una, come si dice, fucina o fucina?
2: Fucina.
0: Si mette la I.
2: Noi Casentini.
1: È sorprendente questa cosa.
2: Infatti,
1: è sorprendente.
2: Tanti ragazzi che cantano e non lo sapevamo.
0: Ma anche non ragazzi. Anche non ragazzi. C'era qualcuno molto bravo che l'altro. Proprio ragazzo non è
2: no, ma ci sono le persone che cantano, nelle feste, cantano da soli, cantano in casa,
1: cantano sotto
2: sotto la doccia.
0: Come sotto la doccia? Guardate che io tanto sapete che vengo a spoilerare, no?
1: Sì, certo.
0: Chi è che canta sotto la doccia? Guarda che la voglio sapere questa.
1: Poi te lo dirò in separata sede, te lo dirò.
0: Va bene.
2: Però sinceramente mettersi su un palco ci vuole coraggio, e coraggio non è che ce l'abbiano in tanti, però quelli che sono venuti sono coraggiosi.
0: Io devo dire che è stata un'esperienza veramente bella lo scorso anno e anche prima.
2: Sì, anche quest'anno vedrai.
0: Vedremo. Allora, però quest'anno c'è anche un'ulteriore novità, e questa chi ce la dice?
2: Dopo.
1: L'ulteriore novità della giuria d'eccellenza, si sta parlando.
0: Sì.
1: Allora,
0: Abbiamo
1: fatto una scelta, perché volevamo proprio dare un taglio un pochino più professionale a questo festival, per vedere di crescere.
0: Sì.
1: Quindi quest'anno, con nostro piacere, abbiamo trovato un produttore. Nel nome di Beppe Tinti, che è manager, autore, produttore, ha una casa discografica che si chiama Mamma's Record.
0: C'ha a che fare con Pupo, mi sembra.
1: C'ha a che fare con Pupo e con altri. E l'altro giudice d'eccellenza sarà Antonella Pera, che è una giornalista e pubblicista che organizza il Premio Città di Lucca. È un festival molto più grande del nostro e molti più anni che esiste, e quindi viene a darci una mano con dei consigli e anche in giuria.
0: Noi siamo legati alla nostra terra, gliel'hai detto. A noi ci piacciono le cose della nostra terra.
1: Perché fra l'altro, lo spoiler, che poi non è spoiler perché è scritto nel regolamento, che chi vince degli autori, quindi degli inediti, andrà direttamente al loro premio della città di Lucca.
0: Questa è una cosa interessante.
1: In più avrà il produttore che ovviamente vedrà tutti i ragazzi e può dare una mano, insomma, secondo dove può entrare l'occhio, comunque sia, va a dare una spinta per promuovere, ovviamente.
0: Un trampolino di lancio. Che volevi dire, Angelo? Angela.
2: No, volevo dire a proposito del, sì, dei nostri sponsor, che insomma bisogna citarli.
0: Non mi citare sponsor privati, però. No,
1: non si può.
2: Non si può. Ma li volevamo ringraziare.
0: Se li ringrazi, poi li direte
2: in separata sede, è la sera del concorso. Però li vogliamo ringraziare anche attraverso la vostra emittente, perché senza di loro noi non possiamo fare niente, tu lo sai benissimo.
0: Va bene. Noi ringraziamo sempre i sponsor istituzionali,
2: tutti,
0: come sapete,
2: tutti.
0: Però ringraziamo tutti. Allora, una cosa che mi va di...
1: Finisco la giuria d'eccellenza, perché se no lascio fuori qualcuno e mi dispiacerebbe.
0: Dopo sai che cosa succede.
1: E mi dispiacerebbe. Abbiamo Paco Mengozzi, che lo conoscete
0: tutti.
1: Penso di sì, e lo conoscete tutti Arezzo, che fra l'altro organizza uno dei più bei festival che avete in città, e non solo. Quindi. In più ci sarà anche un docente del Conservatorio di Brescia, docente di composizione.
0: Cosmopolita la cosa.
1: Assolutamente. Quindi questa sarà la giuria d'eccellenza. Come al solito verranno premiati i primi per ogni categoria, quindi i primi dei kids, delle cover e degli autori. Ci sono questi premi differenziati, come ti dicevo, perché gli autori, chi vince va direttamente al premio Città di Lucca, in più alla casa discografica, gli altri avranno la registrazione professionale. In più quest'anno ci sarà istituito un premio della sala stampa e un premio dell'amministrazione comunale.
0: Anche l'amministrazione, siamo
1: quindi,
0: contenti. Sala stampa dovresti avere un po' di visibilità.
1: La sala stampa
0: dovrei avere un
1: radio
2: della zona.
0: Ovviamente ci saremo anche noi, no?
1: Casualmente, proprio casualmente.
2: Ma anche voi.
0: Va bene, Angela, volevi aggiungere qualcosa? Perché io poi su Beppe Tinti dovrei dire anche un'altra cosa.
2: Dicela.
0: La dico io?
2: Sì.
0: Ma ditemela voi, no? Deve presentare un libro, cioè presenta il suo libro.
2: Sì.
1: Beppe Tinti deve presentare il suo libro, perché oltre che aver un'onorata carriera da manager, ha iniziato proprio quando Pupo era agli albori, loro hanno iniziato insieme, poi si sono differenziati, diciamo, come carriere artistiche. Ha scritto il suo libro proprio su tutta la sua vita, su quello che ha fatto.
0: Quindi faremo un compendio
1: assolutamente, perché mi fa piacere insomma portare avanti anche diciamo questo omaggio che lui ha fatto alla sua carriera artistica, che è anche interessante da conoscere.
0: Cercheremo di sviluppare questa serata, ovviamente il tutto condito, mi viene da dire, con le maestre del danzo, la coreografia delle ballerine.
1: Non volevo lasciare indietro nessuno, mi stavo dimenticando.
2: No,
0: tu,
2: ballerine,
0: tu fai come tu fossi a casa
1: ma abbiamo anche un ospite d'eccezione. L'ospite d'eccezione sarà Capaleo.
0: Ho capito.
2: Quest'anno sì.
0: Quindi avremo un'edizione
1: bella nutrita.
0: Ecco, sai che quando ti ricordi la gaffe che feci io, no? Che stanno, occhio, preparatevi, perché vi frego tutti all'inizio, ve lo dico subito.
2: Però
0: c'è da dire che insomma una cosa che si consolida è svilupparla, cioè quello che è lì insomma si sa che ha funzionato, andare a variare, a integrare è sempre un po'
2: non dico un rischio,
0: però è un qualcosa.
2: Ma vabbè, da pepe.
1: Se tutti gli anni si fa la stessa cosa, poi la gente si annoia.
2: È noioso, questo è vero.
0: Va bene, quindi avete capito che
2: più che altro avverti la Barbara
0: Perissi, che sarà la madrina della serata.
2: Certo,
0: io sono
2: Barbara,
0: lo sapete. Ma no, però con Barbara è stato veramente un piacere, una grande professionista, una giornalista, una grande professionista.
2: Sempre.
0: È vero, ci tiene molto, e quindi anche speriamo che non arrivi anche lei, visto trafilata dallo
2: stadio. No, quest'anno mi ha detto con calma, arriva. Era giustificata, c'era campionato.
0: Va bene, allora ricordiamo, sabato 26 settembre, io metto il volantino, che questo sabato 26 settembre 2026, ore 21, Teatro Dovizi, Bibbiena. Ora, noi lo diciamo perché, però l'altra volta il teatro era pieno.
2: Anche perché
1: abbiamo ideato dei soppalchi.
2: abbiamo creato che la porta aperta ci stanno nel borgo.
0: Potresti fare anche un maxi schermo lì in piazza.
2: Ma non
1: ci penserei. penseremo, ci penseremo. Penseremo.
2: Però siamo in diretta.
1: Però siamo in diretta streaming. Siamo in diretta streaming sul nostro
0: com'è
1: canale.
0: Com'è il vostro
1: YouTube.
0: Canale? Com'è il vostro canale? Ditecelo.
1: Il nostro canale YouTube è iGeneration Z Bibiana Canta.
0: Che noi che vedete anche in sotto impressione. Una curiosità. Avete cambiato il logo. IGZ, IGZ, si vede la torre, cos'è? La torre di Bibbiena?
1: Sì, è la torre Tarlati.
2: È
1: la torre di Piazza Tarlati, che insomma è l'elemento principale del paese di Bibbiena, insomma.
0: Va bene, allora noi ci vedremo lassù il 25.
1: Sì, per la prova generale.
0: La prova generale. Cos'è? Come era il Saracino?
1: Assolutamente.
2: No, facciamo la prova con le ballerine, le nostre ballerine dei gruppi di danza.
0: Va bene,
2: ci accompagnano con tanto piacere.
0: Ecco, noi li ringraziamo sempre. Mi raccomando i nomi delle ballerine, perché se.
2: Ma sempre, l'abbiamo fatto sempre.
0: Sì, però qualche volta i nomi sono.
1: Lasciano un po' a desiderare, sì, beh, per ragione. Mi sono raccomandata con le maestre.
0: Laura Falcioni, se io ti chiamo Laura Falcioni,
1: non va bene, sta male, non è bello.
0: Va bene, allora io vi ringrazio, i direttori artistici di questo terzo evento iGeneration Z. Ma hai detto ci sono anche persone di fuori, proprio nuove? Proprio...
1: Sì, abbiamo dei partecipanti di Lucca, ovviamente, perché con diciamo l'aggancio della signora
0: Antonella
1: ha girato il bando, e quindi abbiamo. Delle persone che vengono.
0: Va bene, allora
1: un po' da fuori.
0: Noi vi seguiremo.
1: Sì, ma speriamo. Tu va per bene. Forza ci seguirai.
0: Allora, l'appuntamento quindi al 26. È un appuntamento da non perdere, perché si provano veramente bellissimo, l'emozione. Poi vi devo dire che io non so come funziona nei grandi teatri, quelli dispersivi, dell'opera. Però al Dovizi ci si sta bene, perché si parla con tutti, mi verrebbe da dire. Senti come te lo dico. In toscano
1: sbiascicato.
0: Sì, proprio, che in radio non si fa, però.
1: va bene.
2: Abbiamo una bomboniera.
0: Va bene, grazie all'Avis, grazie al Comune di Bibbiena, grazie a tutti coloro che permettono queste cose, e soprattutto grazie a voi, perché se non ci fossero le direttrici.
1: Dove si va?
0: Ciao, allora.
1: Grazie
2: per l'ospitalità.
0: Ciao, grazie.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri. Fly Spot.

0: Fly Spot.
1: E eccoci qua, torniamo in onda dopo aver salutato i nostri amici casentinesi che ci hanno portato in questo bellissimo mondo del ferro battuto con l'evento che vi abbiamo appena trasmesso. Adesso andiamo a terminare questa mattinata insieme. Lo facciamo andando a leggere i giornali esteri. Vediamo che cosa succede nel mondo, ma soprattutto come vengono raccontate le cose nel mondo. Andiamo in Francia, Le Monde, proprio partiamo da questo giornale, diciamo così, di centrosinistra, chiamiamolo così, che non è proprio detto così, però il titolo dice: per il 2027 il rischio di uno shock generazionale. Che cosa sta succedendo in Francia? La Francia sta invecchiando e la spesa pubblica destinata agli over 65 in aumento, mentre quella per i giovani è in calo. Essendo una popolazione più numerosa, i pensionati hanno un peso elettorale dato. L'idea di significativo complica il dibattito sull'equità intergenerazionale. Con l'aumento delle diseguaglianze nella retribuzione e la ricchezza, l'idea di una migliore tassazione dell'eredità sta guadagnando consensi a sinistra. La questione delle pensioni di vecchiaia è tanto centrale quanto controversa. All'interno del Rassemblement National, Marine Le Pen mantiene la sua posizione di ripristino dell'età pensionabile legale a 62 anni. Gli economisti Michel Zemmour e Bertrand Martineau discutono le implicazioni della deindicizzazione delle pensioni e dell'inflazione. Quello che ci racconta la Francia è un po' una cosa che sta succedendo un po' in tutti i paesi, quella dell'invecchiamento della popolazione, quindi ovviamente un aumento dei pensionati, ma i giovani, come vedete da quello che si legge in Francia, hanno sempre meno fondi a vantaggio di quelli che invece sono in pensione, che hanno già versato quei fondi, diciamocelo subito. Però c'è un punto di rottura anche dal punto di vista politico, che mentre lì più anziani hanno una direzione di voto ben precisa, i giovani ce l'hanno un altro. Questo è un po' quello che ci racconta Le Monde. Estreme droite, candidate in Kiat e Berlin, le elezioni in Germania sono anche qui trattate come un'inquietudine. L'estrema destra è il candidato che inquieta Berlino, Ulrich Siegmund, questo si chiama così, che rischia di poter vincere l'estrema destra proprio in Germania. Le Figaro, andiamo a vedere quindi anche il giornale invece più conservatore, una sorta di centrodestra italiano. L'entusiasmo popolare prima dell'arrivo di Papa Leone XIV in Francia. E che cosa ci racconta? Perché dovete sapere che la Chiesa francese, con quella, insomma, con la Chiesa cristiana e così, è sempre stata un po' in contestazione, ve lo ricordate, no? Comunque. E invece centinaia di migliaia di persone sono attese a Parigi, Lourdes e Merse per la prima visita del Papa del nostro paese dal 25 al 28 di settembre. Si stanno preparando i francesi. Canicule, incendi, sécheresse, retura sulle infernale, canicola, incendi e siccità, uno sguardo a un'estate infernale. Sapete che per la Francia è stato un periodo molto molto critico a causa degli incendi che l'hanno devastata, e anche come è successo un po' anche alla Spagna, nel madrileno. Quindi l'articolo tratta di questo. Andiamo a vedere adesso velocissimamente di cosa si occupa il Financial Times Weekend, giornale economico finanziario inglese, che questa mattina dice: Harley rinvia l'obiettivo di spesa per la difesa. Sapete che a fronte della così paventata minaccia russa nei confronti dell'Inghilterra, sta cambiando un po' la politica sotto questo aspetto. E qui infatti si parla anche di questa cosa, che rinvia l'obiettivo per la difesa, perché sicuramente ci sarà una rivisitazione dello stesso, anche in base a quello che, insomma, sapete, sta succedendo nel mondo. Il prestito della Lazio di Bayeux offre un modello per i marmi di Partenone, afferma il direttore del museo. Qui si parla invece di un trasferimento di beni sui musei e di come questa viene gestita, è una cosa un pochino diversa. Andiamo a vedere velocissimamente di cosa invece parlano i giornali spagnoli. Gli spagnoli, che li mettiamo qua in anteprima, eccolo qua. Il Paese parla di Ceuta, città distrutta a un mese dall'ingresso massivo degli immigrati. E guardate che nei media internazionali di questo tema se ne parla meno, ma quello che sta succedendo a Ceuta è veramente qualcosa di di indescrivibile, lo descrivono qua: la paura, il senso di abbandono, la mancanza di soluzioni stanno soffocando una città sull'orlo del collasso, la crisi minaccia la convivenza tra cristiani e musulmani, elemento chiave della sua identità. E perché qui si parla anche dello scontro che viene dal punto di vista della religione, è una cosa che ne parlano pochissimi, pare che non se ne possa parlare, ma ne parlano gli spagnoli che la stanno vivendo questa cosa, perché chi arriva qua ovviamente non ha le stesse idee di quelli che trovano. La paralisi de Sánchez in Spagna, un crisi de Stato, sta diventando anche qui il mondo? Quindi pensate che El País, El Mundo e ABC hanno tutti e tre lo stesso titolo, questa accusa nei confronti a Sánchez. La paralisi di Sánchez fa precipitare la Spagna in una crisi di Stato. E a un mese dall'assalto a Ceuta, viene chiamato un assalto a Ceuta, a Romi del 98 del regime del 78, qui si ritorna a una storia della Spagna passata. E guardate che ci sono delle immagini e testimonianze veramente pazzesche di quello che sta succedendo a Ceuta. Il primo mese di lutto a Ceuta, viviamo in uno stato di allerta permanente, specialmente per le donne che vivono chiuse in casa, perché questa orda di gente che è arrivata in quella exclave ne sta combinando di tutti i colori, da quello che raccontano i giornali spagnoli. E qua si fa, vedete che non se ne parla più in Italia, chissà perché. ABC, Ceuta maschera l'inefficacia dei ministeri ideologici. Quando si parla della qui si va a parare su quella che può essere un'ideologia dell'accoglienza a prescindere tutto, e quello che si scontra contro la realtà. Attenzione, la trovate questa cosa nei giornali spagnoli, ABC, in tutti e tre i giornali, quindi non possiamo dire che sono sostanzialmente differenti per politica. Da qualunque parte la si guardi politicamente parlando, questo è un attacco a Sánchez, e quello che sembrava aver minimizzato andandosene in ferie questa cosa, in realtà gli spagnoli la stanno vivendo veramente male. Anche l'Avanguardia parla di questa cosa: a un mese di distanza la crisi di Ceuta rimane irrisolta, solo l'economista cambia e va sull'inflazione, energia e immigrazione, vivienda e alloggi complicano la fine dell'anno. Ma in tutti c'è questa grande cosa, come vi dicevo, della Spagna. Quindi è un tema che volutamente probabilmente è stato in questo modo ignorato, in questo momento sta passando di secondo piano, anche perché ci sono le crisi della guerra, delle guerre che sono in giro, è vero, ma la Spagna qui veramente ha seri problemi. A tra poco.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Possiamo terminare le pagine così degli esteri se non andiamo a curiosare anche negli Stati Uniti, in questa America così trampiana. Insomma, beh, adesso c'è le elezioni midterm, insomma, se la vede dura Trump, ma no, perché ha avuto un grande risultato con questo accordo, con questa cosa che ha avuto dal Venezuela. Il 55% delle estrazioni è degli Stati Uniti, quindi lui è contento, ma del resto è un imprenditore, l'abbiamo sempre saputo. Vediamo i giornali americani di cosa parlano. Andiamo a USA Today Weekend, che ci racconta, vediamo cosa ci racconta un po', no? La guerra perseguiterà l'eredità di Trump, e qui si preoccupano di quello che dopo quello che è successo in Iran, cioè a 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, le elezioni sono state dure, colpi di scena, insomma, e raccontano che non è tutto oro quello che cola, insomma, che cosa lascerà Trump, chi gestisce davvero il football universitario, si parla, queste 25 persone esercitano una grande influenza e hanno capacità di plasmare il futuro di questo sport. Pensate, anche qui c'è una sorta di lobby intorno al baseball del college americano. Beh, insomma, questi sono problemi anche loro. New York Times, dove ci porta? Ci porta nella mischia del mercato delle previsioni, anche gli Stati Uniti combattono contro Trump. Amministrazione e affari di famiglia si allineano sulle controversie legali relative alle scommesse. Sì, perché dovete sapere, questo era un articolo che era uscito qualche tempo fa, che c'è pare che alcuni canali di scommesse, di soldi di scommesse, vadano direttamente a incanalarsi, ad andare insomma verso la famiglia Trump, e quindi adesso vedete che se ne sta continuando a parlare. Dentro le scuole, le scuole segrete femminili che sfidano le regole talebani, qui c'è un articolo che ci racconta in realtà che anche nel dove sono i talebani ci sono delle scuole che insegnano segretamente le donne, perché donne sono completamente segregate, no? Quando andiamo a sbandierare tante bandiere, ricordiamoci cosa stanno facendo alle donne gli iraniani, nonché gli afghani e così via, molti paesi che si definiscono diciamo così aperti, che questi non sono sicuramente aperti. Vabbè, ricordiamole queste cose le donne, lo ricordo negli Stati Uniti. Los Angeles Times di cosa parla questa mattina? Si parla anche dell'accordo raggiunto sulla regolamentazione dei data center. Sapete che i data center cosa sono? Sono quelle grandi farm, come se voi avete il vostro computer, il vostro NAS in casa, ma moltiplicato milioni e miliardi di volte, cioè sono enormi contenitori di dati, dei sistemi di intelligenza artificiale, dei cloud, che sono sparsi un po' in tutto il mondo. Ora queste strutture hanno delle criticità. La prima è quella dell'energia, che sono energivore, cioè ne mangiano tanta, la vogliono stabile. Per questo la Spagna, con il loro diciamo così grande influsso delle energie eoliche e solari che non sono stabili, vi ricordate l'apagon, stanno cercando di delocalizzarli perché non è considerata una rete elettrica sicura. Ma l'altro problema ce l'hanno anche come raffreddamento, sì, devono essere raffreddati perché i computer insomma scaldano i componenti, quindi questa cosa va a impattare dove sono, ecco, dove vengono costruiti vanno a impattare, tant'è che Google, sapete che ce n'ha uno sotto il mare, lo vogliono portare, addirittura Musk ha previsto di portarli nel cielo, cioè nello spazio, così almeno si raffreddano da soli. Beh, comunque hanno cercato di trovare un accordo negli Stati Uniti. Perché? Perché una regola per dire qui si possono fare e qui no, e quali sono gli impatti per la popolazione dei famosi data center, sì, quelli che permettono l'intelligenza artificiale, quelli che mantengono le nostre foto, i nostri video, tutto insomma, quelli, ecco, queste sono strutture che purtroppo ci vogliono. Washington Post, vediamo di cosa si occupa, andiamo a Washington. I leader militari sono cauti riguardo alle operazioni prolungate in Iran. Vedete, si parla sempre più dell'Iran perché è una debacle degli Stati Uniti, no? Arrivo io, lo sceriffo del mondo, in realtà, però Trump dice, io, le navi passano con me, dice, le navi passano, pare che non ne passino poi così tante come dice lui, ma del resto ne dice tante, ma vi ricordo che comunque è uno degli uomini più potenti del mondo. Il gas pubblicizzato da Trump non è stato pagato, afferma il fornitore. Ecco, qui c'è un aspetto che io, se cerco, lo traduco al volo, scusate se magari dirò qualche imprecisione, però questo mi piace di leggerlo. L'Ausitter, una causa, sostiene che la catena che ha tagliato i prezzi è in arretrato di quasi 4 milioni di dollari. E sentiamo di cosa parla. Una catena di distributori di benzina che ha abbassato i prezzi il mese scorso, in risposta all'appello del presidente Donald Trump per un carburante più economico, ha suscitato un mistero su come sia stato in grado di vendere con tale sconto. Una nuova causa legale offre una possibile risposta. Un fornitore di carburante sostiene di non essere stato pagato per il gas che è stato infine consegnato alle stazioni in The Freedom Fuel Network. Allora, che è successo? Trump aveva dato l'indicazione di cercare di abbassare il costo del gasolino, cioè della benzina, per dare un aiuto agli americani, un po' come dovrebbe fare adesso Giorgia Meloni per abbassare queste accise, cioè per dare un aiuto con quello che costa il gasolio e la benzina. Ecco, però, dice, un distributore di questa Freedom l'ha fatto, ma adesso viene fuori che l'ha fatto in virtù del fatto che non ha pagato il carburante. Ecco, quindi mi pare che anche questa sia una cosa abbastanza sul controverso. Un'altra cosa viene da New York, ragazzi, perché da New York, pensate, c'è il sindaco Mandani, questo socialista musulmano, insomma, e ovviamente lui le regole inizia a mettere le sue, da quello che dice: reclama Mandani, i Mandani scatena una crisi di reclami per sequestrare proprietà private, e la miseria, e che parlavano di comunismo sparito e arrivato in America. Vediamo un po'. A New York le lamentele degli inquilini sono aumentate del 25%, con 576.000 chiamate, Dipartimento per l'edilizia, mentre l'amministrazione socialista Mandani esorta gli affittuari a presentare reclami anche per i problemi più insignificanti. I proprietari di casa dicono al Post che gli inquilini ora chiamano il 311 senza chiedere prima di risolvere i problemi e spesso non negano loro l'accesso. Ci stanno lentamente picchiando a morte e ci incolpano, ha detto il proprietario di una casa di Lincoln Ex, fuori dal suo edificio di 15 unità a Crown Heights. Allora, che cosa sta succedendo? Ovviamente la tutela da parte, è uno scontro fra affittuari e inquilini, cioè chi affitta la casa e gli inquilini, che si possono risolvere a questo numero per segnalare gli inquilini, per segnalare insomma quello che non va con gli affittuari. Ma che succede? Che gli affittuari, questo che si ritrovano adesso ad avere tante accuse, magari che manchi nemmeno sono state portate alla loro conoscenza, da quello che si legge qui. E questi chiamano il 311 e Mandani fa in modo di dargli ragione, arrivando a dire che insomma la proprietà privata di chi affitta le case viene messa in discussione. Pensate questo, andatevelo a leggere sul New York Post di oggi, insomma mi pare che sia una cosa abbastanza particolare. Ma il tempo scorre tiranno, io allora vado direttamente, sapete, al giornale che ormai da quando ci ha raccontato la vera storia di Crans Montana, ma anche prima, quando ci ha raccontato gli F-35, quando ci ha raccontato la Svizzera con i dazi che andava lì a supplicare Trump, a noi no, per poi beccarsi più alti di tutti. Noi non possiamo non leggere Le Temps, un giornale della Svizzera francese che ci dice le cose come stanno, e a noi ci piace questo, no? Allora, di cosa parlano oggi? Oggi parlano Le Temps, vediamo se innanzitutto è l'edizione aggiornata, perché altrimenti non ne tiriamo fuori. Le islandese, che cosa ce l'ha con gli islandesi? Sono resti a esporre la bandiera europea. Eccoci qua. E come mai? Che è successo? Perché? E noi andiamo, infatti sono tutte bandiere islandesi, andiamo a leggere Skrotten. La popolazione islandese deciderà questo sabato se rilanciare i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Sondaggi recenti mostrano un referendum molto aperto in una società profondamente divisa. Temendo minacce all'indipendenza della vicina Groenlandia e all'inflazione, i filo europei puntano sul mercato, alla solidarietà del vecchio continente. I pescatori islandesi invece sono di un'altra pasta. Sull'isola di Heimaey, se si legga così, centro nevralgico dell'industria della pesca che rappresenta quasi l'8% del PIL, regna l'euroscetticismo. Un reportage da un paese che difende estremamente la propria identità nazionale e la sovranità conquistata a caro prezzo. Beh, insomma, allora c'è questo scrutinio, c'è questa elezione per sapere se referendum, diciamo così, se l'Islanda aderirà all'Unione Europea o meno, vedete, ci sono molti scettici. Da una parte c'è la paura perché ci avvicina la Groenlandia, e sapete che Trump quella mia, ora oltre che il lago dell'Ontario lo vuol chiamare il lago d'America, lo sapete, no? Col Canada, questo scontro, vabbè, lui si scontra con tutti, ma la Groenlandia sapete che è appetibile, la rivendica, e allora da una parte hanno paura perché sono vicini questi islandesi alla Groenlandia, dall'altra dicono, specialmente i pescatori, dicono no, guardate, siamo molto scettici sul fatto di come venga gestita la pesca dal punto di vista dell'Unione Europea. Beh, che dire, da una parte si vuole la moglie, la botte piena e la moglie ubriaca, mi verrebbe dire, scusate, uso un termine che insomma è anche abbastanza basso, perché però per rendere l'idea che insomma questi islandesi si dovranno decidere da che parte stare, perché insomma l'Europa, l'Unione Europea è qui, noi ci siamo, e con, nel bene o nel male, però insomma ve la ricordate la Brexit, no? Sapete quanti inglesi oggi farebbero passi falsi e ci hanno cercato di farli pur di tornare indietro, eppure questa è la storia, non si cambia. Bene, io vi saluto, buona domenica 30 agosto 2026 a tutti voi, e come vi dico sempre, passate una bella giornata, fate quello che volete, l'importante è che arriviate a questa sera e possiate dire oh come sono stato bene oggi, grazie anche agli auguri di Radio Fly. Ciao a tutti!
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
3: Fly Spot
4: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Blyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.

0: Questo brano di Giulio Neumeister, interpretato da Eleonora Bagnani, ci porta a un nuovo incontro, una nuova serie di podcast con la nostra cara amica di sempre, Soave Rocca Albenga. Ciao Soave, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Senti, questa musica ci porta in un mondo meraviglioso, ma di cosa ci occuperemo in questa serie di podcast?
1: Ci occuperemo di una band unica nel suo genere e nel suo progetto. Sono i Cella Musica, hanno stretto collaborazioni le più varie, puntolini puntolini, poi entreremo un po' nel vivo. Questa interpretazione di Todo Cambia era di un insegnante di canto, una professionista che collabora con la band. Però io ti volevo dire un po' come l'ho conosciuti.
0: La ripresentiamo dopo?
1: Sì, dopo. Ti volevo dire quello che è successo, un incontro per me del tutto casuale, sinceramente, perché...
0: A Siena, innanzitutto, lo diciamo?
1: Sì, sì, sì, siamo a Siena, mi ha invitato una mia amica una sera a vedere un concerto. Io avevo un impegno, ero titubante nell'andare, per fortuna poi ho deciso sì, accantono quello che devo fare e vengo.
0: Te ne sei mai pentita?
1: No, sono stata felicissima di essere andata. Va bene. La salutiamo, la mia amica tanto ci ascolta. E niente, praticamente ho assistito al loro concerto. Poi la mattina mi sono svegliata bella carica, ma ho detto
0: questa musica di questa band, ma che è successo stamattina?
1: E poi ho capito che era tutta l'energia che mi era arrivata la sera prima.
0: Allora, quindi
1: gli ho chiesto un'intervista, Giuseppe, potevo fare altro.
0: E noi siamo qua con loro direttamente dal 2022, mi pare che sia nata lì questa esperienza unica in Italia, e abbiamo in studio Giancarlo. Ciao Giancarlo.
2: Buonasera a tutti. Allora io mi presento, sono Giancarlo, un assistente capo coordinatore di polizia penitenziaria e presto servizio presso l'istituto penitenziario di Siena.
0: Santo Spirito di Siena.
2: Sono qui per parlarvi di Cella Musica, una rock band nata all'interno dell'istituto. Diciamo che è una rock band molto particolare perché è formata da detenuti, personale di polizia penitenziaria, personale civile che lavora all'interno dell'istituto, volontari e professionisti musicisti.
0: Diciamo, è una cosa unica in Italia,
2: una varietà, siamo unici in Italia, secondo me.
0: Non ne ho studiato. Adesso ti racconterai in particolare, anche perché questa cosa ti tocca molto da vicino, da quello che so. Ma salutiamo anche l'altro ospite qui, che è Ernesto. Ciao Ernesto,
3: ciao,
0: benvenuto.
3: Ciao, io sono Ernesto.
0: Facci sentire la tua voce.
3: Sono il buffone di corte.
0: Fai parte della band, ovviamente.
3: Sì, diciamo cantante. Ma
0: c'hai una voce, ecco, sì. Poi so che c'è anche un brano o due brani tuoi.
3: Sì, c'è qualcosa di mio all'interno di questo progetto qua, ma come tutti, insomma.
0: Come tutti.
3: Diamo il nostro supporto.
0: Raccontiamo questa cosa che nasce, diciamo, nel 2022 e nasce un po' per la voglia di musica, Soave, la musica suonata da una chitarra.
2: Sì, sì.
0: Chi è che voleva imparare la chitarra qui?
2: Allora, io nel lontano 2022 mi sono approcciato alla musica suonata.
0: Quella.
2: Avevo voglia di suonare la chitarra, direttamente la chitarra elettrica, e ho portato questa passione all'interno dell'istituto. Da lì iniziava anche un corso di musica con un maestro che si chiama Tommaso Taurisano, professore di chitarra rock, e allora ho deciso di partecipare attivamente al corso insieme a Tommaso e insieme ai detenuti. Partecipando a questo corso di musica ho visto che tanti avevano delle qualità a livello di musica, o perché avevano già suonato oppure perché avevano intenzione di iniziare a suonare uno strumento. Parlando con Valentina, che sarebbe la batterista del nostro gruppo, e insieme anche all'educatrice Maria José Massafra, ci è venuta questa idea di formare una band composta da

0: contesto così che può apparire problematico, invece in realtà si riesce attraverso la musica a creare un legame, insomma, no? Un qualcosa che unisce anche nelle cose belle, perché la musica porta sempre cose belle. Che cosa ne pensi?
1: Sì, penso che è evidente tanto questa unione tra di loro, unione, passione, coraggio anche, coraggio da parte di chi ha un ruolo, di non diciamo spogliarsi di quel ruolo, perché il ruolo comunque lo conserva, però diciamo di creare collegamenti, di creare collaborazioni. Questa è una cosa che a me è piaciuta moltissimo, cioè questo atteggiamento da parte di chi ha anche determinati ruoli di venire incontro, e dovrebbe essere fatto forse in tutti gli ambiti, ecco.
0: Poi sentiamo un po' come è proseguita questa cosa da Giancarlo. Ernesto, ma quando ti hanno proposto, hai sentito di questa banda, no? Tu suoni qualche strumento oppure sei solo un vocalist?
2: Allora, io raccontaci. Ovviamente faccio parte di quelli che sono i detenuti del carcere oggi.
0: Sei un vocalista, sei
2: detenuto. Diciamo, da ragazzino cantavo, poi ho avuto una parentesi teatrale a Roma dal 2006 al 2012, però quando ero detenuto in carcere c'era la possibilità di fare questo corso di musica, di poter partecipare.
0: Suoni strumenti, qualcosa?
2: Ho suonicchio la chitarra, il basso, ho dato una mano con la batteria in qualche concerto, insomma. Diciamo che per egoismo all'inizio è stato un modo per passare il tempo, perché Giancarlo prima quando ha detto era lontano 2022, sì, lo so, sembrare strano, ma sì, per come passa piano il tempo all'interno delle carceri.
0: Guarda, questa è una riflessione che non avevo mai fatto. È vero,
2: insomma, cioè, è lontano. Io sono entrato nel 24 e sono uscito dopo un anno e mezzo, e per me è sembrato un'eternità.
0: Beh,
2: quindi ammetto che ho partecipato al corso semplicemente con la voglia di passare più velocemente il tempo. Cosa poi è cambiata quando, insomma, l'atmosfera si è trasformata in qualcosa di unico. E quello che dicevi tu, Soave, è vero, il rispetto dei ruoli c'è. Perché io in genere ogni volta che mi esibivo prima e mi esibisco oggi sul palco sono un vulcano, nel senso che cerco di dare il massimo. All'interno del carcere invece era difficile trovare la giusta formula anche per rispettare le distanze che potevano esserci, che erano tra me e Giancarlo. Io oggi mi permetto di chiamarlo Giancarlo, ma ovviamente lì sul palco in carcere era la gente Battista, insomma c'erano delle cose molto complicate da gestire. Oggi per fortuna non è più così, perché sono fuori, però queste cose complicate hanno aiutato a creare questa band, dove siamo un mosaico di pezzi diversi.
0: Esatto,
2: siamo pezzi totalmente diversi, vite, storie diverse, che però messi insieme hanno creato un qualcosa di unico, di bellissimo. Io quello che dico sempre, cioè la musica per me non sono stati né un punto di partenza né un punto d'arrivo, ma sono e possono essere un percorso verso una libertà consapevole. Questo è quello.
0: Guarda,
2: che
0: sono riflessioni veramente belle
2: che ho sempre pensato.
0: Giancarlo, dalla parte diciamo di qua è la stessa cosa, non lo so, guarda, mi fate riflettere con la stessa percezione del tempo, permettetemi, e questa cosa che la musica comunque è una cosa veramente bella. Ecco, da lì in poi come si è sviluppata questa cosa? Avete iniziato a fare delle cover? Che avete combinato?
3: Sì, allora abbiamo iniziato a fare delle cover, però poi per portare avanti i loro pensieri, il loro stato d'animo, hanno iniziato a scrivere canzoni e a musicarle, ed è stata una cosa bellissima fare questi inediti che abbiamo creato tutti insieme, perché poi all'interno del teatro dove si svolgeva il corso di musica, lì per 2-3 ore, per loro ma anche per noi, si azzera tutto, nel senso che siamo lì e condividiamo la stessa passione, la musica, ci aiutiamo a migliorare sia a livello musicale. Gli inediti che abbiamo creato sono stati modificati tantissime volte e migliorati. Infatti sono orgoglioso di questo progetto che è partito, sta andando avanti e spero che continuerà ad andare avanti.
0: Mi sembra che avete anche il supporto di alcune istituzioni, di alcune strutture, insomma, che credono in questo progetto e si impegnano, insomma, in qualche modo spero che anche contribuiscano fattivamente, mi viene da dire.
2: Abbiamo creato il disco crowdfunding,
3: infatti,
2: con la fondazione del Montpellier Paschi,
3: che ci ha supportato.
0: Tu parli di disco, ora ce lo dovete dire questo disco, perché noi l'ascoltiamo questo disco, no?
2: Sì.
0: Però
2: sì,
0: c'è un titolo, io non so se a te, Soave, hai visto un titolo passare qua da qualche parte, Innocente Evasione, che cos'è? Chi me lo spiega?
3: Allora, Innocente Evasione, titolo creato dalla nostra Sara, che sarebbe
0: ora, parlare di Innocente Evasione,
3: la nostra
0: musicista
3: ovviamente
0: la buttiamo
3: professionista.
2: Assolutamente, ci mancherebbe.
3: Sì. In verità si doveva chiamare innocenti evasioni.
0: Ah, più multiple.
3: Sì. Però poi
2: siamo rimasti umili,
3: si contrastava,
2: abbiamo fatto solo una.
3: Si contrastava
0: anche
3: con,
0: perché sennò dopo ne guard-

0: di cancellare i poletti, ma che fate?
1: Si contrastava con Lucio Battisti, allora.
0: Ah, che bene, bene.
1: Abbiamo fatto una sola di evasione, però abbiamo fatto un'evasione bella,
2: bella
1: perché,
2: tosta, eh?
1: Perché siamo usciti fuori e ci stiamo facendo sentire veramente. Veramente ci stiamo facendo sentire.
0: Molto bello. Sì, io ho trovato andate un po' in rete, vi troverete tante di queste, sempre più di queste cose se ne, e anche dei media se ne occupano, insomma, no? E anzi, è bella questa cosa. Noi siamo molto onorati di avervi qui, perché noi faremo delle puntate, no? È vero,
2: sì,
0: perché vedi, ci stanno dando tanti bei messaggi. Ti
2: sì, vogliamo dedicare anche, scusa Giuseppe, giusto tempo a ogni loro brano.
0: Sì,
2: evidenziare anche le parole, i contenuti, le sensazioni.
0: Allora, a parte questo bellissimo brano che ci ha esibito Eleonora Bagnani, che sentite anche in sottofondo, insomma, no? Però il brano che sentiremo ora, tra poco, ce lo presenti Giancarlo? Si chiama questo brano qui C'è la musica.
1: C'è la musica, sì.
0: C'è la musica, c'è la musica. C'è il titolo, insomma.
1: C'è la musica.
0: Però l'altro è C'è la
1: fatta
0: musica.
1: Fatta dai C'è la musica.
0: C'è la musica.
1: Sì, sì.
0: Volete fare uno show
1: di gioco di parole, sì.
0: Ecco, ce lo racconti come nato.
1: Questo brano è stato creato da mio fratello.
0: Cosa suona lui?
1: Lui suona di tutto di più. Ah. Tastiere, chitarre, sassofono, mandolino. Diciamo che è professionista come musicista. Facendo una chiacchierata per telefono, io ho spiegato e gli ho parlato del progetto che stavo iniziando. E lui, in una notte, ha creato questa canzone.
0: In una notte?
1: Sì, sentendo parlare di questo progetto che si stava facendo, ha creato questa canzone.
0: E qui c'è un aneddoto, Ernesto, non te la ricordi mai questa canzone?
3: Sì, assolutamente no. Allora, io purtroppo devo chiedere scusa a tutti i componenti di C'è la musica, ovviamente, perché
0: pensate,
3: a parte ho delle
0: ora
3: difficoltà.
0: Voi non lo vedete, però è anche abbastanza massiccio, quindi
3: ho delle difficoltà a memorizzare, ma diciamo che alcuni brani riesco a memorizzare, li tengo lì per sicurezza, sai, l'emozione mentre canto, sì, può fare brutti scherzi. Questo è l'unico brano che io non riesco a memorizzare, non so il perché, eppure ci tengo tanto perché è l'inno nostro, il
0: è
3: nostro inno,
0: no,
3: cioè, però ho bisogno del foglio, però è quello che canto con più gioia. La magia di questo brano è proprio questo, una persona esterna che però dalle parole del fratello, non so, l'amore di famiglia, qualunque cosa, è riuscita a carpire l'essenza di,
0: poi
3: di
0: in
3: tutto
0: una notte,
3: quello
0: in una notte,
3: no, ma senza conoscerci
0: senza
3: è riuscita a prendere tutta l'essenza di quello che siamo e metterlo.
0: Vabbè, vuol dire che il fratello di qua gli aveva trasferito delle,
3: sicuramente, insomma, delle, però
0: dei valori, delle emozioni,
3: credo che il bello di questo brano è proprio questo, è questa magia dove qualcuno fuori, nonostante il muro, ha capito chi siamo, cosa volevamo fare e cosa volevamo esprimere.
0: Soave, ascoltiamo il brano o ti le lascio dopo un par di, cioè, a te, perché vedo che hai tante cose da chiedere.
2: Ascoltiamo subito
0: e allora c'è la musica con C'è la musica.

0: C'è la musica, questo brano della band, c'è la musica, non è uno scioglilingua, ma è un progetto, una cosa veramente bella, unica in Italia, che appunto ci stanno raccontando qui in studio Giancarlo e Ernesto Soares. So che sei curiosa di chiedere qualcosa a te.
1: Sì, io volevo fare due parole con loro riguardo alle tematiche che escono da questo testo. La musica che scalda, la musica come libertà, la musica che calda. La fortuna è avere il coraggio quando altro non c'è. C'è la musica però che è forte e sincera.
2: Diciamo che racchiude molto bene quelle che sono le sensazioni che si possa sentire all'interno del carcere, ma anche all'interno di una cella, quando si è obbligati anche a convivere con persone che non conosci o che fino allora non conoscevi. E diciamo che la musica è una innocente evasione, perché la musica ti può portare a dei ricordi, ti può portare a dei sogni, ti può portare anche a ripensare a degli obiettivi che avevi prima e che magari hai dovuto lasciare. Trovare il coraggio in questi momenti qua di rimanere in primis lucido, non farti prendere dallo scoronamento che ci può essere quando sei in un ambiente come quello del carcere, e cominciare a ricostruirti. E la musica in questo può aiutare, proprio perché può diventare il sottofondo di una ricostruzione di se stessi, per cercare poi di, una volta usciti, riprendere in mano la propria vita. La cosa, ripeto, bello di questo test è che tutto questo l'ha capito una persona che era oltre le mura del carcere. Capitava spesso di ascoltare anche in televisione canzoni, musica, o essendo lo stesso carcere di Siena all'interno del centro storico di Siena, di ascoltare anche la musica che veniva dall'esterno, di persone che si divertivano all'esterno con tutte le feste di contrada che ci stanno. Insomma, non è facile nemmeno gestire questa cosa, perché tu sei all'interno recluso, senti gli altri fuori che fanno festa. Però anche lì personalmente la musica mi riportava ai giorni felici che stavo vivendo all'esterno, e conoscendo più o meno le tempistiche della mia detenzione mi dicevo: ok, sei qui, preparati, perché tra un po' uscirai, tutte queste cose le potrai rivivere, perché non riviverle uscendo una persona migliore grazie alla musica?
1: Ecco, sì, infatti le tue parole mi evocavano concetti di evoluzione proprio dal punto di vista umano, concetti di riscatto e concetti di libertà.
2: Ma vivere una detenzione, secondo me, lo si può fare in più modi, e l'ho visto fare in più modi. Io ho avuto la fortuna di poter vivere la mia detenzione sapendo che sarebbe stata, tra virgolette, breve, e che quindi a breve, anche se un anno e mezzo breve non è, però a breve sarei uscito. E allora potevo scegliere se farmi logorare dalla rabbia, dalle delusioni, dalla delusione che io magari ho dato alla famiglia o altro, o poter ricostruirmi io e dire: ok, ho tra virgolette la possibilità di stare recluso, non avere distrazioni, e quindi poter ricostruire me stesso. E magari, ok, ho deluso, ho fatto degli errori, però magari uscire fuori e far vedere che c'è tanto di meglio in me, o ricostruire qualcosa di migliore in me. Questo è come ho vissuto la detenzione io, però magari grazie alla fortuna che doveva essere breve.
0: Ecco. È una cosa che ci fa veramente riflettere, però le Ernesto ci fanno riflettere. Giancarlo, ti chiedo una cosa diversa, cioè sì, l'idea è bella, la cosa unica in Italia, però non sono tutte rose e fiori, vero? Quando si fanno specialmente delle cose innovative, delle cose che nessuno ha mai fatto, quando si apre una strada, mi viene a dire, in un settore, in un terreno così, devo dire, anche abbastanza a volte difficile.
3: Sì, infatti il carcere è un posto difficile, e anche per fare queste cose c'è stata tanta difficoltà per andare avanti, per portare avanti il progetto, a volte per cause di problematiche interne, qualche volta il corso di musica saltava.
0: Ma qui per esempio anche questa registrazione, c'è la musica, no?
3: Sì.
0: E l'avete fatto
3: all'interno,
0: ci sono delle dinamiche.
3: La cosa bella è che il disco è stato registrato all'interno del carcere. Diciamo, abbiamo fatto un po' a step, nel senso chi poteva uscire e noi che stavamo all'esterno siamo andati a registrare nello studio di registrazioni esterno. Invece poi all'interno, tipo il bassista del gruppo detenuto in carcere, non potendo uscire, uscire è venuto il tecnico a registrare tutte le tracce di basso, questo anche per quanto riguarda le voci sono state registrate in carcere. Infatti
0: e poi è stato fatto un montaggio,
3: un bel lavoro.
0: Beh, che dire, Soave, guarda, ci sono delle cose non mi aspettavo, io vi ringrazio perché non mi aspettavo una cosa del genere, cioè ci sono delle cose che noi forse non conosciamo e non percepiamo e questo, e devo dire, c'è la musica in questo momento, io vi auguro veramente tanto successo, una modalità di affrontare determinati temi che ci sono nel mondo che comunque, beh, insomma, dai,
2: all'interno delle carceri, che sia Siena ma comunque all'interno delle carceri c'è una comunità e bisogna capire che questa comunità c'è e che prima o poi, chi prima chi poi, tornerà a far parte di quella che possiamo chiamare la normalità e questa comunità va aiutata a poter rientrare. Certo, come dici tu, non sono tutte rose e fiori, perché anche Siena su 20 persone, 25 persone che facevamo il corso di musica e il corso di teatro, ce ne sono altre 50 che per N motivi non partecipano.
0: Certo.
2: E quindi bisogna lavorare molto su questo. Noi abbiamo avuto la fortuna di recitare a Roma per questo premio Costanzo, Maurizio Costanzo, che era molto legato ai problemi detentivi, e lì io ho scoperto che ci sono delle percentuali di reiterazione del reato che scendono drasticamente proprio nelle persone in cui in carcere fanno teatro
0: e qui,
2: fanno
0: qui bisogna anche però ringraziare le persone come Giancarlo e tutti coloro che insomma hanno iniziato questa cosa, ci credono e la portano avanti, perché Giancarlo non deve essere tanto facile, comunque ci vuole impegno, ci vuole dedizione, ci vuole tante cose, vero?
3: Sì, sì, ci vuole impegno, dedizione e poi bisogna crederci, cioè quando uno crede nella cosa che fa non ci sono barriere, non ci sono ostacoli che ti possono impedire di farla, e infatti questo progetto è nato, va avanti e continuerà secondo me per tanto tempo.
0: E proprio su questa avanti. Frase che hai detto, dobbiamo crederci, nel vostro CD c'è un bigliettino che c'è proprio scritto ci abbiamo creduto, non era scontato che qualche centinaio di persone si appassionassero alla nostra causa e ci regalassero i soldi per realizzarla, la campagna raccolta fondi è andata per oltre le nostre speranze, così ci siamo potuti permettere una protezione la più professionale possibile. Noi ringraziamo tutti coloro che hanno permesso questo e anzi, Soave, diciamocelo, aiutiamo Iscella Musica, diamogli una mano, perché in un progetto veramente bello, ricco non solo di musica,
3: infatti,
0: ma tanto
3: abbiamo un progetto di fare il secondo CD per registrarlo.
2: Un grande aiuto oggi è ascoltarci su tutti Spotify, Amazon Music e tutte le
0: noi gli daremo una mano, perché noi faremo anche il secondo podcast, vero?
1: La seconda serie.
2: Poi chi vuole seguirci sul nostro canale social?
0: Dateci delle indicazioni dove possiamo sentire.
2: Instagram, cioè abbiamo Instagram, il canale social, c'è la musica, YouTube. Poi per ascoltarci abbiamo sia il canale YouTube con alcuni video live, siamo su Spotify, su Amazon Music, su tutte le piattaforme.
1: E poi il disco si può acquistare.
2: Assolutamente sì. Ci si può mettere in contatto con noi, acquistare anche il disco fisico, perché no?
0: Va bene, allora, Soave, abbiamo fatto un viaggio, un altro viaggio insieme, portandoci in questo progetto, in questa band, rock band, è giusto dire rock band?
3: Rock band, sì.
0: Ecco, non è che tante volte un valzerino, un
3: Noi abbiamo legato la musica rock mettendo la chitarra distorta col flauto traverso.
0: La chitarra distorta è tutta una distorsione, il flauto traverso dice che quando lo mettiamo fuori dalla macchina suona così, è vero?
3: Sì, sì, infatti, comunque noi facciamo canzoni con chitarra distorta e flauto traverso.
0: Complimenti.
3: Gli unici siamo.
0: Complimenti veramente. E allora un saluto a tutti i vostri, come li chiamate quelli della band? Colleghi? No, come li chiamate?
2: Amici.
0: Cioè,
2: questo termine è bellissimo.
3: Sì, infatti.
2: Vorrei sottolineare solo una cosa che ci tengo sempre a dirlo, sia Giancarlo che Francesco, i nostri, dico sempre agenti di custodia, ma sono stati anche i nostri angeli custodi. Piace dirlo sempre ogni volta.
1: Bene.
0: Allora grazie di avervi incontrato, grazie Giancarlo, grazie Ernesto,
3: grazie a tutti.
0: Grazie a voi. Ti lascio concludere questo podcast, questo incontro che ci ha fatto fare con C'è la musica, e avete ascoltato anche C'è la musica.
1: Volevo richiamare l'attenzione sui prossimi.
0: Ma tu ogni volta però ci lasci delle tue parole. A questo giro non l'hai preparato?
1: No. A questo giro non ho preparato nessuna.
0: Una poesia, le tue parole conclusive di ogni podcast, stavolta no.
1: No, perché
0: ti hanno lasciato senza parole.
1: Esatto, talmente densi così di significato questi test che io non mi sono sentita di aggiungere altro.
0: E
1: quindi
0: allora
1: non ho fatto
0: appuntamento alla prossima.
1: Alla prossima canzone.
0: Canzone. Ciao, ciao Ernesto, ciao Giancarlo,
4: ciao,
0: ciao a tutti gli amici del gruppo Cella Musica.

0: Flyspot, Flyspot.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Sono le 18 e 37 minuti.
3: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
4: Con la nuova stagione sportiva torna la Toscana nel pallone. E nella prima puntata di introdurci nell'annata appena iniziata il presidente del Comitato Regionale, che ci spiega novità, numeri ed attese di questo anno. Prima puntata della stagione per quanto riguarda la Toscana nel pallone e come sempre apriamo la nostra trasmissione con il presidente del Comitato Regionale Paolo Mangini, a cui chiedo subito come è andata quest'estate, che cosa c'è da attendersi da questa stagione alla luce anche di numeri importanti.
5: Si riparte e potrei dire che si riparte in salute, perlomeno per quanto riguarda i numeri, al di là di quelle criticità che purtroppo fanno parte di questo mondo che sulle quali noi si sta ovviamente lavorando, ma se io guardo i numeri delle iscrizioni, al di là di quelli scontati, eccellenza, promozione, prima e seconda, in terza categoria abbiamo veramente raggiunto un numero straordinario, 226 squadre in tutta la Toscana, siamo riusciti a fare ormai tutti i gironi da 16, che sono gironi importanti, danno lustro alla terza categoria, sono gironi veramente, direi, anche impegnativi, come deve essere, perché la terza categoria sta diventando sempre di più un campionato avvincente, un campionato che necessita di avere un'attenzione particolare ed è quello che noi abbiamo dato in questi anni. I numeri ce lo dimostrano, abbiamo anche quest'anno più 13 squadre rispetto all'anno scorso, che già l'anno scorso ne avevamo più 15 rispetto all'anno precedente, quindi non posso che ringraziare tutte le società, quelle nuove e quelle che hanno continuato il percorso, che già, che come tutti sanno, noi agevoliamo nei primi tre anni dando incentivi che possano fidelizzare l'appartenenza e l'intimità di iscrizione, e questa è una cosa che ci fa piacere. L'altro grande risultato sono state le iscrizioni all'Under 18, 65 iscrizioni, l'anno scorso ne avevamo 46, quindi abbiamo dato risposta a delle esigenze dei nostri ragazzi, delle società, quindi potrei dire insomma un bilancio positivo.
4: Bilancio positivo anche per quanto riguarda le altre componenti, tutti i settori giovanili, quello che è il femminile, quello che è il calcio a 5, segno di un movimento in salute e che tra l'altro anche ad alti livelli, parlo dell'eccellenza, propone anche quest'anno campionati interessanti con piazze importanti, segno della salute del nostro movimento.
5: Certo, sfide importanti, sempre più avvincenti, ma direi sempre più avvincenti in tutti i campionati. Io l'anno scorso ho assistito a gare di terza categoria con 300-400 persone, quindi sempre più avvincenti, e questo ci fa piacere perché innalza il livello tecnico, innalza direi anche l'attenzione, l'interesse. Quindi ora con questa domenica è partito tutti i campionati regionali, quindi siamo pronti per affrontare un ulteriore anno, sperando ovviamente che tutto vada nel verso giusto, a cominciare dalle condizioni climatiche che, come già ho avuto modo di dire in un altro occasione, sono quelle che veramente mi preoccupano, perché insomma gli ultimi due anni non sono stati semplici da gestire.
4: Abbiamo parlato di aspetti tecnici e numerici, che cosa c'è da attendersi per le nostre società in quest'anno e quali sono le novità principali anche da parte dell'organizzazione del comitato che vedremo nei prossimi mesi? C'è stato un restyling, anche una nuova fruibilità per quanto riguarda il sito internet, che è la vetrina del comitato, ma tanto tanto altro viene fatto che magari non si vede direttamente, ma che serve proprio ad aiutare le società.
5: Sì, diciamo che il restyling del sito era una cosa che ormai doveva, insomma, era già in ponte, perché il sito è veramente lo strumento dove le società devono trovare tutte le risposte alle loro domande, ai loro quesiti, alle loro incertezze, e quindi il sito è, per forza di cose, ma questo da sempre più negli anni, è quello strumento di aiuto e di supporto per tutte le società. Noi abbiamo cercato di farlo in maniera tenendo conto di quelle che sono le esigenze. È un sito che ha tenuto conto anche dei suggerimenti che le società hanno dato e che io invito ancora a dare, perché è un sito, direi, in itinere, anche se il 90% la struttura è quella. Però noi avremo piacere veramente se ci fossero contributi anche da un punto di vista proprio operativo e di attenzione ad alcuni aspetti che potrebbe essere noi forse potremmo non avere valutato appieno. Quindi anche gli altri mezzi, tipo i social che noi usiamo, sono sempre più seguiti. Noi abbiamo 13.000 dati, quindi vuol dire che quello che noi in qualche modo mettiamo è l'interesse delle persone che fanno parte della nostra unità sportiva.
4: Hai parlato, per concludere, di un auspicio sul meteo e sulla regolarità dei campionati. Un auspicio lo facciamo anche sul fatto che la violenza resti fuori dai campi sportivi, dalle tribune, dagli stadi e dai campi di gioco, che è un auspicio importante. Quali altri sono gli auguri che ti fai e fai per la stagione che è appena iniziata?
5: Gli auguri ovviamente della serenità sui campi di gara è l'augurio che ormai facciamo da molto tempo. Spero veramente, come tu hai detto, che questa serenità aiuti anche non solo a fruire di uno spettacolo migliore, perché diciamo che la serenità e la tranquillità sugli spalti porta più persone, anche porta più persone, rende l'evento sportivo più gradevole. Questo è l'aspetto che noi vorremmo veramente incentivare. Voi sappiamo tutti quanti sono i progetti che insieme al settore giovanile facciamo perché riguardano questi aspetti, e questo è sicuramente uno degli obiettivi principali. L'altro aspetto, l'altro augurio che io faccio a tutti è quello, visto che abbiamo già tutte le categorie hanno già cominciato, altre stanno per cominciare, un grande bocca al lupo per la stagione sportiva, e anche una, come dire, un augurio che tutti gli obiettivi che ognuno di noi si pone, che ognuno possano essere in qualche modo raggiunti, e questo penso che possa essere importante per la nostra comunità sportiva, che è formata soprattutto da tante persone che lo fanno con entusiasmo, e l'entusiasmo si alimenta nel modo che abbiamo detto, quello cioè di riuscire a raggiungere degli obiettivi che poi non devono essere per forza la vittoria, se è la vittoria meglio, ma gli obiettivi sono anche altri, obiettivi intermedi, obiettivi educativi, obiettivi sportivi, e non siano anche quelli, come dicevo, non riguardano la vittoria del campionato. Quindi un augurio a tutti, un augurio appunto che il nostro campionato sia sempre un campionato interessante e avvincente.
4: E dopo l'intervista con Paolo Mangini, la nostra consueta agenda ci conduce negli appuntamenti della seconda metà di settembre. Con Toscana nel pallone fino a maggio prossimo, l'appuntamento sulla tua radio è ogni 15 giorni. Domenica 20 settembre, prima giornata per i campionati di prima e seconda categoria e per allievi e giovanissimi regionali. Mercoledì 23 settembre si gioca la terza e decisiva gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di prima categoria. Venerdì 25 settembre via anche al campionato di calcio a 5 di Serie C1. Domenica 27 prendono il via il campionato Under 18, la Coppa Toscana di eccellenza femminile ed il campionato di promozione femminile. E infine mercoledì 30 settembre si gioca la terza gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di seconda categoria.
3: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.

0: saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal passaggio di un debole e veloce fronte lunedì, trasportato da una blanda circolazione, però non avrà effetti particolari sull'Italia. Giusto qualche piovasco potrà interessare la Valpadana, soprattutto verso l'Appennino, ma sul resto d'Italia le condizioni dovrebbero mantenersi più stabili e soleggiate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

0: love you, baby, but you lied to me. You was a lying, lying.
1: Vabbè, ragazzi. Che inizio incredibile è questo.
2: Signore e signori, dal cambio musicale avrete sicuramente intuito che sta per incominciare 1, 2, 3, 4.

0: In studio Raffo the Twist e House Rocking Chris.
1: Sì, me conosci?
2: Eccoci qua, signore e signori, benvenuti a una nuova entusiasmante puntata di One, Two, Three, Four Radio Show. Accanto a me il fantasmagorico House Rocking Chris.
3: Raffo the Twist, il nostro mattatore. Quello di prima era Duke Mitchell del Lion, un brano. Che c'è da dire? Niente.
2: Queste robe, questi. Io non so da dove tiri fuori questi dischi. Sono delle robe pazzesche. Con il leone, con questo
3: LP
2: cacchetto.
3: Comprati che... in tempi remoti. Parlavamo prima fuori onda, questo LP io ce l'ho da 30 anni.
2: Noi andiamo matti per queste chicche che ogni tanto tiri fuori. Beato chi conosce, cioè beato me che conosco un collezionista del genere, che sono decenni che si porta a casa roba per poi dire un giorno la metterò da qualche parte. Non
3: so,
2: non è vero, solo per il piacere di averla. Si parla di puro collezionismo.
3: Ma poi è bello ascoltarli quando non hai, a un certo punto, perché capita spesso che non c'ho più niente da ascoltare.
2: Esatto.
3: Questo è il dramma, e quindi vado a ripescare cose.
2: Che, piccola nota biografica, il nostro caro House Rocking Chris, che tanti di voi amici ascoltatori conoscono come DJ, in realtà il DJ è una cosa che è venuta fuori negli ultimi 10 anni,
3: dal 2013.
2: Prima era puro e sano collezionismo, esatto, cioè voglio avere quella roba lì, mi piace la copertina del disco, ma sì, voglio comprare,
3: cioè voglio possedere la musica, questa è la mia musica e ce l'ho, la posso toccare, posso leggere le note. Si può rovinare nel tempo, ma non mi interessa.
2: È una gran bella cosa.
3: Prossimo disco, O'Keefe. Questo disco qua, caro Raffo, a proposito di dischi comprati un sacco di anni fa, lo comprai a Londra nel 1995.
2: Addirittura si adesso, intitola, ma Londra nel 95 non esisteva ancora. Cosa
3: si
2: dici?
3: Intitola, è tipo, non mi ricordo, non riesco mai a trovare. Si chiama Sin Alley volume 3, Shake It Baby, e sono impazzito.
2: Vogliamo sentirla?
3: Nude, sì.
2: Dai, facci sentire come suona questo disco. Dai,
3: eccolo,
2: sentiamo,
3: che arriva.
2: Sentiamo.
4: Shake it baby, shake it baby, shake it.

0: Mamma mia, un missile. Mamma mia, se hanno sudato all'ora a registrare questa, questa versione di Shake Baby Shake, fantastica.
1: Sì.
0: Shake it one time for me, baby. Sì. Cheat.
2: Cheat. Beh, qua a un certo punto paga pegno Jerry Lee.
0: Sì?
2: Sì, sì. Se l'avete ascoltato bene, a un certo punto richiama un po' Jerry Lewis in quella lotta Shaking.
0: Appunto, dico. Cheat.
2: No, mi fa ridere, stavo guardando la copertina, Records for Party and Pleasure, e sotto Party Records and Thrilling New Ideas in Sound for Adults. Questa è una roba che i ragazzini non è che possono tanto ascoltare.
0: Secondo me era tutta una tecnica di vendita, perché tu scrivevi sulla copertina For Adults e qualunque ragazzino avrebbe voluto averlo, solo perché sapeva di non poter, di non doverlo avere.
2: Sì, però era il 1995, non il 55,
0: Beh, comunque, non lo so. Comunque, vabbè.

0: bello, bello questa ballad blues, diciamo.
1: Charlie,
0: quanti ottavi erano? Quanti quarti erano?
1: Erano 12 ottavi.
0: 12 ottavi, direi, bellissimo.
1: Sì. O 6 ottavi, dipende come la vuoi contare.
0: Charles Williams.
1: Charles Williams.
0: Darling su Checker Records era il 1950.

0: Questo era Doug Powell, Genie with the Dark Blue Eyes su Tip Top, era il 1958. Questo è uno dei miei brani, mamma mia, preferiti da un secolo.
1: Nonché, come avrebbero detto negli anni '80, disco riempipista.
0: Sì, no, questo se la
1: io
0: metti,
1: vedo la gente alcuni che prendono il primo che capita, altri che puntano quella che esatto. Gli piace dall'altro lato della pista, sperando che si giri per ballarla insieme. Brano veramente, sì, una canzone.
0: Perché subito ti sembra velocissima.
1: No, poi no, poi ballabilissima
0: ed mi piace.
1: E però, tra l'altro, nasconde un diciamo.
0: Sì, a un certo punto
1: c'è questo punto
0: in cui non si capiva. Subito pensavo mi saltasse il disco, poi invece no.
1: Invece no,
0: è
1: proprio lui che salta un ottavo, salta un quarto, non so, non si capisce. Comunque, a doverla suonare uguale ti devi mettere a studiare.
0: Esatto. Vabbè, altro disco da.
1: Sì, siamo qua per mettere musica, parliamo di musica. Dal volume 3 della compilation Mad Mike Monsters, di cui per voi affezionati ascoltatori 1-2-3-4 vi ricorderete che ne abbiamo ampiamente parlato già.
0: Mike di Pittsburgh, quel DJ che non faceva vedere toglieva le etichette dai dischi,
1: raschiava via.
0: Sì, e aveva questa fissa che i dischi lo chiamassero, volevano essere suonati, lui aveva quest'ansia di dover scavare in mezzo a migliaia e migliaia di dischi. Pensate che una volta con degli amici riempirono 3 auto di quegli anni, quindi si parla della fine degli anni 50,
1: tre
0: station wagon piene di 45 giri, e si chiuse praticamente in casa per 4 giorni a digare tra circa 20.000 dischi.
1: Sì.

0: Era The Blonde Bomber, Straliban, a proposito di dischi che saltano, come avete potuto sentire, è saltato.
1: Ho fatto un saltino. Hop.
0: Ho fatto un saltino, non c'è niente, ma...
1: Ma non si è sentito neanche tanto. Succede. Vabbè, no, succede, ah, perché? Eccolo, perché eccolo. One, Two, Three, Four è probabilmente l'unico programma radiofonico in Italia che va in onda ancora facendolo artigianalmente, esatto, con dischi... in vinile.
0: Adesso non salta più
1: a 45, trovato... spesso, oggi alcuni a 33 giri, comunque con i dischi originali come si faceva una volta.
0: Come una volta. Arriva Roy Orbison, Mean Little Woman. Ma...

0: Mamma mia, Roy Orbison.
1: Quanto mi piace, ma sai che l'altro giorno stavo ascoltando questo LP che...
0: Questa è una delle mie sue preferite.
1: Si intitola At the Rock House ed è una raccolta. Il brano l'LP uscì nel 1960. Questa è una ristampa degli anni 80 della Charlie Records. E dopo che stavo ascoltando questo disco, arriva Milli del Mama e sono impazzito, ovviamente sono corso su Discogs a cercare il singolo, mai pubblicato, se non in una versione tedesca che è uscita nel 63 o nel 64. E quindi ce l'ho nel carrello. Ce l'ho nel carrello, ma siccome questa settimana che viene, cioè questa settimana, quando ci avrete ascoltati sarò appena tornato da Londra, vorrei magari...
0: Attenzione, no? Christian va a Londra a diggare.
1: Vedere che cosa mi capita.
0: Cosa per la quale dovrei essere molto offeso, perché qualche mese fa gli dissi: Chris, ma perché non ci prendiamo un weekend e andiamo a Londra a diggare? E lui: ma non c'ho il passaporto, devo fare il passaporto. Benissimo, ha fatto il passaporto e adesso a Londra ci va con la sua fidanzata.
1: Sì, ma raccontiamola.
0: Grazie, no, me ne ricorderò.
1: No,
0: me ne ricorderò.
1: La racconto dopo Don't Mess With My Man.
0: Me ne ricorderò.
1: Ma Thomas. Mm-hmm.

0: i Brown con Let the Four Winds Blow su Imperial Records, uscito nel giugno del 1957. Vedo Raffo col telefono. Ah no, pensavo cercassi informazioni.
1: No,
0: cose.
1: No, dico vabbè, allora di tutto tu.
0: Scusa.
1: No, ho scherzo. Visto che bravo, correvi... bravo, hai fatto bene. No, invece io volevo parlare, cioè parlare, volevo solo dire che invece quella prima era Don't Mess With My Man di Irma Thomas, che piacevolmente ho sentito recentemente nella scaletta di un amico, Fab Castellano, che ha suonato l'altra settimana qui vicino, sì, vicino a Biella.
0: C'ero anch'io.
1: Sì, c'eri anche tu. E mi ha fatto piacere sentire che insomma abbia fatto con Elena la loro versione, la loro cover di questa canzone, che mi bello. Piace veramente tantissimo. E sì, volevo cogliere l'occasione per salutarli.
0: Bravo.
1: Ciao amici.
0: Ciao ragazzi. Va bene,
1: prossimo
0: adesso...
1: disco che è anche...
0: mettiamo così, me ne stanno due.
1: Che è anche l'ultimo, no, ce ne sta uno solo, mi spiace, ma...
0: 26-14
1: e quello prossimo, quello
0: sei
1: vabbè,
0: bravo
1: vabbè, allora comunque, litighiamo.
0: Questo è di sì, è di Cochran, questo è Richie Valens in una versione strumentale che o l'avete sentito o non l'avete mai sentito, e se non l'avete sentito vi piace di sicuro. No, dimmi cosa che c'è il muro.
1: No, niente, niente.
0: Cosa è successo?
1: Niente.
0: Oh no, mi si è offeso Raffo.
1: Facci sentire la canzone adesso che hai rotto le scatole per smetterla a tutti i costi, eh.

0: Oh Chris, ma non inizi a cantare? Vabbè, vabbè.
1: No, Rappo, siamo... si chiamano strumentali quei pezzi lo in cui so, non si canta. Io non riesco a trovare il... spegni la luce un attimo. Spegni quella luce lì.
0: Aspetta.
1: Mamma mia, che fatica che mi fai fare per trovare
0: ma
1: una
0: mettiti,
1: canzone.
0: Mettiti gli occhiali, sai come si dice in piemontese? Butti le baricule. Va bene, signore e signori, siamo in dirittura d'arrivo anche di questa puntata di One, Two, Three, Four. Ci tengo già a salutare voi carissimi affezionati ascoltatori di Radio Fly e ascoltatori del podcast. Come sempre, se è la prima volta e non l'avete ancora fatto, vi esorto a mettere un segui e la campanellina sulla piattaforma, sulla vostra piattaforma preferita, per ricevere una notifica tutti i lunedì quando esce la nuova puntata di One, Two, Three, Four. Poi se volete metteteci un like su Instagram, se volete seguite Torino R&B Club, che è la nostra organizzazione
1: con la quale volete,
0: promuoviamo tutte le nostre attività.
1: Venite alle nostre serate.
0: E venite alle nostre serate. Venite alle nostre
1: serate. Facciamo un sacco di serate.
0: Stiamo organizzando Capodanno, stiamo organizzando R&B Mania per il 19-20 marzo.
1: Esatto.
0: E quindi che ve lo dico a fa?
1: Niente.
0: Ciao amici, appuntamento alla prossima settimana. Qui accanto a me House Rocking Chris.
1: Era Raffo The Twist. Questo in teoria se l'ho messo giusto è Bob Vidone, che si con un brano che si intitola Untrue. Sentiamo. Sì, è lui.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Michelle, take one.
1: Yeah. 1, 2, 3, 4.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

0: te, io mi aspetto molto da te.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Blind Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro percorso tra i colori della festa di Holi in India, che aveva preso delle sfumature un po' violente con le donne che percuotevano per finta gli uomini. E questa particolare usanza prende il nome di Latmar Holi, da Latis, termine usato per indicare i bastoni. Si racconta che Radha, per reagire allo scherzo di Krishna, lo costrinse a percosse con un bastone, da qui l'usanza femminile di vendicarsi dei dispetti maschili. Ci sono tante foto in giro, per esempio, di giovani pronte a prendere a bastonate i loro pretendenti. La festa di Holi si può essere sì l'occasione per trovare quello giusto, ma spesso i matrimoni non sono ammessi se il partner proviene da un villaggio diverso dal proprio. Ci sono poi gli asceti induisti, i sadhu, che si riposano mentre fuori imperversa la battaglia. Infatti tra un lancio e l'altro ci si rinfresca con bevande tradizionali come il tandai, a base di latte, zucchero, mandorle tritate, semi di zucca, girasole e spezie, o con il bang, la variante per adulti che contiene foglie di marijuana. Tradizionalmente per la festa di Holi si utilizzavano colori di origine naturale come la curcuma. Oggi invece vanno di moda i pigmenti sintetici più vivaci e facili da trovare. Le bancarelle dei mercati iniziano a venderle settimane prima dell'inizio della festa, in modo che tutti possano procurarsene in grandi quantità. Con l'aumento dei venditori ambulanti di pigmenti sintetici è sempre più difficile risalire all'origine delle polveri, tuttavia. Negli ultimi anni infatti si sono verificati diversi casi di irritazione cutanea e agli occhi nei giorni successivi alla festa, tanto che sono molti a spingere per un ritorno alle ricette naturali per ricavare le tinte dai prodotti vegetali. Nelle aree urbane alcuni affrontano l'Holi armati di maschera per gli occhi e per il naso, evitando così di inalare le polveri. Alcuni giovani preferiscono ricorrere direttamente ai getti d'acqua colorata o ai gavettoni invece di lanciare i pigmenti colorati. E poi ci sono dei giochi, per esempio costringere a passare attraverso una selva di getti d'acqua colorata come si usa nel villaggio di Nangor in Uttar Pradesh. E ai turisti in visita viene consigliato di indossare nei giorni della festa abiti a perdere, e infatti i colori poi investono tutti quanti, viaggiatori, poliziotti e persino auto e animali. All'ora di pranzo poi della giornata di Holi sono tutti ridotti a una tavolozza di colori. A questo punto l'atmosfera si calma, le strade si svuotano e i manifestanti si sciacquano nei fiumi o nelle fontane. Durante il pomeriggio si rievocheranno poi i momenti migliori della battaglia mattutina mangiando i dolci preparati per l'occasione. E allora con queste curiosità io vi lascio a una splendida e coloratissima giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della

0: godi la giornata con Radio Fly. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
2: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi. Con il solito miagolio, buon pomeriggio.
3: Miagolio, adesso ci sono anch'io. quindi, buon pomeriggio, buonanotte, buongiorno o chi lo sa, insomma, in qualsiasi momento ci aspettate, però ricordiamo, insomma, la diretta è rigorosamente da quest'anno di martedì dalle 17 alle 19, due ore di musica da trascorrere insieme con Mauro Giovacchini e Stefano Fragai, e quindi vi stiamo parlando qui dagli studi, ovviamente, di Radio Fly. Abbiamo, come sempre, anche quest'oggi una scaletta molto nutrita. Dico il martedì in diretta perché poi dopo c'è la replica della domenica, c'è la possibilità di ascoltarlo nel nostro sito, insomma, so che è molto anche seguito per quanto riguarda gli ascolti, va molto bene anche lì, insomma, quindi siamo contenti che un po' di bella musica passi, e quanto ce n'è bisogno questo periodo. Di bella musica e anche in generale di cose belle.
2: Poi direi una cosa grossa, direi in fin dei conti manca una cosa dell'antichità nella media delle radio.
3: La musica,
2: la buona musica. e quindi
3: noi facciamo, cioè, il nostro,
2: poi, insomma,
3: noi facciamo il, diamo il nostro
2: questione
3: contributo.
2: Di età, di gusto, di conoscenza, ma di attitudine,
3: di passione,
2: di attitudine, quindi l'orecchio significa molto, poi la compagnia, la mia relativa, perché la mia voce sentite che non è un granché e tra poco sarà anche di meno, però sono qua, in veste a questo punto più da regista, Stefano.
3: Da regista? No, non solo.
2: Quindi,
3: non solo.
2: Ora, a parte l'enunciato teorico, viva la musica, ma siamo qua anche apposta, ci piace la radio, ci piace la musica e ci piace anche chiacchierare, esatto, e cercare di comunicare con voi, amiche ascoltatrici e amici ascoltatori.
3: Sì, che poi i nostri sono racconti di musica per un paio di ore settimanali, insomma, invece che trovarci al bar a parlare dei nostri gusti musicali, ci troviamo qui in radio, ne parliamo, siamo contenti di proporre le nostre idee, i nostri gusti, anche qualche novità discografica, ma non solo, non è che siamo concentrati sulla novità in assoluto, però anche quest'oggi ne abbiamo molte. Oggi
2: sì, perché
3: dal vecchio dal nuovo al vecchio.
2: Siamo comunque abituati ormai da tanto tempo, Stefano, che anche se non vogliamo curiosiamo sempre, esatto, per vedere se troviamo nuovi gruppi, nuovi artisti, nuova musica, oppure anche vecchi artisti o semivecchi, chiamatele come credete, che fanno dei dischi nuovi. Io dico sempre, andiamo a sentire com'è lo stato dell'arte.
3: Infatti avremo molti dischi usciti quest'anno nel 2026, chiuderemo con uno invece degli anni, dei primi 70, 60, fine anni 60, degli anni 60, ma addirittura con l'Extra Time arriveremo al 1807, se non sbaglio, era il Corigliano di Beethoven, quindi insomma avremo veramente secoli davanti a noi da trascorrere insieme.
2: Intanto, ringraziamo Franco Gianni,
3: Ok, per, grazie.
2: Per il like, e noi speriamo sempre
3: sì, noi siamo anche in
2: che
3: diretta
2: ci sia
3: Facebook.
2: Anche ascolto, sì, siamo in diretta. Il nostro sito credo che funzioni, quindi magari anche perché Facebook, dopo qualche canzone che passiamo, tende a bannare qualche brano, no? In alcuni paesi del mondo e qualche volta anche in Italia. Ma Bonni, stiamo Bonni?
3: Sì, perché quest'oggi... c'è un filo rosso che diciamo che percorre tutta la nostra scaletta che abbiamo preparato, che è un po' dalla natura, perché partiamo con la natura, alla natura umana, che sicuramente è quella che troveremo in altri pezzi, ma anche nell'Extra Time di Beethoven, perché si parte da degli alberi, ma sono alberi infernali quelli che ci racconta Bonnie Prince Billy. Poi dopo, nei branch successivi, attraverseremo canyon, disastri naturali, draghi, giardini, amori che finiscono, transizioni, speranza. Poi arriva Van Morrison, arriva Hamill, arrivano i Van der Graaf.
2: Insomma, anche la natura, anche Van Morrison in quell'album,
3: esatto,
2: aveva avuto un bel tracollo, no?
3: Esatto.
2: 7 anni in America, il divorzio.
3: E quindi, andando avanti con la trasmissione, la natura esterna progressivamente diventa una sorta di paesaggio interiore, e lo chiuderemo con Beethoven, che è un po' la chiave drammatica di tutto quello che ascolteremo durante la puntata, perché quando scrisse il Coriolano era veramente un uomo schiacciato tra rabbia, orgoglio, amore e impossibilità poi anche di tornare
2: se,
3: indietro.
2: Se
3: questo
2: mi
3: è il guerriero romano,
2: il guerriero, sì, che insomma vince una battaglia e poi va a finire che lo assoldano gli avversari perché ne vinca un'altra, al contrario, poi per fortuna con la moglie e le figlie lo fermano, insomma lo stoppano, purtroppo però i volci lo fanno fuori, no? Se mi ricordo bene la storia. Volevo fare un inciso che io credo che la componente fondamentale dell'arte sia proprio la natura umana e soprattutto il profondo della natura umana, che naturalmente si reverbera all'esterno e diventa arte quando poi è più o meno apprezzata da il resto che osserva,
3: ascolta.
2: Nel nostro caso
3: legge,
2: musica
3: ascolta,
2: è chi ascolta,
3: osserva, cioè.
2: Quindi è frutto proprio del profondo, del cuore, dell'anima, poi ci metti l'esperienza umana, tutte le cose che ti accadono, più qualcosa in più. C'è sempre, non puoi spiegare, soprattutto l'arte non la potrai mai spiegare del tutto, ed ecco perché noi diciamo la nostra, riportiamo spesso pensieri degli altri integrandoli oppure qualche volta anche contestando, no? E soprattutto però facciamo una cosa, facciamo ascoltare la musica.
3: Facciamo ascoltare
2: l'ultima parola è sempre della musica.
3: Esatto, e quindi si comincia con Bonnie Prince Billy, proprio per introdurre, per iniziare questo percorso che attraversa sulla natura, che attraverserà un po' tutta la puntata, perché cominciamo dagli alberi dell'inferno, così si chiama
2: Trees of Hell,
3: che non è un'immagine casuale, perché questa versione dal vivo è stata registrata a Los Angeles nel 2025, dopo gli incendi che hanno devastato le colline californiane, quindi questo folk molto intenso, sentirete una versione meravigliosa, diventa quasi musica di fronte ad un paesaggio bruciato, che è quello che poco tempo prima aveva caratterizzato queste zone dove Bonnie Prince Billy ha registrato questo album dal vivo che si chiama Live in the City of Ghosts.
2: Sì, perché poi la strumentazione che ha inserito di questo brano, che non era nuovo, no? È un brano rifatto,
3: certo,
2: in una maniera più consona, è ricca di strumentazioni a fiati e soprattutto della voce di Will Oldman, vale a dire Bonnie Prince Billy, che integra la circostanza dandogli un'enfasi veramente incredibile, come solo un grande autore, un grande artista e un grande cantante sanno dare in circostanze che sentono, che gli toccano le corde appunto dell'emotività del profondo. In questo caso c'è l'ecologia, ma c'è anche l'umanità che è messa a dura prova con questi roghi incessanti che hanno caratterizzato l'estate della California, ma non solo, no? Ci sono stati incendi un po' da tutte le parti, lì in maniera particolare.
3: Ok, ascoltiamo questa meravigliosa intensa versione di Trees of Hell di Bonnie Prince Billy dal vivo. Eccolo qui, sta già parlando.
4: Slow, pace it. You're a flower girl.

0: veramente con questi fiati, l'atmosfera della canzone, il modo di cantare di Bonnie Prince Billy, l'insieme è veramente un messaggio apocalittico.
1: È un messaggio apocalittico.
0: È un brano che
1: una versione molto intensa,
0: e ti turba, insomma.
1: Esatto, infatti è stato definito questo brano come un possibile memoriale sonoro apocalittico legato proprio agli incendi californiani, visto che lui l'ha inciso.

0: negli anni precedenti si era un pochino adagiato su suoni folk abbastanza scontati, ripetitivi, che non lo so, insomma, invece secondo me gli ultimi due album sono bellissimi, per quanto possano all'ascolto risultare anche molto datati, vecchi dal punto di vista musicale.
1: Sì, anche a me sono piaciuti moltissimo.
0: Inventa queste cose, è veramente fantastico.
1: No, fra l'altro qui noi l'abbiamo visto a Perugia, no?
0: Sì.
1: Un paio d'anni fa, insomma, e erano in tre in pratica.
0: Ma che suoni?
1: Suoni.
0: Insomma, che sogno.
1: Dire che era folk, secondo me, è riduttivo.
0: No, esatto,
1: perché si sentiva già l'impronta un po' di jazz, no?
0: Quello che lui è. Che faceva anni fa e che è tornato.
1: Bene,
0: a fare.
1: In questo brano, così come gli altri in questo album, sono sei elementi.
0: Sì.
1: E con questi fiati che enfatizzano la trasmissione del messaggio emotivo musicale.
0: C'è la batteria che noi, quando l'abbiamo visto noi, non c'era. È tutta un'altra sonorità.
1: Sì.
0: E uno potrebbe anche dire, ma perché un disco dal vivo adesso, alla fine? E poi lo ascolti e dici, ma meno male che l'ha pubblicato, perché ci sono versioni dei suoi brani che hanno un altro sapore. E poi chi si perde questo disco, come ho letto anche in una recensione, non ricordo se Onda Rock o Rumore, chi perde e non ascolta questo disco dicendo è l'ennesimo disco dal vivo di Bonnie Prince Billy, si perde la magia di certi arrangiamenti, di certe versioni di brani che sono veramente bellissime.
1: Guarda, leggo una cosa, si dice non incontrare mai i tuoi eroi, ma quando quella persona ha guidato, plasmato, confuso e ampliato la tua comprensione di cosa possa essere la musica, allora diventa un privilegio che ti cambia la vita. Si dice anche: il talento è colpire un bersaglio che nessun altro può colpire, il genio è colpire un bersaglio che nessun altro può vedere. Il fatto che Will Oldman, Bonnie Prince Billy, abbia svuotato e rielaborato il suo stesso repertorio così tante volte in modi anche così insospettati e inaspettati è la prova del suo genio.
0: Ed è vero, e sono completamente d'accordo.
1: Bene, passiamo da geni, diciamo, più o meno
0: a un altro geniale. Tra l'altro il disco di Bonnie Prince Billy è uscito il 18 settembre, ma quel giorno è uscito anche un altro disco, un graditissimo ritorno, quello di Beck, si chiama Ride Lonesome. Beck, quando vive questi momenti di melanconia, tira fuori i suoi album acustici.
1: Sì, perché poi
0: questo è quello che fa.
1: Il titolo Ride Lonesome significa cavalca da solo, in pratica.
0: Esatto, la malinconia lo porta a produrre
1: come quella che ballava da solo, acustici. Lui cavalca da solo. Oddio, non è proprio così, ma
0: e quindi insomma sono album molto delicati da queste atmosfere acustiche, e su questo Beck secondo me è molto bravo. Anche perché,
1: quindicesimo lavoro della sua carriera.
0: Anche perché Beck, diciamo che con il suo esordio fu uno sperimentatore, insomma inventò dei suoni, un modo di fare pop e mescolarlo con tante cose, insomma è stato veramente un apripista. Poi non è che puoi continuare tutta la vita a fare quelle cose lì, quindi si è diciamo che ha avuto anche delle evasioni acustiche, e l'ha avute soprattutto nei suoi periodi tristi, forse, come poi alla fine è giusto che sia, visto che qui si parla di canzoni molto più intime. E l'ho avuto anche con questo nuovo album, che secondo me, quando Beck negli ultimi anni si cimenta con questi suoni, forse riesce a dare il meglio di se stesso. Poi lui è artista geniale a cui dobbiamo veramente tantissimo, quindi ogni suo disco è il benvenuto.
1: Sì, poi lui è famoso anche per il suono della chitarra con una famosa tecnica del finger picking, e qui questo suo lavoro, quindicesimo della sua pluridecennale carriera, c'è una stanza, no? Che in pratica è nella cover, nella copertina, con pareti di legno, una finestra da cui filtrano vento, luce, e nel mezzo una sedia in penombra con l'artista seduto. Quindi un'immagine che ti dà anche un input e un'idea di una cosa molto molto intima, molto anche misurata, se vogliamo, no? Quindi non un eccesso.
0: Ricordiamo che a mixare tutto c'è un certo Nigel Godrich, vabbè, collaboratore di Beck già in altre tantissime occasioni. Allora, dopo gli alberi, l'inferno descritto da Bonnie Prince Billy,
1: ora
0: andiamo
1: c'è un paesaggio.
0: Esatto.

0: Siamo in un canyon, quindi dopo gli alberi bruciati arriviamo in questo canyon, però no, questo è un canyon soprattutto mentale da parte di Beck, che trasforma questo paesaggio in una canzone d'amore, perché è vero che non si cita mai l'amore, però questo I want you ripetuto tante volte, immagini di tempo, ombre, luce, uragani, e questo appunto I want you che si ripete in continuazione, non è che una canzone anche di amore.
1: Sì, il canyon quindi, perché il brano poi che ci ascoltiamo da Beck e Slow Canyon si fa come una metafora visiva e testuale dell'immensità del tempo, ma anche quella dell'isolamento emotivo, evidentemente la rottura di un legame, no?
0: Esatto, esatto.
1: Quindi noi ce l'ascoltiamo.
0: Ascoltiamola questa Slow Canyon, lui è Beck.

0: la Rzen.
1: In fondo di cosa abbiamo bisogno? Di una semplice bella canzone. E Beck ci riesce alla grande con questa Slow Canyon, estratta da Ride Lonesome, il nuovissimo album per Beck Hansen.
0: Poi noi siamo fautori da una vita di tentativi di belle canzoni, no?
1: Sì,
0: spesso sono stati anche riusciti. Possiamo dire che le canzoni che abbiamo programmato anche a vecchi tempi sono entrate nel novero degli evergreen, per cui insomma diciamo, nonostante le nostre stranezze le nostre stranezze nel senso che magari qualcuno dice ma quello che programma, vabbè, Ride Lonesome, il cui titolo richiama anche un western, stile anni 50. Vabbè, ci mostra quello che dice che si può provare a cavalcare da soli nel buio. Un'esperienza umana fatta di disillusioni, storie d'amore finite, rapporti, speranze infrante e che viene con i brani smembrata pezzo per pezzo, un pezzo è un brano, insomma, fino ad arrivare a una conclusione, ma non è male la conclusione.
1: no, per niente. Per niente Beck le canzoni le sa scrivere anche molto bene. Allora, da Beck, adesso chiudiamo un po' una triade, poi continueremo con questi sguardi fra natura, paesaggi naturali e paesaggi interiori, però la chiudiamo con Kevin Morby, perché abbiamo cominciato con Bonnie Prince Billy, che guarda il paesaggio dopo la catastrofe, perché quegli alberi sono l'inferno, sono la catastrofe. Invece Kevin Morby guarda la catastrofe come metafora della stessa esistenza, quindi è ancora un altro sguardo ulteriore. Qui si comincia ad andare dentro noi stessi, perché il natural disaster di cui parla Kevin Morby è un qualcosa che ovviamente riguarda noi. E questo è secondo me uno dei brani più belli del suo nuovo album, Little Wide Open. Album che è stato prodotto da Aaron Dessner, quindi quello dei National. È lui che produce questo album, che ha voluto un po' diciamo riportare Kevin Morby a quello che è l'origine del Midwest americano, e se lo è Bonnie Prince Billy allo stesso tempo e per altre sfumature lo è anche Kevin Morby. E a proposito di diciamo di Midwest americano, di americanità, in questo brano lo ancora di più per diversi motivi. Uno è vabbè, la presenza di Lucinda Williams, che ovviamente insomma compare proprio in questo brano e secondo me caratterizza la cosa da questo punto di vista. E poi lui, Kevin Morby, ha raccontato di aver pensato a Lucinda Williams dopo aver scritto il pezzo, ispirandosi anche a Street Hustle di Lou Reed, dove compare la voce parlata di Bruce Springsteen. Ha detto volevo fare una cosa simile, però insomma mi sono ispirato a loro, voleva qualcosa di analogo e penso immediatamente a lei, a Lucinda Williams. E quindi questi 7 minuti, che ora noi non ascolteremo per intero, però sono diventati quasi una sorta di piccolo film americano, perché Kevin Morby nelle sue canzoni riesce a raccontare questo, e quando ci riesce vengono fuori cose del genere.
0: Come una proiezione cinematografica dove la musica diciamo è in primo piano, che va oltre la colonna sonora.
1: È un po' la tradizione che ci ha lasciato e che a lui ha lasciato Bob Dylan,
0: i vari menestrelli,
1: Lou Reed, Leonard Cohen, lui viene da lì, insomma.
0: Viene da lì.
1: Anche noi.
0: Una nota di curiosità: la compagna di vita di Kevin Morby si chiama Catherine Crutchfield, in arte una cantautrice che non riesco mai a pronunciare bene il nome, ma a me piace molto, l'ho anche programmata svariate volte.
1: La programmi senza chiamarla, quindi?
0: Sì, Waxahachie, che poi faccio salute, no? Aci, salute.
1: Che poi condividono, se non sbaglio, la stessa etichetta, la The Ocean.
0: Sì, e poi vanno anche in giro insieme per i concerti, insomma. Ecco, questo vorrei sapere sempre, perché ogni volta che uno è in diretta cercano al telefono.
1: Va bene.
0: E non abbassa la soneria. Non abbasso la soneria, però alzo la musica. Viva la musica!
1: Kevin Morby.

0: non abbiamo bisogno poi, Stefano, di passare Beethoven, perché queste sono delle opere.
1: Quanto Lou Reed c'è in queste sonorità?
0: Sì,
1: allora
0: volevo rettificare, avevo letto io un like, Franco in realtà è Franca Gianni, e un altro... credo di conoscerla, quindi un particolare saluto, scusami Franca, ma dico la verità, a un metro di distanza ci vedo meno, insomma. Poi c'è Antonella, la grande fotografa del lago in quel di Perugia, c'è Antonella Piselli, e poi c'è il nostro facente parte del trio, il musicista Michel Esposito. Ho fatto anche il lancio, ciao Michele.
1: Un saluto a tutti. Allora, quindi questo era Kevin Morby dal suo nuovo album, uscito qualche mese fa.
0: Fammi fare la battuta, Stefano, scusa. Kevin Morby, noi siamo Orbi. Infatti, non avevo visto bene il nome.
1: Quindi dall'America di Kevin Morby ci spostiamo invece a Zurigo, in Svizzera, dove Janine Catherine ha questo progetto che si chiama Black Sea Dow. Diciamo che dopo il disastro naturale raccontato da Morby, la natura si riprende le rovine. Si riprende le sue rovine, ma fra queste rovine cosa accade? Compare un drago. Quindi cambio completamente di scena. Questo nuovo album Everything è stato pubblicato già diverso tempo fa, il 20 febbraio di quest'anno. La protagonista della canzone cammina attraverso rovine invase dalla vegetazione, quindi boschi che crescono sopra le macerie, sopra queste rovine, fino ad incontrare una creatura di pietra simile ad un drago, quindi è quasi una sorta di favola mitologica il racconto, ma il drago sembra diventare una proiezione della stessa persona che lo incontra. Quindi cosa c'è in questa canzone? La natura, la vegetazione che sovrasta tutto, le rovine che trova, la trasformazione, quindi il riflesso del drago dentro te stesso.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi,
0: infatti,
1: insomma, torna un po' tutto il paesaggio naturale esterno e quello interno.
0: Il drago interiormente è anche una trasformazione, ma è anche una forza primitiva,
1: sì.
0: E attingendo a quella forza acquisti energia, e l'energia ti permette la trasformazione, insomma.
1: Va bene, quindi
0: se mi ritrasformasse la voce. Sarei molto
1: una boccata.
0: Pensare,
1: di fuoco.
0: Come portachiavi ce l'ho, c'ho il dragone del
1: una boccata di fuoco e via.
0: Sì.
1: Quindi Black Sea Dow, e questa ovviamente The Dragon.
2: La Warner Bros. Presenta Mauro Gioacchini e Stefano Fregai. Ora c'è il biplano.

0: c'è un po' di catarsi, quindi. Che parola.
1: Bello anche questo disco.
0: Parola che è in voga, no? Sì. Anche quella.
1: Bello questo disco di Black Sea Dow, ovvero Janine Catrain. Qui siamo a Zurigo, quindi dalla Svizzera. Che belle atmosfere arrivano anche dalla Svizzera. Quindi non solo soldi e cioccolato, ma anche bella musica.
0: C'è anche un po' di Jeff Buckley.
1: Vero.
0: Può essere come atmosfere, forse anche come modo di utilizzare la voce, no? Anche se al femminile.
1: Attenzione che li tocchi.
0: Sì, però insomma, diciamo che in linea di massima
1: l'ispirazione, sì.
0: Si sa, insomma, soprattutto quelli come noi che una vita che ascoltano la musica, per fortuna, in tutti i sensi, anche nel senso della vita. Ci viene spontaneo una sorta di paragone, no? Però non vuole essere una messa in competizione, assolutamente, semmai è in positivo.
1: È in positivo. Allora, quindi andiamo avanti, siamo anche un po' di corsa, perché veramente volevamo mettere tutti i brani, insomma.
0: Ecco, quasi più da opera, come ho detto, che brani da pop, folk, rock, jazz o quello che è. A parte che il jazz spesso, ecco, le improvvisazioni diventa, a tutti gli effetti, ogni brano può diventare un'opera.
1: Allora, un altro disco uscito il 18 settembre, oggi siamo fissati con questa data, è uscito per materiale sonori, si chiama Hollywood Stray e sono i nostri carissimi Flame Parade. Questo disco l'hanno.
0: Leggiamo la formazione, no? L'abbiamo conosciuti, l'abbiamo avuti circa ospiti un anno e mezzo, due fa qua, e hanno fatto non solo l'intervista, ma soprattutto quello che a noi ci è piaciuto e che ci piacerebbe anche rifare: un concerto qua in diretta. Marco Zampoli, Letizia Bonchi, Francesco Agozzino, Mattia Calosci e Damien Carlu. È il quarto lavoro questo.
1: Il quarto album registrato in presa diretta al Playpen Studio di Bristol e prodotto da Ali Chant, che è, insomma, lavorato con King Hanna, Dry Cleaning, Murder Capital, insomma, Yard Act. Veramente con i grandi.
0: Parfum Genius.
1: Diciamo che è un'altra svolta silenziosa ma profonda nel percorso musicale della band. Loro dicono che è l'apertura di una crepa nello spazio etereo sospeso, nell'equilibrio delicato tra sogno e realtà, che ha caratterizzato i lavori precedenti del gruppo. In effetti queste sono le sonorità che secondo me caratterizzano un po' tutta la loro musica, che qui fanno, diciamo, allargano questa crepa in altre direzioni.
0: Direi anche nel brano che poi andrà in onda, sento la compattezza sonora dei brani, forse anche questo magari in particolare, diciamo, hanno una forma anche più ruvida sotto, quindi meno sognante ma più impattante, quindi diciamo c'è una trasformazione.
1: Esatto, è vero. E fa impressione guardare le loro prossime date, perché dal 21 ottobre saranno in Germania, Francia, ancora Germania, Svezia, e nel mezzo c'è Cavriglia, che a dicembre per il concerto.
0: Andiamo
1: di
0: a Cavriglia.
1: Quindi Londra, Brighton, Glasgow,
0: Hannover, Stuttgart,
1: un po' tutto, sì,
0: Parigi, Frankfurt.
1: Poi vanno anche nella città dove io vado spesso, che è Freiburg, nella Foresta Nera, anche lì, quindi sono contento che suonino anche lì.
0: Ma cioè, le vacche bianche nella Foresta Nera, io una notte nera come
1: li vedi,
0: sono?
1: Li vedi, fosforescenti. Allora, The Place Where Love Will Let You Down, questo è il lunghissimo titolo di questo brano, che loro definiscono come un percorso emotivo verso un luogo in cui l'amore perde la sua funzione protettiva e rivela la sua natura fragile.
0: Sai che mi ha ricordato la natura nel titolo? Mi ha ricordato Leonard Cohen.
1: È vero, infatti anche questo percorso emotivo, insomma, sono quei percorsi che ci ha insegnato lui. Questo brano, dove si incrociano voci e chitarre incalzanti che amplificano la tensione emotiva e anche il senso di malinconia, quindi per me è la canzone perfetta.

0: Eccoli qui, quindi Flame Parade, nuovo album Hollywood Stray, quindi l'abbiamo ritrovati, e veramente sempre molto bello sentire come questi ragazzi riescano sempre ad avere nuove trasformazioni, però rimanendo se stessi, questi intrecci sonori che li hanno sempre caratterizzati fra voci, chitarre, violini e violino, anzi quello di Letizia, veramente, beh, io sai... Poi lo sai, io sono un po' di parte, sono innamoratissimo di loro, quindi forse non è neanche giusto che ne parli più di tanto, però per me hanno ancora colpito al cuore.
1: L'anno scorso sotto Natale ci sono venuto anch'io, no?
0: Certo, quest'anno rifaremo.
1: Sì,
0: rifaremo.
1: E fra l'altro il titolo di questo brano significa il posto in cui l'amore, in pratica, ti lascerà cadere, ti deluderà.
0: Ti deluderà, esatto. Quindi andiamo a chiudere proprio...
1: Prima del giro di Boa, ma anche di Anaconda e di Pitone...
0: Andiamo a chiudere proprio con una canzone d'amore, però una canzone d'amore forse per certi versi possiamo identificarla anche come un amore malato, perché la canzone si chiama I Change For You, che se la guardiamo dal punto di vista dell'amore è un titolo anche abbastanza triste, perché poi lo ripete di continuo.
1: Cambierò per te.
0: Esatto, e lei dice se non ti piace adesso cambierò per te, quindi è una canzone sull'amore ma soprattutto sulla perdita della propria identità dentro l'amore, e insomma se non ti piace così cambierò per te è una frase che è anche molto pericolosa se la guardiamo a certi sotto certi aspetti, quindi è un altro tipo di amore,
1: perché come al solito non è che si cambia, c'è una sorta di adeguamento reciproco, no? Al limite ci sono punti in comune, punti un po' meno in comune, e però l'amore porta non a cambiare ma porta ad integrare le personalità. Quindi, buttate
0: diciamo
1: così.
0: Che la protagonista qui della canzone è disposta a modificarsi pur di essere nuovamente amata dal proprio lui o lei. Questo lo lasciamo a Mischi, perché è di lei che stiamo parlando.
1: Sì, io ho un'età che non gli può, non le posso, visto che è lei, non le posso dire nulla.
0: Questo è un gran bel disco uscito nel febbraio il 27 febbraio del 2026, si chiama Nothing's About to Happen to Me, e quindi l'ascoltiamo, ci sentiamo dopo il GR.
1: Dopo il giro di Boa,
2: il biplano Music First.

0: Fra di sé, insomma, no?
1: Capito perché?
0: Dice, dove sei stato, che hai fatto?
1: Capito
0: te le do io se t'arpiglio te.
1: Capito perché la regina? Senti che roba. Va bene,
0: no, aspetta,
1: grandissima
0: aspetta che...
1: Erika Badu, grandissima sì. Erika Badu, questo era un brano estratto dal suo nuovo album Before the World Blows, pubblicato il 28 di agosto.
0: Prima che il mondo esploda.
1: Esatto, proprio
0: la traduzione album. Del titolo.
1: A proposito dell'apocalisse da cui che sembra un po' caratterizzare il nostro approccio alla natura di quest'oggi, iniziando da Bonnie Prince Billy. Vi ricordo che questo è il Biplano con Mauro Giovacchini e Stefano Fragai. Questa è Erika Badu che con il produttore di Alchemist ha veramente dato, perché lei è veramente una grandissima artista, insomma, se parliamo di neo soul non possiamo non parlare di lei, che è di questo genere, di questa invenzione, è stata la regina. Poi quando la regina se ne sta via per molto tempo, lascia spazio ad altri, arrivano voci, arriva poi la regina,
0: 11 anni dall'ultima pubblicazione,
1: poi la regina ad un certo punto decide di tornare via, tutti via perché torno io. In effetti l'ho fatto con un grandissimo album, che album freschissimo nei suoni, nei campionamenti scelti da Alchemist, uno dei produttori più importanti della scena hip hop contemporanea. Anche qui in questo brano, dove c'era la touch di Calvin Case che veniva campionata con il basso di Thundercat, crea questa magia molto molto sognante, insomma, veramente grandissimo album questo di Erika Badu con Alchemist.
0: Sì, poi Alchemist e Erika Badu hanno lavorato per diversi mesi, mi sembra che siano 18 mesi, tra due grandi città americane, Dallas e Los Angeles, e però i pezzi non sono stati creati ognuno nel proprio studio, nella propria casa, nel proprio isolamento, ma occasionalmente venivano testati nei vari concerti che comunque Erika Badu faceva, e quindi poi portati negli studi e riadattati, modificati, diciamo in meglio, no? Per come li volevano mettere su disco. E quindi è uscito questo album, direi un lavoro ottimo. Ecco, ora te continua a parlare, Stefano, che io vado a riacchiappare la canzone.
1: A riacchiappare la canzone che ascolteremo adesso, che è un brano dal nuovissimo album dei Ezra Collective, gruppo e appunto collettivo che a noi piace tantissimo. È uscito l'11 settembre il loro Here Because of Hope. Coleoso, il Femi Coleoso, il batterista, anche un po' leader del gruppo, insieme a TJ Coleoso, insomma i due fratelli, hanno dichiarato che questo album sembra un po' raccontare il concetto di speranza che si trova all'interno dell'album, cioè dall'altra parte del dolore può esserci il rinnovamento. Questa è un po' la speranza che gli Ezra Collective sembrano voler dare con questo titolo. E musicalmente il gruppo è straordinario, riescono a fondere jazz insieme a reggae, afrobeat, calypso, hip hop, tutto questo però lo fanno in una loro concezione tutta particolare anche contemporanea di quello che è il jazz britannico che abbiamo conosciuto fin dagli anni 90 in poi, insomma, le atmosfere jazzate della Talking Ludo, di altre etichette, vengono qui diciamo rese più contemporanee e lo fanno, e questo è un po' il brano che forse porta più luce nella nostra scaletta che abbiamo realizzato oggi.
0: Anche perché non dimentichiamoci che il lavoro precedente era molto a dancehall.
1: Eh sì.
0: Cioè, c'erano sempre le puntate sulla musica africana, sul new jazz, eccetera, ma tant'è vero che c'erano anche dei brani che invitavano a muoversi, quasi a danzare, no? Io direi a questo punto, Stefano, sì, di ascoltare.
1: Ricordi,
0: no?
1: Grazie a Dio che mi ha fatto i piedi per ballare, no?
0: Tanto era poco bello, ma molto bello quel brano, sì.
1: Eh sì, qui sono tornati, hai ragione, su atmosfere diciamo più jazzate.
0: Più jazzate.
1: E loro dal punto di vista della scena jazz londinese sono fra i gruppi più interessanti.
0: Sì, ricordiamo anche altri, possiamo annoverarli, diciamo insieme a quest'altri che negli ultimi anni sono, come si dice, in luce nella scena neo jazz londinese: Shabaka Hutchins, Nubia Garcia e Jean Tecrey, in realtà si chiama Emma Jean Tecrey. Li dico perché li programmo, per l'ho programmati e li riprogrammerò, come riprogrammerò Ezra Collective. Ce li ascoltiamo?
1: Don't worry.
0: Bene.
1: Be happy.
0: Invece lo vogliamo.
1: Don't worry, be happy. E questo per l'artista che viene dopo.
0: Post. Anche Telegraph.

0: anche per Ezra Collective, si chiama Here Because of Hope, per via o a causa della speranza. Oggi sono per le traduzioni.
1: vai.
0: No, anche perché hanno un significato, no?
1: È vero.
0: Diciamo, è una sorta di biglietto d'ingresso, un prologo, il titolo del disco è un prologo, spesso è un prologo, qualche volta è una sintesi, qualche volta anche è un'opera di fantasia, che comunque, essendo fantasia, sempre prodotto della mente umana, se vogliamo della mente artistica umana, nel caso della buona musica, e quindi comunque fa parte, è una fantasia, ma comunque ha, come si dice, basi nella realtà.
1: Ok, quindi Ezra Collective, loro nuovo album, e quindi diciamo, come diceva Mauro, questa speranza è data dal fatto che loro dicono che dall'altra parte del dolore può esserci un rinnovamento. Adesso un piccolo gioiello, quello che andremo ad ascoltare adesso, perché Don't Worry cantavano gli Ezra Collective, ma qual è il brano più famoso di Bobby McFerrin?
0: Don't worry,
1: be happy. Però sarebbe, secondo me, riduttivo, e lo è stato in tutti gli anni. In tutti gli anni lui è stato riconosciuto soprattutto con questo brano, e questo non
0: detto Bobby,
1: e questo non diciamo che non fa non spiega tutta la grandezza di questo artista, che nel 1982 usciva con il suo primo album con una serie di musicisti jazz pazzeschi, fra l'altro, e lui, Bobby McFerrin, è uno degli artisti che hanno maggiormente ridefinito proprio il rapporto fra voce, improvvisazione, jazz e polifonia, perché adesso magari nelle sovraincisioni si sente tanto, però lui ha veramente portato nei suoi dischi la polifonia per quanto riguarda le atmosfere jazzate o pop, ed è un grandissimo artista. Ha sperimentato il multitracking vocale e creato anche il progetto Voice Extra, insomma un grandissimo artista, Bobby McFerrin.
0: E con The Voice dell'84 è stato il primo esperimento, il primo lavoro jazz vocale, interamente vocale. Lui era un maestro, perché addirittura mentre teneva la nota e cantava riusciva a imitare con gorgheggi intonati, ma soprattutto a tempo, degli strumenti musicali a percussione anche, e quindi incredibile, dotato di un'estensione vocale smisurata, ma non so, 5, 6, 7, 8, una cosa mostruosa, di ottava, quindi tonalità anche altissime, ma andava anche molto in basso, quindi una duttilità vocale incredibile, più aveva l'orecchio perfetto
1: anche
0: quello e ha vinto credo minimo 10 Grammy Awards e tanti altri premi.
1: Artista che ha avuto ovviamente un grandissimo successo, quella Don't Worry Be Happy, fischiettata, cantata comunque, è uno dei brani
0: sembrava della storia una della semplice canzoncina pop, orecchiabilissima, la programmavamo mattina, sera, pomeriggio, ti ricordi, in radio, però poi dice, ma come, con la voce ti dava da riflettere, lì per lì la prendevi come un brano radiofonico di successo, poi dicevi, ma questo non è mica male, ce l'ascoltiamo, Stefano?
1: Ce l'ascoltiamo in una versione di uno dei nostri artisti preferiti,
0: Van de Man,
1: di Van Morrison, e questa è la Moon Dance.
0: Facciamo questa danza notturna.
1: Bobby McFerrin.

0: Beh, insomma, ho detto insomma.
1: E tutti i crooner del cacchio che hanno rifatto questo pezzo, muti, zitti. A cominciare da quello famoso, come si chiama?
0: Italo. Bubboli. Bubboli. Michele Bubboli.
1: A cominciare da lui. Zitti.
0: 10 volte vincitore del Grammy Award, decise anche di studiare all'apice della popolarità Bobby McFerrin, direzione d'orchestra, quindi ha fatto anche il direttore d'orchestra, direi anche lì con enorme successo, prendendo lezioni da Bernstein, Meyer e Ozawa.
1: Così, tanto per così prenderne due o tre a casa.
0: Arrivate, e grazie all'entusiasmo e alla gioia che hanno sempre caratterizzato le sue esibizioni da solista, Bobby ottenne successo anche nell'ambito della musica classica. Nel 1990 ha diretto l'Orchestra Sinfonica di San Francisco, tanto per dirne una.
1: Così. Quindi questa Moon Dance, che poi nel corso degli anni sarebbe diventata sempre più un pezzo jazz, almeno quando la fa lui o la fa il grande Van Morrison,
0: sì, anche
1: lui l'ha trasformata
0: dal vivo più
1: jazz.

0: dove l'improvvisazione prende sempre più campo.
1: Esatto, era già una grande canzone nell'omonimo album, per carità, però quello che ne ha fatto Bobby McFerrin, quello che ne ha fatto Van Morrison nel corso degli anni, lo ha reso un grandissimo capolavoro.
0: Non c'è una versione o una cover brutta, no? Quando la fanno questi.
1: Quando la fanno loro.
0: Anzi, apportano.
1: E allora eccolo qui Van Morrison, il proprietario di Moon Dance, che quindi gli restituiamo il tutto e lo andiamo ad ascoltare in un Van Morrison sicuramente particolare. Questo è un disco, diciamo che fra i miei 3 o 4 preferiti di Van Morrison, e non è facile perché ne ha fatti tantissimi di capolavori. Si chiama We Don't Fleece, album del 1974, è un disco molto particolare nella carriera di Van Morrison, perché lui era tornato in Irlanda dopo degli anni trascorsi negli Stati Uniti. Ricordiamo, insomma, Astral Weeks, tutti quegli album lì erano arrivati proprio nella sua permanenza negli Stati Uniti, che a cui era arrivato grazie al successo dei Them. E il viaggio gli fece nascere una serie di canzoni profondamente legate proprio alla sua terra, al paesaggio irlandese. Questa Streets of Eclove, per esempio, è dedicata ad Eclove, che è una cittadina della contea di Wicklow, e la canzone descrive praticamente una giornata in quella che viene chiamata la terra verde di Dio. Quindi noi adesso che facciamo? Torniamo ancora una volta alla natura. Abbiamo ballato con la luna, la nostra natura che era sempre lì, catastrofica, con Bonnie Prince Billy, che adesso invece si apre in queste atmosfere verdeggianti, meravigliose dell'Irlanda.
0: Sì, che poi lui ritorna dopo, diciamo, credo che sia stato una decina d'anni circa in America, ritorna fresco di separazione purtroppo dalla moglie, in compagnia di una bionda, insomma un'altra ragazza, però ne aveva subito. Tant'è vero che rimane in Irlanda per un po' di tempo, però non riesce a ritornare nella sua cara, dove era nato e vissuto per una parte consistente della sua vita, Irlanda del Nord. Quindi quello è poi un viaggio che intraprenderà poi in maniera graduale. Sembra quasi che debba smaltire una sorta di sbornia affettiva, insomma, se mi si concede il termine. E questo album, fino a poco tempo fa, era We Don't Fleece, era chiamato il capolavoro dimenticato di Van de Ven, perché
1: nonostante il cul-de-sac che è uno dei brani più belli di Van Morrison, in assoluto.
0: Però c'erano artisti tipo Sinéad O'Connor, che ha raccontato che è il disco a cui tornava sempre, e secondo lei era, perché insomma lei non è più, di gran lunga superiore ad Astral Weeks, e lei adorava Astral Weeks. Questo è l'album definitivo di Van, continua Sinéad, con la canzone definitiva di Van, Who Was That Masked Man? È l'album più esplicito, continua, che abbia mai fatto sull'Irlanda. We Don't Fleece è l'unica cosa che ascolto appena prima di salire sul palco e fare il concerto. Beh, poi anche il cantatore Elvis Costello ha definito quest'album uno dei suoi preferiti, e ha indicato Linda Hardestolin The Highlights come la canzone che rende questo album speciale. Uno dei chitarristi, Josh Klinghoffer dei Hot Chili Peppers, ha elogiato questo disco nella rivista Q.
1: Infatti forse questo è il disco più perfetto di Van Morrison, perché è vero, c'è Astral Weeks che è un capolavoro, per esempio il disco a cui torno sempre io è Common One, che invece viene citato poche volte, però oggettivamente è vero, questo forse è il disco perfetto, forse questo ritorno in Irlanda,
0: sì,
1: queste atmosfere, questo raccontare
0: io per
1: questa visione della natura,
0: per quello che conosco io, cioè, a me Van piace in tutte le versioni e in tutti gli album. Poi chiaramente ci sono alcuni pezzi che mi piacciono di più e altri di meno, ma già dire altri di meno non dà l'esatta idea della passione che provi per questo ringhioso e scontroso testardo irlandese del nord, dotato però di una voce che ancora oggi, a oltre 80 anni, al contrario della mia che non meno di 80, insomma, è fantastica, così come è superlativa la scrittura e l'esecuzione vocale. Quindi io direi di ascoltarci il brano,
1: questo brano che è proprio Streets of Erklund.

0: strizzo of Arklow Van Morrison, ma gli stanno un po' strizze queste strade? Direi di no. Grande canzone evocativa, la cover bellissima con lui con la muta nera, la camicia bianca e la cravatta, con due enormi levrieri.
1: È vero, anche accanto. La copertina molto bella, molto
0: in mezzo al prato. Sì, che poi nello sfondo c'è un castello che poi hanno ristrutturato.
1: Va bene, quindi questo era il capolavoro We Don't Freeze di Van Morrison, 1974, disco, ripeto, meraviglioso. Avete sentito Mauro quello che ha detto prima, insomma, quanti apprezzamenti anche da artisti come Cyril O'Connor, veramente che non lo conoscevo questo suo ricordo, è veramente molto viscerale, bello, proprio un atto d'amore incredibile, perché sicuramente non è solo la stima e l'amore verso Van Morrison, ma anche evidentemente con questo disco Van Morrison ha toccato delle corde, sì, che fanno parte, sai, della natura stessa di O'Connor.
0: Non era un personaggio semplice, né Van, ma soprattutto forse lei.
1: Lei purtroppo
0: andava oltre, esatto, la singolarità, però diciamo bisogna riconoscere le grandezze artistiche, esatto, di entrambi. Nessuno di noi le può contestare, anzi, continuiamo ad apprezzare, insomma.
1: Forse avesse avuto la corazza di Van Morrison, magari.
0: Probabilmente il carattere di Van cerca come di essere più impenetrabile, probabilmente può essere anche un moto di difesa, non la sua. Lei non ce l'aveva.
1: Non ce l'aveva, è vero. Allora, da Van Morrison andiamo a Peter Emil, quindi un altro grandissimo personaggio.
0: Posso dire, se no dici sempre che hai visto i concerti te.
1: No, questo non l'ho mai visto.
0: Non l'hai visto io.
1: Bravo.
0: Sai dove?
1: Dove?
0: Al Politeama.
1: Al Politeama di Arezzo.
0: Sì. Mamma mia. Guest star, indovina di quale gruppo? Solo col pianoforte?
1: Le Orme.
0: Le Orme.
1: Sì. La musica,
0: che
1: dai.
0: Tutti conoscevano Le Orme, no? Gioco di bimba, Ferona, insomma, tutte quelle cose. E io ero uno dei pochi che conosceva da prima delle Orme Van der Graaf. Indy, Peter Emil, infatti io applaudivo, non erano molti, però insomma ho apprezzato, e credo che ce n'erano altri, insomma, che mi ricordo. Poi io non ero solo, ero con un paio di amici, eravamo veramente molto molto molto giovanissimi, si dice molto giovani,
1: molto giovanissimi. Si dice molto giovanissimi.
0: Ho fatto un doppio superlativo assoluto.
1: Allora, Peter Emil è tornato con un nuovo lavoro, questo Tears in Time, che è uscito pochi giorni fa, 25 settembre. Album particolare perché qui lui raccoglie materiale che ha sviluppato in un arco di tempo veramente immenso, perché dal 1991
0: al
1: fino a ieri l'altro, quindi pensa un po' quanti anni sono passati.
0: Sì, che poi è diventato
1: pezzetto per pezzetto, no?
0: un riassunto della sua musica, dei suoi stili, ma anche della sua vita.
1: Anche della sua vita,
0: certo. Anche della sua vita.
1: Far trascorrere tutti questi anni per forza, no?
0: Perché è vero che si dice l'artista va distinto dall'uomo, dalla persona, cioè, ma in realtà il confine non è poi spesso è molto sottile, no? Il border. E quindi è chiaro che anche la musica poi diventa la vita. Anzi, è la vita.
1: È la vita. Lui, ricordiamolo, insomma, fondatore dei Van der Graaf Generator, uno degli autori che vengono definiti anche più radicali e atipici della musica britannica, però è anche uno di quelli che, dai, possiamo dirlo, insomma, ha fatto la storia della musica. I Van der Graaf sono, se pensi al rock, a quello che è stata la trasformazione del rock, al prog, non solo,
0: ma
1: sono enciclopedia.
0: E loro, come si suol dire, Nemo, profeta in patria. In UK non hanno fatto vendite sold out immensi, erano più relegati a una nicchia, però godevano, perché erano dei musicisti incredibili e degli innovatori pazzeschi, e il prog partì, loro diedero una bella spinta. In realtà c'è stato poi un album che è stato molto più venduto e apprezzato in Italia che nel Regno Unito.
1: Questo
0: e quindi
1: è vero, anche
0: succede,
1: perché,
0: no? Non è la prima volta che succede, ma allora,
1: anche perché
0: mi colpì questa cosa.
1: Riempivano i palasport in Italia, insomma, magari in Inghilterra questo non accadeva. Quindi lui, questo album, lui ha oltre 50 anni di carriera alle spalle, insomma, e continua a lavorare praticamente come se fosse un artista non solo ancora giovane, ma anche un artista solitario. Questo brano, The Wheels, che ascolteremo.
0: Le ruote, significa le ruote.
1: È scritta insieme a Saro Cosentino, che è un musicista compositore italiano con cui Emil ha collaborato anche in passato, e quindi insomma siamo partiti dagli alberi, la natura, il movimento, quindi che cosa c'è di più movimento che le ruote?
0: Poi
1: ho buttato giù un microfono.
0: La ruota come il fuoco sono state delle scoperte fondamentali per l'evoluzione umana, no?
1: Quindi natura abbiamo trascorso, passato per arrivare dove? Boh, forse lo scopriremo con Beethoven. Extra time.
0: Lo scopriremo solo musicando. Ce l'ascoltiamo.
1: Quindi eccolo qui, Peter Emil, e questa è The Wheels.
0: The Wheels.

0: un altro dei pezzoni di oggi che dura oltre 5 minuti, The Wheels.
1: Una bella ballata, però.
0: Sì,
1: bella ballata,
0: sì, molto evocativa. Tears in Time, mentre così stavo ascoltando con la cuffia, oppure con le casse senza la cuffia, non mi sono incassato però assolutamente, mi è venuto da pensare che il titolo Tears in Time esprime, è una sintesi, il concetto che abbiamo detto prima, è che partiva dal 91 al 2026, la costruzione di questo lavoro, brani sfornati in 35 anni, perché Tears in Time significa lacrime nel tempo.
1: Esatto.
0: Quindi ogni brano probabilmente c'è oltre che la parte, diciamo, gioiosa di soddisfazione, ma c'è anche una lacrima, no? Potrebbe essere, vero Stefano?
1: Che poi, insomma, ricordiamolo, le lacrime forse sono le cose più vere che un essere umano può avere, quindi...
0: Poi la forza di questo lavoro è proprio l'evocazione, l'emotività che lascia trasparire non solo nella voce ma anche nella melodia, no? Nell'evoluzione del suono, dell'uso degli strumenti, quindi proprio questo Tears in Time mi ha fatto associare i brani e diciamo la modalità creativa che viene dal 91 di questo lavoro, Lacrime nel Tempo. Allora, Peter Emmill.
1: Saro Cosentino aveva già collaborato in passato con Peter Emmill, qui lo ritroviamo, ha scritto il brano insieme a Peter Emmill, The Wheels. Ovviamente Saro Cosentino noi lo colleghiamo sempre a Franco Battiato, visto che ha collaborato in molti dischi del maestro siciliano, a iniziare credo proprio da quell'opera lirica che si chiamava Genesi, un'opera bellissima di Battiato, quindi questo per quanto riguarda Saro Cosentino. Allora, Peter Emmill, quindi fondatore dei Van der Graaf Generator, e noi andiamo a chiudere il biplano, perlomeno...
0: Aspetta un attimo Stefano, grazie ai potenti mezzi,
1: sì,
0: che lo sai che non sono mai interi, si chiamano mezzi apposta, Peter Emmill si è esibito ad Arezzo il 19 dicembre del 1972.
1: Ecco.
0: C'ero.
1: Quindi 1972, anno in cui ancora non era stato pubblicato questo capolavoro dei Van der Graaf Generator, perché è del 1976 e l'album si chiama Still Life. Credo che per gli amanti di Van der Graaf sia uno dei dischi più belli. C'è Peter Emmill, Hugh Benton, Guy Evans, David Jackson. Questo brano, che è un'altra lunga cavalcata, uno dei pezzi più belli, anche considerati claustrofobici del repertorio dei Van der Graaf. My Room. Quindi diciamo che dopo aver attraversato il mondo, siamo partiti, ricordo ancora, dagli alberi che bruciavano, di Bonnie Prisbill, abbiamo attraversato la natura e tutto il resto per andare a finire dove? Perché da qualche parte dovevamo scivolare
0: in una stanza di casa,
1: è lì una stanza che però ha dei significati particolari, perché questa stanza è una stanza psicologica, quindi anche nel brano che ascolteremo,
0: allora, è una stanza che ha un'istanza,
1: il protagonista aspetta qualcosa, qualcuno che non arriva, cerca un segno, teme di essere dimenticato, aspetta che la notte finisca. Questo fra l'altro è uno dei temi molto ricorrenti nelle canzoni di composizione di Peter Emmill, insomma in pratica è l'attesa. Dove l'attesa? Nella stanza.
0: Allora, gli album dei Van der Graaf Generator si distinguono per le canzoni, no? Per i temi lirici e musicali più cupi rispetto alle progressive band rock dell'epoca,
1: esatto,
0: e spesso caratterizzati da un larghissimo uso dell'organo e anche da diversi sassofoni che intervenivano. Qui la chitarra in pratica non c'era, era bandita. Emmill è il principale autore dei brani, che trae ispirazione, volevo sottolineare questo, soprattutto da scrittori di fantascienza come Robert A. Heinlein e Philip K. Dick. Blade Runners?
1: L'artista di merda.
0: Sì.
1: Ricordo la sua biografia.
0: Sì. Io direi a questo punto di concludere, sì, la parte del biplano.
1: Esatto, con i Van der Graaf. Questa My Room Waiting for Wonderland. A proposito dicevamo dell'attesa, l'attesa come condizione esistenziale, questa Waiting for Wonderland, che aggiunge questo elemento.
0: La terra proprio, meraviglia, aspettando,
1: esatto,
0: la terra delle meraviglie.
1: È un elemento quasi fiabesco che contrasta invece con quella che è un po' la disperazione passione della musica dei Van der Graaf.
0: Sì,
1: chiudiamo, Stefano, con un capolavoro.
0: Sì, chiudiamo, come si dice, chiudiamo il programma, il biplano, con un capolavoro dei Van der Graaf. Noi poi ci sentiamo dopo il secondo giro di boa per Extra Time, che questa volta è dedicato a Beethoven e tutte le sue sfumature. Alcune delle sue sfumature.
1: Una.
2: Il biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga DJ e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Ci siamo, Stefano?
1: Ci siamo con l'Extra Time dedicato alla musica classica, e la musica è ovviamente ancora più classica quando abbiamo o Beethoven o Haydn o
0: Coriolano, Overture, allora, in do minore, opera 62.
1: Come sempre noi nel biplano facciamo un viaggio, no? Anche quest'oggi avete capito qual era, insomma, il viaggio che facevamo. Abbiamo attraversato il mondo, però alla fine i Van der Graaf ci hanno portato dentro una stanza, e forse è proprio lì dentro la stanza che comincia il viaggio più difficile. Allora, l'opera di Beethoven, il Coriolano, è una grandissima overture da concerto che fu composta nel 1807, e diciamo che è una di quelle opere che hanno l'incipit memorabile, perché ci sono alcune opere di Beethoven che subito l'incipit, l'inizio, è diventato qualcosa di memorabile. Lo è la Quinta Sinfonia, da da da da. Lo è l'Eroica, insomma, e lo è anche questo Coriolano. Fu eseguita per la prima volta a Vienna nel marzo dello stesso anno, del 1807, e dura circa 8 minuti. Beethoven si ispira alla tragedia di Heinrich Joseph von Collin, che dedicò a Coriolano. Protagonista questo uomo che viene esiliato da Roma, si allea con i nemici della propria patria e torna per distruggerla. Ma quando Roma sta per essere distrutta, le suppliche della madre e della moglie lo fanno desistere.
0: E delle figlie anche. Anche delle figlie.
1: Sì, della madre, della moglie e delle figlie lo fanno desistere. Il problema è che Coriolano non riesce proprio a tornare indietro. E quindi che fa? Si uccide. E questa è la storia narrata. E Beethoven, ovviamente, con la sua genialità, che è troppo poco, riesce a trasformare tutto questo dramma in un'opera. La musica rappresenta proprio questo conflitto, furia, orgoglio, violenza da una parte, ma anche amore e tenerezza dall'altra nell'ascoltare le suppliche. Beethoven lo costruisce già subito nel primo attacco con questi tre accordi lunghi e violentissimi degli archi, seguiti dal tema inquieto e convulso proprio del appunto che apre la prima parte dell'overture. È uno dei grandi capolavori, ma è chiaro che quando parliamo di Beethoven è difficile,
0: sì, diciamo, che
1: parlare di capolavori.
0: I punti principali sono tre, no?
1: Dicevo, non è scontato parlare di capolavori quando si parla di Beethoven, anche se in realtà ha scritto anche molta musica brutta che gli serviva per raccattare i soldi, insomma, non è arrivato poche cose, non vengono mai ascoltate, però c'è anche quella, perché dico, quando si parla di Beethoven è sempre capolavoro, ma diciamo che a noi sono arrivati i capolavori, però
0: sì, chiaramente
1: sto interrotto, scusa, diciamo,
0: no, i punti cruciali sono tre che rappresentano un po' l'opera nell'insieme, i punti salienti. E, fra l'altro, la fine, per Shakespeare invece, al contrario di Heinrich Joseph von Collin, a cui è ispirata, però sembra che anche Beethoven invece, come finale, si ispiri per Coriolano a quello che scrive Shakespeare, vale a dire non è che si suicida, ma viene ucciso dai volsci, da quelli che gli avevano dato il comando delle truppe per andare contro la Roma, insomma, per distruggere Roma.
1: Va bene, a questo punto l'ascoltiamo e noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, replica domenica sera, podcast quando sarà pronto, e tutto va bene.
0: Allora, diciamo, prima esecuzione, 8 marzo 1807, come hai detto, due flauti, due boi, due clarinetti, due fagotti, due corni, due trombe, timpani e archi, e qui l'esecuzione di questa Overture in Do minore, opera 62, Coriolano di Beethoven, è della Carl Bohm Wiener Philharmoniker.
1: Sì, è Carl Bohm come direttore con Wiener Philharmoniker, insomma.
0: Benissimo, allora,
1: capolavoro meraviglioso.
0: Prossimo martedì siamo in compagnia di un musicista, ma che non è solo un musicista.
1: Il grandissimo amico Arlo
0: Di Gazzi. D'accordo.
1: Noi.
0: Quindi, grazie per l'ascolto e naturalmente buona serata. Rimanete su Radio Fly. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: Rewind.
1: Sono le 23 e 7 minuti.
2: Fly spot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai?
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra i benefici dello smettere di fumare ed eravamo arrivati alle prime 24 ore di assenza. Passiamo ora alle 48 ore perché dopo questo lasso di tempo la nicotina inizia a sparire. La nicotina e i suoi dannosi sottoprodotti infatti iniziano ad essere definitivamente eliminati dall'organismo. Le terminazioni nervose alterate da queste sostanze, appunto perché i loro recettori sono molto sensibili alla nicotina, iniziano quindi a ricostruirsi e ripararsi. E dopo 48 ore però riprendiamo anche a sentire i sapori. Le papille gustative di chi fuma, solitamente più appiattite in minor numero e meno sensibili di quelle dei non fumatori, ricominciano a guadagnare sensibilità. Il cibo sembra finalmente più saporito e anche se nei fumatori cronici parte di questi danni potrebbe risultare irreversibile, c'è comunque sia un briciolo di speranza. Dopo 72 ore inizia il momento più duro per la volontà, sì, perché è il momento più difficile dell'astinenza da nicotina, con mal di testa, nausea, tremori, crampi, sintomi ansiosi e depressivi. Gli stessi sintomi colpiscono anche chi prova a fare a meno di altre sostanze che causano dipendenza, come la caffeina. La buona notizia è se superato, la strada è tutta in discesa. Dopo un mese infatti diminuisce il rischio di diabete, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 e alcuni tipi di cancro e malattie cardiovascolari è già sceso. Per quanto riguarda il diabete, il motivo è semplice: la nicotina sembra interferire infatti con le funzionalità dell'insulina, rendendone per esempio difficile la regolazione per i diabetici che fumano. Smettere di fumare quindi aiuta a riprendere il controllo dei livelli di glucosio nel sangue. Dopo 3-9 mesi i polmoni iniziano a ripulirsi, le ciglia che tappezzano le vie respiratorie e che vibrano trasportando detriti e impurità verso l'alto iniziano a riformarsi dopo che la nicotina ne aveva ridotto la funzionalità, aumentando il ristagno di muco e l'insorgenza di infezioni respiratorie. La tosse cessa definitivamente mentre aumenta la capacità respiratoria. Dopo un anno il rischio di malattie cardiache è già dimezzato, perché infatti il rischio di sviluppare questo tipo di malattie a causa di ateromi, le placche di grasso, proteine e tessuto che ostruiscono le pareti delle arterie, diminuisce di ben la metà. E dopo 10 anni il rischio di tumore ai polmoni si dimezza, infatti si dimezza rispetto a quello che corre chi non ha smesso di fumare. Dopo 15 anche il rischio di infarto non c'è più e diviene infatti pari a quello corso da chi non ha mai fumato. Naturalmente questi sono tutti una serie di benefici che non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare infatti permanenti e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo si è fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, ovviamente ne vale la pena. E allora con queste notizie io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: A little more careful, Mike.
1: A little more careful.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo la nostra lista dei cibi neri, cioè quei cibi che ci piacciono ma sono velenosi o tossici se non consumati negli adeguati modi. E continuiamo con le mele, perché la famosa amigdalina che avevamo trovato nelle mandorle si trova anche qui ed è una sostanza tossica che produce appunto l'acido cianidrico dal quale poi deriva il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi dall'avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocerli quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma solo lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, dai suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliabile, potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza, spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, ovaie, intestino e pelle di questo pesce, è sufficiente a uccidere un uomo, e per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
4: Calimera Calispera.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot. Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: un altro bellissimo brano di Bacharach, Wives and Lovers.
1: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100.

0: ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.